ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

uplifting and inspiring.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.

conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche, 17 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità in Appennino, con locali rovesci o brevi temporali in rapido esaurimento, in serata sereno o poco nuvoloso. Venti deboli occidentali, massime in aumento fino a 33-34 degram. Affidabilità alta.
1: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Jesus, trust me. Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Davide Dedè in regia. È morto a 95 anni il cardinal Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008, punto di riferimento dei conservatori, vicino a Papa Wojtyła e grande lettore di Benedetto XVI. È stata espressione della Chiesa dei valori cosiddetti non negoziabili. Oggi è Vienna, ultima giornata del G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump dopo quello avvenuto ieri. Il presidente americano ha detto: ho sentito Putin, deve fare un accordo, farà tutto ciò che è mio potere, annunciando poi che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Questa sera il tycoon sarà ospite del presidente francese Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto a Vienna tra Trump e Meloni, c'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno sapere fonti diplomatiche. Poi la premier italiana ha sottolineato: siamo sempre stati amici. In attesa di conoscere la definizione della navigazione ad Hormuz, parte dell'accordo che Stati Uniti e Iran firmeranno venerdì a Lucerna in Svizzera, alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano, i giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede. La motivazione del presidente del tribunale Roy, il sindaco Sala, denuncia l'impostazione politica di una parte della procura. A lavoro per cambiare l'Italia, lo scrivono sui social i leader del campo largo, Schlein del PD, Conte 5 Stelle, Bonelli e Fratoianni di AVS, postando una foto che li ritrae insieme intorno a un tavolo. Una donna di 37 anni della provincia di Arezzo è morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos, isola greca, dove si trovava con alcune amiche per l'addio al nubilato. Madre di una bimba di 3 anni, Sara Ceccantini, questo è il nome della donna, avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo. Lo stabilimento Prada di Terranuova Bracciolini, dove lavorava da anni, ha scelto di chiudere nella giornata di oggi in segno di lutto. Mondiali di calcio, nella prima giornata della fase a gironi, la Francia ha battuto 3-1 il Senegal, la Norvegia ha vinto 4-1 sull'Iraq, Argentina-Algeria è terminata 3-0. Dalle 6 ora italiana, in campo Austria-Giordania. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme su Blu 2000, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì. Vi ricordo sempre che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani che hanno fatto in tempo, in chiusura, prima di andare in stampa, a una battuta, ribattuta, richiamo in prima pagina della morte del cardinal Camillo Ruini, uno dei più storici e longevi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana. In modo particolare Luini ha proprio ricoperto il ruolo di presidente in quel momento anche storico e cruciale della vita dell'Italia, dal 91 al 2008, vicinissimo a Papa Wojtyła, e aveva anche un rapporto di sincera e stretta vicinanza a Benedetto XVI. Siamo sul quotidiano Avvenire, che spiega anche il perché viene dedicato poco spazio questa mattina, quindi immaginiamo poi che domani troveremo una foliazione maggiore. L'addio al cardinal Camillo Ruini. Ieri sera, mentre il giornale stava andando in stampa, scrive Avvenire, è arrivata la notizia della morte del cardinal Camillo Ruini a 95 anni. A ufficializzarla il cardinale vicario Baldassarre Reina e il consiglio episcopale con la diocesi di Roma, grati per la lunga e proficua vita cristiana e per il suo servizio alla Chiesa. Poi sono arrivate anche le parole del cardinal Zuppi, presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, nel commiato e nell'ultimo saluto e ringraziamento al cardinale, a quello che ha significato per la vita della Chiesa. Facciamo proprio, cerchiamo di ripercorrere, anche se con i tempi che richiederebbero sicuramente un'ampiezza maggiore data l'intensità e anche la lunghezza della vita del cardinale Ruini, però ci aiuta Cristiana Caricato.
3: Una voce capace di far sempre notizia.
4: Luciana Littizzetto, con irriverente familiarità, lo aveva ribattezzato Eminence, regalandogli una ribalta che lo divertiva e allo stesso tempo ne celebrava la centralità nella politica italiana. Il cardinale Camillo Ruini è stato un indiscusso protagonista della vita ecclesiale e non del paese. Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla, e Roma presso il Collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa che lo ha portato ad essere uno degli ecclesiastici più autorevoli degli ultimi 50 anni. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II, che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco, assorbito non senza tensione dalla Chiesa italiana nel convegno ecclesiale di Loreto dell'85. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Negli ultimi anni rare ma incisive e pungenti sortite con qualche tormento, come la sofferenza per aver negato i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby, l'uomo che aveva deciso consapevolmente di togliersi la vita.
2: E dopo una passata in rassegna veloce dell'intensa vita del cardinal Camillo Ruini, visto che anche Cristiano Caricato nel suo pezzo faceva riferimento ad una lucidità e anche a una capacità di intervento fino alla fine, cerchiamo proprio con Paolo Ficili di ripercorrere gli ultimi interventi del cardinale.
3: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco, aveva ammesso, non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła e Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia, additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata, intelligente, che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: E quest'ultima che avete sentito citata da Paolo Fucili è solo una delle affermazioni che poi sono diventati proprio degli aforismi di Ruini, che resteranno senza dubbio. Nel corso poi questa mattina della nostra trasmissione torneremo sulla figura di Camillo Ruini. Sicuramente i giornali, che già questa mattina abbiamo detto sono riusciti non solo a dare la notizia ma in alcuni casi anche a inserire dei commenti, sicuramente ci sarà appunto una fogliazione abbondante, sicuramente anche oggi sarà una notizia in primo piano. Questa però non è l'apertura dell'Avvenire, perché il quotidiano apre sui dati 2025 della rete di Caritas italiana sul fronte dell'assistenza alle fasce della popolazione più vulnerabili, e il titolo è "Poveri si resta". Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone. Sempre più spesso il disagio è cronico, non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. In 10 anni i nuclei seguiti sono aumentati del 48%, l'incremento più elevato si è registrato al nord. Quindi non stiamo parlando di numeri assoluti, ma di incremento. Ricordiamo che molte città del nord poi ospitano anche tanti migranti e tante persone che raggiungono il nord proprio per maggiori possibilità lavorative. E poi troviamo come taglio centrale le notizie che arrivano da Viana. Oggi ultima giornata del G7, ieri in primissimo piano, tema forte sul tavolo del gruppo, l'Ucraina, e ci sono state parole, prese di responsabilità importanti da parte di Trump. Vedremo se ci sarà un seguito. Tra l'altro c'è stato all'Atere un incontro diretto tra Trump e Zelensky, in cui Trump si è impegnato a fare pressioni sulla Russia, e tra queste pressioni ha risventolato anche le sanzioni sul petrolio russo. Ricordate, c'era stato un allentamento determinato dalla crisi di Hormuz, ecco, con Hormuz che vedremo cosa succederà venerdì, ma che dovrebbe riaprirsi con la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump può decidere se mantenere le sanzioni, ma in modo più allentato, oppure se tornare alle sanzioni pre-Hormuz, oppure addirittura se implementarle. Quindi diciamo che sono opzioni in testa e in mano al presidente americano. Oggi, questa è una notizia che arriva da fonti ucraine, potrebbe tenersi un altro incontro Trump-Zelensky, che ieri ha avuto anche un colloquio diretto e a porte chiuse con il presidente francese Macron. Ancora una notizia, la rubiamo dal quotidiano Avvenire: Trump contro Obama, le strategie opposte per disinnescare la bomba iraniana. Dietro l'accordo che sarà firmato a Lucerna, il pugno duro. Nel 2015 si era optato per il dialogo. Sicuramente il pugno duro è quello che ha voluto tenere Trump, ma abbiamo visto com'è andata, quindi non sappiamo se poi sarà scelta la strada del dialogo. Quello che sicuramente è vero è che, ne parlavamo anche ieri con Riccardo Alcaro, che l'accordo con l'Iran conseguito da Obama nel 2015 implicò quasi 18 mesi di colloqui serrati tra le parti. Ora, vedere e pensare che tutto si possa risolvere in pochissimo tempo, e quindi anche nei 60 giorni che dovrebbero scattare da venerdì prossimo, si fa un po' fatica. Però vediamo, noi niente possiamo fare se non vedere e commentare. Corriere della Sera: Trump con l'Europa contro Putin, G7, il leader americano dice Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. Allora, ci sono stati più momenti e forse anche un avvicinamento guardingo, almeno per quanto riguarda la premier italiana nei confronti di Trump, in questo riavvicinamento che poi nella giornata di ieri in qualche modo è stato suggellato con tanto di nota anche dalle cancellerie di Stati Uniti e d'Italia, ma la risposta "siamo sempre stati amici" Meloni l'ha data nel momento in cui Trump ha fatto un po' la vittima, però in questo caso vittima nel senso più simpatico, cioè ha detto mi ha abbandonato, e lei ha detto no, siamo sempre stati amici, quindi diciamo che è stato un siparietto prima di pensare che siano dichiarazioni, diciamo così, dal valore, dal calore ufficiale. Eccolo qua il retroscena disegnato sul Corriere della Sera da Marco Galluzzo: sorrisi, battute, sguardi, il giorno del disgelo dopo l'attrito su Sigonella, le parole tra la premier e il tycoon americano. E poi sempre sul fronte G7 sono rimbalzate le ricostruzioni del Wall Street Journal rispetto ai rapporti e agli ultimi contatti tra Donald Trump e Netanyahu. Netanyahu che in questo momento viene visto come il sassolino nell'ingranaggio dell'accordo che può fare saltare tutto. Donald striglia Bibi, niente soldi all'Iran. Secondo il Wall Street Journal, Washington consentirà a Teheran di vendere il petrolio subito dopo la firma. Ma il presidente dice: Israele ci mette troppo con Hezbollah e uccide troppa gente, potrebbe occuparsene la Siria. Così, queste sono le uscite alla Trump. E pensiamo, cercando di ricostruire, no, il senso che può avere la cosa, che probabilmente qualcuno ha consigliato a Trump di convincere Netanyahu di appaltare in qualche modo alla Siria la bonifica dei miliziani sciiti. Può avere un senso, bisogna capire se la Siria che si è fatta avanti in questa direzione oppure no, però non è così immediata, facile, si rischia una destabilizzazione diciamo che ha un nuovo baricentro. Bisogna capire se l'Iran può accettarla, cioè dire all'Iran, che ha detto la salvaguardia dei suoi proxy, quindi gli Houthi dello Yemen, Hamas ed Hezbollah, in questo caso però Hamas viene lasciato un po' sullo sfondo, ma soprattutto Hezbollah fanno parte del pacchetto, e tu Stati Uniti dice bene, Netanyahu non attacca più Hezbollah perché li attacca la Siria, faccio fatica a pensare che Teheran possa sottoscrivere un accordo di questo tipo. Però non siamo alla formulazione dell'accordo, siamo a interlocuzioni che secondo il Wall Street Journal ci sarebbero stati tra Tel Aviv e Washington. G7 pressing su Putin, deve fare un accordo, titola Repubblica con Paolo Garimberti nel suo editoriale che ci spiega perché Kiev non è Teheran. Dopo aver finito la guerra in Iran, o almeno esserne convinto, anche se la realtà diplomatica sembra molto più complessa, scrive Garimberti, Trump ha detto al G7 di voler porre fine a quello in Ucraina, anche se poi, con la solita contraddittorietà che lo distingue, ha detto che l'America non ha nulla a che fare con una guerra che è lontana miglia e miglia. La verità è che Trump, per usare una sua formula, non ha le carte. Con la consueta sicumera ha annunciato di aver parlato con Putin e Zelensky, che ci sono buone possibilità. Però in questa analisi molto, molto fredda di Garimberti si dice che Trump non ha assolutamente, perché questo ha dimostrato finora, di non essere in grado o di non averne fino in fondo la volontà e la possibilità di agire nei confronti di Putin, e tantomeno di agire nei confronti di Zelensky, che sicuramente era la sua prima strategia, però abbiamo visto non ha ottenuto i risultati. Questo anche in risposta a chi dal 2022 fino allo scorso anno continuava a dire che l'Ucraina era utilizzata come un proxy, quindi come una guerra per procura da parte degli Stati Uniti nei confronti della Russia. Credo che l'avvento di Trump alla Casa Bianca abbia sconfessato nei fatti questa posizione. Siamo sul quotidiano La Stampa. Il G7 asse anti-Putin, Trump deve trattare. Eviana Meloni incontra il presidente americano dopo lo strappo, siamo grandi amici. E vabbè, devo dire che non soltanto Meloni è tornata a riconquistare una posizione, noi non sappiamo se si è tornati al prima, ma comunque a una posizione di relazione amicale. Però sicuramente abbiamo visto che tutti i leader presenti alla G7 hanno avuto quantomeno dei toni concilianti nei confronti di Trump, e l'abbiamo detto, Trump, Stati Uniti sono imprescindibili in questo momento da un punto di vista di sicurezza, di difesa, da un punto di vista economico per l'Europa. Altro è capire che invece si debba diventare il prima possibile autonomi, però intanto la situazione è questa. E dunque si spiega anche la cena faraonica, è sbagliato perché è geograficamente sbagliato, però regale ci sta alla grande, perché ci sarà questa cena nel contesto più che suggestivo di Versailles, dedicata proprio a Trump, o meglio all'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, e quindi farà un po' il re sole stasera Trump. Siamo sicuri che nel dubbio è il motivo che l'ha convinto a raggiungere il G7, perché sappiamo che era in dubbio la sua partecipazione, probabilmente perché se non avesse raggiunto questa sorta di preaccordo al memorandum con l'Iran domenica scorsa, non sarebbe mai andato al G7, proprio perché non avrebbe avuto niente da sventolare in positivo come vittoria, no? Quindi questo resta. Poi Merz gli ha regalato la maglietta della nazionale della Germania con la scritta Trump dietro, quindi se dobbiamo parlare proprio di Lacquerie ci si perde. Questo è l'atteggiamento che deve essere tenuto, punto interrogativo, non lo sappiamo, non siamo in grado di dare risposta, però vedendo che più o meno lo tengono tutti, l'importante poi è mantenere il punto su quello che è essenziale, cioè da dire che negli ultimi tempi l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea questo l'hanno fatto, da Azi al Golfo e a quello che stiamo raccontando. Però tornando sul fronte russo, al di là di capire se arriverà nella giornata di oggi una risposta di Putin oppure no, mi soffermo sull'analisi di Anna Zafesova, perché sempre più arrivano voci non tanto dell'opposizione esterna, dei critici della Russia, ma proprio dall'interno della Russia, di una situazione economica sempre più pesante, coi falchi dei conti nella Mosca in crisi. 65 miliardi di rubli al giorno è il costo dell'invasione dell'Ucraina per i russi, 774 milioni di euro circa tutti i giorni, e il contatore continua a girare. E vorremmo sottolineare che non è soltanto una questione di soldi, ma anche di vite, anche se probabilmente tra oligarchi, Silovichi e Putin poi forse pesano di più i soldi, i rubli rispetto alle vite, questo non lo sappiamo. Comunque scrive ancora Anna Zafesova: il contatore continua a girare al ritmo di 2,7 miliardi di rubli l'ora, 32 milioni di euro, mezzo milione al minuto, numeri enormi che però probabilmente dovranno essere rivisti al rialzo. La spesa militare russa continua a subire un'impennata vertiginosa, un aumento di 6 punti rispetto alle stime di inizio anno per quanto riguarda la spesa pubblica, quindi per quanto riguarda il rapporto tra spesa militare nel contesto della spesa pubblica, perché fa il 46% della spesa, il resto è per pagare tutto, gli stipendi pubblici, le pensioni, la sanità, i trasporti, ecco, quindi è veramente niente. Numeri che promettono un'escalation e spiegano cosa farà Vladimir Putin nei prossimi mesi. Come un giocatore incallito, dal 2022 il dittatore russo ha continuato ad alzare la posta, scommettendo somme sempre più elevate sullo stesso obiettivo. Secondo le statistiche del governo russo, analizzate dal ricercatore dell'Istituto per i problemi della sicurezza internazionale Yanis Kladj, il budget militare del Cremlino è aumentato del 30% sull'anno. Il confronto con gli anni precedenti è ancora più catastrofico. Numeri che spiegano anche alcuni misteri degli ultimi giorni. E qua c'è il giallo dove vi volevo portare. Perché? Perché è sparita la governatrice della Banca Centrale Russa, quella Elvira Nabiullina, che noi più spesso abbiamo citato, ammettendo, non tanto noi quanto proprio anche gli esperti del settore da sempre la definiscono una delle economiste, sicuramente una delle migliori presidenti delle banche centrali che si sono negli anni susseguite proprio a livello mondiale, e che è riuscita, facendo veramente delle acrobazie, a tenere in piedi in questi anni l'economia del paese. qualche giorno è sparita. Ora, era a fine mandato. In realtà era già stata obbligata a rimanere quando poteva andarsene, voleva andarsene, Putin le ha chiesto, non sappiamo quanto affettuosamente o quanto in modo coercitivo, di restare. Ora che siamo in prossimità della scadenza di mandato e tra l'altro anche per questioni di età proprio non è possibile o comunque altamente improbabile una sua proroga, e poi lei non vuole, è sparita. E questo, trattandosi della Russia, come dire, ha fatto avanzare tutti gli scenari possibili, anche perché nelle ultime, pensate che non ha partecipato causa malattia, però insomma quelle sono motivazioni che a volte possono essere anche un po' farlocche. Non ha partecipato neppure al forum di San Pietroburgo, infatti è da lì che c'è stato il panico. Poi però uno dice vabbè, se è malata è malata, poi proprio non si è più vista e non si è più sentita. Nelle sue ultime dichiarazioni prima del forum di San Pietroburgo era stata critica, ma non era l'unica voce critica arrivata dagli analisti russi rispetto all'economia e alla possibilità di tenuta paese, e quindi ci si chiede adesso quello che succederà e perché le voci che cominciano tramite soprattutto il deep web a girare è che sia stata silurata, perché avrebbe osato dire, questo ci dice Zafesova questa mattina, in modo chiaro a Putin che il paese non può reggere oltre, che rischia il crack e che dunque bisogna fermare la guerra. Noi ci auguriamo che Nabiullina stia bene. Ecco. Il messaggero: Trump, Putin deve trattare. Poi ancora sempre dal quotidiano capitolino, l'addio a Ruini, il cardinale stratega che veniva definito il Richelieu di Wojtyła. È anche un personaggio che si è molto prestato a una rilettura a volte, diciamo così, romanzata. Sicuramente era un personaggio che sapeva muoversi, sapeva farsi ascoltare al di là ovviamente della Chiesa italiana e del Vaticano, anche a livello politico. Poi molto si parla anche della sua amicizia con Silvio Berlusconi. Insomma, tutto questo resta sullo sfondo della storia di una lunga vita spesa all'interno della Chiesa italiana. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, e ancora il G7, l'attenzione su Mosca, a occupare il primo titolo del quotidiano di QN, che poi però, e vi ci porto perché è uno degli approfondimenti che faremo questa mattina proprio nel nostro spazio legalità, quindi nell'ultima parte della nostra trasmissione, vi porto nel carcere di Sollicciano, che si trova a Scandicci, che è comune alle porte di Firenze. Sollicciano sequestrato, chiuse 7 sezioni, 200 detenuti da trasferire. Allora, è la prima volta che viene sequestrata una parte, quindi alcune sezioni di un carcere. Dopo un anno di inchiesta, rilevate condizioni igienico-sanitarie e luoghi di lavoro non sicuri, il garante della Toscana si è subito espresso sulla notizia arrivata ieri, ha detto: questo non è l'unico penitenziario in Italia ad avere grandi problemi. Cioè, nonostante continui richiami che sono arrivate anche dall'Unione Europea, le denunce che arrivano dalle associazioni, che arrivano dagli avvocati, che arrivano anche dai garanti dei detenuti delle diverse regioni e città, alla fine dovuta, previa ovviamente inchiesta, indagine aperta, è arrivata la decisione da parte delle autorità di chiudere una parte del carcere. Ora, se, sicuramente un carcere, sono veramente delle cittadelle, sicuramente queste 7 sezioni saranno state più vetuste, rovinate, inabitabili di altre, ma la struttura è quella. Si fa fatica a capire che questi detenuti che sono stati spostati, e non sono pochi, sono 200, che vadano a stare in condizioni migliori, anche perché anche quella di Sollicciano è una struttura sovraffollata, quindi sono 200 persone che andranno a riempire spazi dove ci sono già altri detenuti in condizioni di sovraffollamento, in una struttura che è quella, perché non è l'ala nuova di Sollicciano. Vabbè, ne parleremo questa mattina, state con noi. Il giornale Europa, Trump, nuovo inizio, e poi taglio centrale per quella che ormai viene definita il romanzo edilizio milanese. La Milano del fare batte sinistra e PM, smontato il teorema delle toghe, inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo, quindi vicenda che già aveva avuto degli stop and go e che adesso ha la parola definitiva alla meno del primo processo, perché sono stati tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica, quella che riguardava il caso della torre di via Stresa. Secondo i giudici, ricordiamo, la procura aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio, in realtà le persone coinvolte nei diversi ruoli stavano seguendo la prassi in buona fede. Questa è la motivazione del presidente del tribunale Roia, poi lo sapete, per avere proprio il dettaglio delle motivazioni della sentenza dovremo aspettare i canonici 90 giorni. E su questo apre anche il quotidiano Il Foglio: ribellarsi alla gogna modello Milano, altro flop per l'inchiesta sull'urbanistica, smascherare i principi del fango, dice e accusa Il Foglio. Il Fatto Quotidiano: affogano nel bicchier d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sia all'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no. Il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord, e a Venezia perde 2 consiglieri. Sole 24 ore, i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti, l'autorizzazione deve avere presupposti, oggetto e limiti verificabili. Questo è quanto ha stabilito la Cassazione. Chiudiamo con i titoli sportivi. Bastoni, c'è il Reale, il difensore nella lista galattica, decide Mu. L'Inter chiede 70 milioni, stessa cifra fatta al Barcellona. E quindi l'abbiamo detto, in un momento, in un'estate in cui l'Italia è fuori dai mondiali di calcio, ci dedichiamo all'attenzione rispetto al calcio mercato, e quindi all'annuncio, all'anticipo e alle promesse del calcio giocato che sarà nella prossima stagione. Noi qui ci fermiamo, ma tra pochissimo accendiamo i microfoni del Buongiorno in Blu e anche noi seguiamo la linea G7 Ucraina.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
5: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: 21, questo è sempre il buongiorno in blu, sui nel blu 2000, abbiamo visto in rassegna stampa, la maggior parte dei quotidiani come apertura sceglie di puntare al G7, ma soprattutto guardando al tema forte ieri al G7, non tanto l'Iran quanto l'Ucraina, con questo incontro a porte chiuse che ci sarebbe stato anche che c'è stato al vertice del G7 di Vienna tra Zelensky, Trump e Macron, e con Trump che almeno a parole ha annunciato un ritorno a forti pressioni su Putin per convincerlo, addirittura potrebbero anche, se Hormuz risolta, tornare ad applicare sanzioni sul petrolio russo, quindi per convincere Putin a un incontro diretto con Zelensky che possa poi portare quantomeno ad un avvio di negoziati. Cerchiamo di leggere tutto questo da Odessa. Buongiorno Ugo Poletti, direttore del The Odessa Journal, per Rizzoli ha scritto Nel cuore di Odessa. Ciao direttore.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno, grazie di chiamarmi. Saluti da Odessa.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, come lo vedi questo Trump ieri a Evian, le promesse, le dichiarazioni che ha fatto? Quanto credito gli possiamo dare? Oppure alla fine bisogna anche mantenere un teatrino con Trump, ha detto quello che ha detto, ma ci si crede fino a un certo punto?
1: Ma io direi la seconda, ecco, delle due, conoscendo il personaggio, sapendo un pochino poi questa anche sua estetica di essere imprevedibile e soprattutto inattendibile, perché le cose che dice un giorno poi cambiano. Però registriamo il fatto che è cambiato il mondo, nel senso che se torniamo a un anno fa, anzi più di un anno fa, ad Anchorage, dove il messaggio era molto chiaro, l'accoglienza di Putin come un eroe, un uomo rispettato, in verità un presidente sotto mandato di cattura internazionale per violazione dei diritti umani, accolto col tappeto rosso, con il messaggio Trump, Putin, noi due siamo i veri potenti della terra, decidiamo insieme, agli europei io li prendo a ceffoni e gli tiro le orecchie, e a Zelensky gli torco il braccio e gli faccio firmare quello che voglia. Ecco, questo era il messaggio e probabilmente era l'intenzione. Poi ci si accorge che gli europei sì, qualche ceffone in faccia se lo sono presi e se lo sono anche pure ingoiato, ma hanno iniziato a elaborare una politica di fermezza e si sono sostituiti ampiamente agli americani nel supporto dell'Ucraina. Dall'altra, Zelensky ha fatto capire che la pace senza di lui non si può fare, perché sono gli ucraini quelli che stanno subendo la guerra. E oggi è un Trump completamente, almeno il mondo gli è cambiato, si è reso conto dell'impossibilità di fare quel gioco che voleva fare lui. Ci mettiamo d'accordo tra noi due e gli altri si adeguano, no? Si adegua, ed è più che mai debole oggi dopo questa brutta figura in Iran, da cui si sta districando con grandissima difficoltà. Certamente è evidente che non è in mano tutte le carte
0: a giocare. Lui sicuramente, tornando anche a quell'incontro, tra il primo incontro allo studio Ovale tra Trump, Zelensky e Vance, dove gli disse appunto in faccia che non aveva le carte, forse ha capito che l'Ucraina le sue carte ce l'ha e lo sta dimostrando, no? Perché l'Ucraina abbandonata dagli Stati Uniti, ricordiamo che le armi statunitensi che sono arrivate comunque sono state pagate dall'Unione Europea, non solo sta resistendo ma ha anche dimostrato una capacità offensiva notevole rispetto anche all'utilizzo e alla produzione dei droni. Quindi, come dire, uno, credo che tutti, soprattutto qua in Italia, chi sosteneva che la guerra in Ucraina fosse una guerra per procura e quindi in qualche modo gli ucraini fossero manipolati dagli Stati Uniti, forse si è capito.

0: essere da parte dei russi, degli americani sono capitalisti, eccetera, sono servi del capitalismo. Io sento, mi sono sentito una cosa di questo genere. Adesso, quando poi questi qui hanno visto Trump e Putin andare a braccetto, credo che siano andati da uno psicologo, perché veramente
1: dice così, traumatico.
0: È traumatico, cioè, i buoni e i cattivi erano chiari, adesso i buoni e i cattivi sono insieme, dove sono usciti più buoni. E, qui, e quindi battute a parte, certamente a Trump i servizi suoi militari e i suoi esperti militari gli dicono: beh, guarda che lui in questo momento sono in una posizione di vantaggio, quindi se tu pensavi che l'Ucraina fosse destinata a perdere, adesso veramente l'evidenza è difficile da nascondere. Cosa è successo? È successo anche qui che è cambiata l'Ucraina, perché siamo passati da un'Ucraina che riceveva armi, aiuti e gridava e urlava e diceva giustamente per la sua sopravvivenza: aiutateci, aiutateci, se no soccombiamo, ma soprattutto vi trovate poi i russi e confitti. Veramente era semplice. E in qualche modo, soprattutto molti paesi europei, quelli più vicini ai russi, quelli che i russi li hanno conosciuti davvero, come i polacchi, e quelli che ce li hanno combattuti, come i finlandesi, hanno detto: questo, assolutamente, diamogli tutto quello che abbiamo perché ci serve. Ma adesso l'Ucraina è diventata un paese che si sta rendendo anche autonoma. Questa è la cosa straordinaria. Cioè, se prima dibattavamo, il dibattito tra gli esperti in Italia era che tipo di missili stanno dando, di difesa antiaerea, adesso l'Ucraina torna a produrre queste cose, torna a essere autonoma. Addirittura, so che questo per gli ascoltatori può essere un argomento cinico o diabolico, ma qui se ne parla invece con una grandissima libertà, perché gli ucraini sono anche da questo punto di vista orgogliosi di dimostrare che ce la fanno con le loro risorse.
1: Io non ci trovo niente di cinico in questo, penso che
0: no,
1: sia.
0: Perché c'è chi dice: ah, ma questi stanno costruendo armi. Certo,
1: non solo sono in guerra, vedi tu.
0: Ma poi c'è un effetto assolutamente che in questo momento forse preoccupa gli americani. Gli ucraini iniziano anche a dire agli europei: guardate che se aprite delle fabbriche a casa vostra con le nostre tecnologie, iniziate voi a costruire sistemi di difesa, non siete più obbligati a comprare degli americani, non solo i nostri sono più aggiornati e vi costano pure di meno. Cioè, capisci che sta diventando una roba veramente straordinaria.
1: È uscita un'analisi di alcuni militari, esperti militari, che dicono che nel breve periodo il monopolio dei droni, abbiamo visto sempre più come la guerra sta diventando una guerra dei droni, dove sono poi anche droni, c'era una gamma diversa, no? Da quello molto basico a quello invece più terra, aria, acqua, quindi i droni sono il nuovo fronte, che il monopolio dei droni sarà di Ucraina, Russia e Iran. Ora, considerando che Russia e Iran, se gli equilibri restano questi, avranno la forza produttiva della Cina, è bene anche che noi puntiamo il più possibile sull'Ucraina e sullo sviluppo di quella filone industriale, sia in logica di vera difesa, sia in logica anche di autonomia da parte degli Stati Uniti. Però l'Ucraina diventa centrale per la difesa europea.
0: Sì, sì, questo è ormai il paradigma. Io devo dire che conosco anche qui localmente degli imprenditori ucraini, ci sono molti giovani che hanno costruito anche app, che c'è anche un grosso sviluppo tecnologico da punto di vista di imprenditoria locale. E loro dicono, ormai quasi tutti i paesi in Europa hanno detto: se vogliamo programmare i prossimi investimenti nella difesa e non facciamo due chiacchiere con gli ucraini, buttiamo via i nostri soldi.
1: No, certo.
0: Quindi questo ormai è il paradigma. E la cosa si è vista anche in Iran, perché questo ha dato anche un grande fulgore a Zelensky. Zelensky adesso si presenta, diciamo, con una maggiore sicurezza di sé, perché la crisi del Golfo, che ha messo in ginocchio i paesi del Golfo Persico, parliamo degli Emirati Arabi, quanti questi piccoli, diciamo, paesini ricchissimi, straricchi, pieni di basi americane, si sono trovati attaccati senza sistemi di difesa. E a quel punto, cosa ha fatto? Ha chiesto all'Ucraina: dateci voi il vostro know-how. Ecco, questo è stato la cartina tornasole, la dimostrazione che ormai adesso l'Ucraina non è più, se vogliamo, il paese mendicante, uso un'espressione un po' forte, ma così. Certamente qualcuno lo vedeva, ma è un paese che è diventato partner e anche partner importante.
1: Sì, tra l'altro dico un'ultima cosa sui droni, ma proprio per far capire la

0: centralità dell'Ucraina. Se noi ricordiamo, inizio guerra era stata la Turchia a fornire Bayraktar, no, all'Ucraina, che avevano avuto sicuramente un ruolo. Ecco, adesso non ho fonti confermate, però è assolutamente probabile, quindi è per quello che mi permetto di dirlo, che la Turchia sta cercando contatti con l'Ucraina per poter in qualche modo fare una produzione, diciamo così, condivisa, perché gli ucraini sono stati in grado di sviluppare e avanzare molto, no, tecnologicamente nelle diversificazioni dei droni, quindi anche questo secondo me merita attenzione. E poi possiamo dire che forse, non so se la leggo in modo sbagliato, direttore Poletti, tu mi aiuti perché poi tu di questioni militari sei esperto, sì, però si ha come l'impressione che nel momento in cui l'Ucraina non ha perso, diciamo, l'appoggio diretto degli Stati Uniti, in realtà si è anche svincolata forse da certi brighi, da certi limiti, perché adesso anche le stesse armi che aveva prima, oltre ai droni, oltre ai nuovi missili che ha messo a punto, insomma, colpisce l'Ucraina in modo più strategico, vedi la Crimea, e poi vedi anche la capacità di colpire più in profondità. Quindi, come dire, all'Ucraina nessuno sta dicendo e sta imponendo dei limiti di raggio in questo momento. Perlomeno è l'impressione che si ha, è questa.
1: No, hai colto un aspetto molto interessante, cioè nella prima fase della guerra, che se vogliamo era anche l'amministrazione Biden, quindi prima di Trump, c'era una specie di sostanzialmente accordo controllo, c'era un guinzaglio americano, perché da una parte l'America, ricordiamolo anche, gli Stati Uniti iniziano, come anche la maggior parte degli Stati europei, a aiutare l'Ucraina due mesi dopo che è iniziata l'invasione, cioè all'inizio gli ucraini hanno dovuto
0: da soli
1: tutto quello che avevano, le fionde, i sassi.
0: Ricordiamo che la Germania si era limitata a offrire qualche centinaio di elmetti della seconda guerra mondiale.
1: Correggiamo, poveri tedeschi, hanno fatto una bruttissima figura in quella caso lì, ma hanno offerto 5.000 elmetti non della seconda guerra mondiale, ma recenti, ma fronte a bombardamenti e tutto, era comunque un'offerta che ha fatto ridere la gente. 5.000 elmetti, magari 10.000 cerotti, cioè, siamo a livello, siamo a questi livelli. Il fatto è che l'America aveva, Biden soprattutto, uomo che aveva visto la guerra fredda, avevano tutto l'establishment americano, hanno detto che vi aiutiamo solo in chiave protettiva e difensiva, ma non vi leghiamo le mani per gli attacchi dentro la Russia. Cioè, e questo ha creato, sono uscite fuori delle rivelazioni e delle indagini anche del New York Times, che quando scrive le cose gli passano materiale vero dai servizi, che si è capito che nel momento in cui gli ucraini potevano, come dire, dare il colpo di grazia, nel momento in cui l'esercito russo era in grossa difficoltà, gli avrebbero detto no, fermi, non umiliamoli, perché c'era una paura tremenda di escalation. Con l'abbandono, chiamiamolo, il guinzaglio gli americani hanno dovuto togliere, perché dice ok, non vi diamo più niente direttamente, abbiamo perso il diritto di condizionare le vostre scelte. È da lì che gli ucraini hanno detto sentite, l'unica maniera per uscire da questa guerra è mettere in difficoltà l'economia russa, la logistica russa, e cominciare a far vedere ai russi che la guerra esiste anche per loro. Non potevano starsene nel divano di casa propria, guardarla in televisione e dire vinciamo, stiamo distruggendo le città ucraine, ma vedere anche loro lo shock di cosa significa essere attaccati. E sta funzionando.
0: A questo però sappiamo che è seguito un continuo attacco a tappeto, no, della Russia, ormai con obiettivi civili, con Kiev, che abbiamo visto anche l'altro giorno è stata colpita, un simbolo tra l'altro anche dell'ortodossia russa, la cattedrale della Dormizione. come dire, si capisce e si registra la frustrazione russa, no? Rispetto a una guerra che non sta vincendo, ma che anche, anzi, sul fronte sta registrando una perdita di posizioni. Per carità, l'Ucraina è ancora lontana dal ricacciare indietro fuori oltre confine la Russia, va detto, però dire che è una situazione di stallo è il minimo, nel senso proprio la Russia fa fatica a conquistare pochi metri di terreno che poi invece perde in altre aree abbondantemente.
1: Beh, allora pensiamo anche a quello che sta succedendo in Iran. Da un punto di vista operativo militare, gli americani e gli israeliani hanno causato danni tremendi all'Iran, da un punto di vista materiale, anche di eliminazione, certo, dei vertici, tutto quanto. Ma il fatto che l'Iran rimanga in piedi e continua minacciosamente a dire non ce ne frega niente, andiamo avanti, buttateci quello che volete in testa, noi continuiamo a fare, sta facendo fare brutta figura agli americani e agli italiani. Sì. Cioè, il vincitore, esiste questo paradosso, uno può vincere militarmente ma perdere politicamente, strategicamente. Lo stesso per l'Ucraina, se l'esercito, il secondo esercito al mondo, quella Russia che tutti quanti temavamo, tanti film che abbiamo visto, non è riuscita a mettere in ginocchio un paese di campagnoli, così veniva visto, ma resiste dopo 4 anni e ci sta facendo brutta figura, esattamente loro. E la cosa ancora più umiliante per quanto riguarda i russi, che non riescono a difendere da un punto di vista aereo il loro territorio. L'attacco alla raffineria nei pressi di Mosca, cioè, è la zona più difesa della Russia. Se i ucraini arrivano a colpire una infrastruttura così importante, i russi sanno di essere così importante, a difenderla, questo è un segno di debolezza. Cosa fanno i russi? Siccome gli obiettivi militari ucraini ne hanno molti di meno, sfregiano quelli che sono le bellezze simboliche, come sfregiare la moglie del mio nemico, che è un linguaggio anche mafioso questo. Quella cattedrale è un bastione della cristianità, costruita ancora prima delle crociate, quindi che significava la diffusione del cristianesimo presso i popoli slavi. Che è più antica di quelle di Mosca, cioè, capite, questo è anche un valore simbolico molto, molto, molto, molto potente, ma è quello che loro devono usare per alimentare la comunicazione di vincenti, io ti faccio del male se voglio, certo, a fronte del fatto che sul campo di battaglia non avanzano o comunque non hanno vittorie tali da dire vedete che voglio i porti, no?
0: Ah sì, indubbiamente. Ma ecco, tutto questo cosa sta provocando e cosa sta determinando in Russia, posto che è sempre difficile poi leggere quello che avviene veramente all'interno del Cremlino? Sicuramente ci sono dei dati economici ormai chiari, no? Chiarissimi, l'abbiamo visto anche al forum di San Pietroburgo, mentre Putin continuava la retorica della Russia forte e vincente, invece erano proprio i stakeholder, i funzionari che mostravano tutta la preoccupazione. Tra l'altro, preoccupazione mostrata e rilanciata anche dalla governatrice della banca russa, l'uscente Nabiullina, Elvira Nabiullina, che appunto era a fine mandato e che è sparita, tra l'altro, gli ultimi, secondo i rumor, sì, i ben informati dicono che l'ultima volta che ha parlato con Putin gli ha detto guarda che così non andiamo avanti, e poi boom, non si è più avuto notizie di lei.
1: Sì, sì, la cosa interessante è questa, perché noi adesso abbiamo i russi stessi che iniziano a parlare anche in maniera aperta, c'è già un altro politico della Duma, del Parlamento russo, che ha detto pubblicamente dobbiamo mettere questa guerra perché non possiamo permettere economicamente. Se l'avesse detto 2 anni fa sarebbe volato da una finestra, sarebbe finito molto male. I blogger russi, che sono tantissimi su tutti i canali Telegram, che sono anche queste delle voci dell'estremismo, del nazionalismo russo, sostenitori di questa guerra in Ucraina, dicono con frustrazione non stiamo cavando grandi, che cioè veramente è umiliante per noi che siamo ipermilitaristi e vogliamo vedere gli ucraini sconfitti, e vediamo che questo non avviene. Quindi ormai la gente inizia a parlare apertamente. Segnalo una cosa interessante, c'è stato anche il famoso Lukashenko, il dittatore, presidente bielorusso, che ha detto una cosa clamorosa, ha parlato direttamente a Zelensky, gli ha detto con toni molto anche affettuosi, dicendo scusa se io in passato ho detto delle cose che possono averti offeso, noi non vogliamo attaccare l'Ucraina e speriamo che l'Ucraina non attacchi noi, soprattutto perché abbiamo un esercito così vulnerabile e quindi non abbiamo alcuna intenzione. Ecco, questa è un'altra dei tasselli che casca, cioè la Bielorussia è una specie di vassallo della Russia e tuttora viene usato il territorio bielorusso perché alcune basi di droni russi si trovano lì, da lì partirono delle unità militari russe, quindi è veramente un paese che ha consentito, forse non poteva fare diversamente, il passaggio dell'esercito russo, però politicamente se il presidente bielorusso dice questa cosa significa che ormai tutti intorno a Putin non hanno più paura di dire, sentite, a costo dei rischi che corriamo, diciamo apertamente questa guerra si inizia a essere pericolosa per tutti noi. La Nabiulina doveva parlare a questa Davos,
0: sì.
1: Davos della Russia ed è scomparsa. Pare che sono fondi, dicono che sia gli arresti domiciliari, insomma questa era quella che più con più decisione, grazie al suo carisma, deve essere stato un economista di grandissimo livello.
0: Assolutamente.
1: Ha detto, dice chiaramente a Putin, o la guerra o l'economia, se continui con la guerra ti giochi l'economia, se fai una mobilitazione, questo sembra che abbia detto a Putin, io me ne vado via, veramente significa che a quel punto è la catastrofe, nel senso che l'economia russa non può permettersi di sostenere ulteriori costi della difesa, se tu porti sul fronte altre centinaia di migliaia di soldati, questo crea dei costi insostenibili, questa è la situazione.
0: Sì, tra l'altro aveva lanciato anche proprio pochi mesi fa un altro allarme rispetto alla manodopera, ha detto in Russia non c'è un problema del lavoro, c'è un problema del lavoratore, no? Perché ovviamente molti giovani uomini al fronte poi sguarnivano le fabbriche oppure cominciavano a mancare uomini anche proprio per le fabbriche, diciamo così, civili, perché molti di questi venivano direzionati alla produzione militare, oppure persone che tornavano dal fronte ma con invalidità importanti per cui non potevano più tornare in catena, in fabbrica. Ecco, c'è proprio una situazione strutturale di crisi legata alla guerra che Nabiulina si è permessa anche, diciamo così, a gocce a far capire a Putin, ma Putin lo scrive molto bene questa mattina Anna Zafesova, sembra, perlomeno finora è sembrato, una sorta di giocatore d'azzardo ormai in preda proprio ad un comportamento compulsivo, per cui di fronte alla crisi comunque rilancia.
1: Sì, questa è una immagine che a me piace molto, il giocatore d'azzardo, l'ho usato anch'io, devo dire, ma nel come quel giocatore che alla roulette sta perdendo tanto e non può alzarsi dal tavolo perché a quel punto deve registrare i costi, e i costi catastrofici di questa guerra non hanno a fronte delle acquisizioni dei risultati. Facciamo un esempio, se oggi i russi avessero conquistato Odessa, dove io ho piacere di vivere, questa giustificherebbe in qualche modo tutte quelle morti, perché Odessa significa avere a quel punto avere completato il controllo delle sponde del Mar Nero, avrebbe un impatto strategico, politico, economico, militare enorme, l'Ucraina sarebbe in ginocchio. Questo non è avvenuto. Quei territori del Donbass non hanno un significato economico particolarmente importante, le città di cui leggiamo sui giornali nessuno le ha mai sentite nominare, cioè non è, e questo è il giocatore che dice sto perdendo, devo continuare a puntare le mie fiche perché sperando che succeda qualcosa, finché gioco non è detto che abbia perso, forse riesco a recuperare. Sì, è un'immagine secondo me molto, molto interessante. Però sì. È tremenda.
0: No,
1: allo stesso tempo.
0: È assolutamente tremenda. Grazie direttore, torniamo presto a sentirci. Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buon lavoro.
1: A tutti, saluti.
0: E lasciamo adesso a Ugo Poletti, direttore della The Odessa Journal. Io vi ricordo ancora una volta, Perrizzoli ha pubblicato Nel cuore di Odessa. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
2: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
3: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: TV2000.it.
10: In Blu 2000. News.
11: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. Cristiana Caricato.
12: Luciana Littizzetto, con irriverente familiarità, lo aveva ribattezzato Eminence, regalandogli una ribalta che lo divertiva e allo stesso tempo ne celebrava la centralità nella politica italiana. Il cardinale Camillo Ruini è stato un indiscusso protagonista della vita ecclesiale e non del paese. Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il Collegio Capranica, gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa che lo ha portato ad essere uno degli ecclesiastici più autorevoli degli ultimi 50 anni. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco, assorbito non senza tensione dalla Chiesa italiana nel convegno ecclesiale di Loreto dell'85. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Negli ultimi anni rare ma incisive e pungenti sortite con qualche tormento, come la sofferenza per aver negato i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby, l'uomo che aveva deciso consapevolmente di togliersi la vita.
11: Oggi è Vienna, ultima giornata della G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Dopo quello avvenuto ieri, il presidente americano ha detto: ho sentito Putin e deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere. Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, i giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio, seguivano la prassi in buona fede e la motivazione del presidente del tribunale. Mondiale di calcio, nella prima giornata della fase a gironi, la Francia ha battuto 3-1 il Senegal, Norvegia ha vinto 4-1 sull'Iraq, Argentina, Algeria terminata 3-0. Questa era l'ultima notizia.
10: Buongiorno in Blu 2000.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: 5, questo è sempre il Buongiorno in Blu, l'avete sentito anche dalle news. Oggi è l'ultima giornata del G7, un G7 dove ancora una volta gli scenari internazionali sono stati al centro, soprattutto gli scenari di guerra, da una parte quello del Golfo, del Medio Oriente, con Trump che pare sia arrivato al G7 perché è riuscito a spuntare questa firma al memorando di un accordo che ancora non c'è domenica, e quindi lunedì è potuto arrivare con qualcosa in mano. E poi ieri è stata la giornata del confronto, scontro, guerra russo-ucraina, con Trump che sembra di nuovo schierato con gli occidentali contro la Russia, quantomeno ha detto che ha sentito Putin, che deve fare un accordo, che farà tutto ciò che è in suo potere per fare pressioni sulla Russia, e quindi vedremo quello che succederà. Ma vogliamo fare una riflessione che prescinde un po' da tutto questo, cioè riflettere proprio sul valore che oggi ha, continua ad avere, ha in modo diverso il G7. Buongiorno Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano per la Cina, docente di strategia e marketing, autore per il Sole 24 Ore di Disordine, le nuove coordinate del mondo. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno e buona mattinata a tutti.
0: Grazie. Allora, questo G7, cioè quello che noi abbiamo visto ai Vianda lunedì, la giornata si conclude oggi, passerella di leader internazionali, perché sappiamo oltre al gruppo dei sette ormai ci sono sempre inviti estesi anche ad altri paesi sempre più importanti, vediamo in questo caso l'India, il Brasile e non solo, ma di per sé oggi ancora valore, ancora senso, ancora ruolo il G7?
1: Sempre meno, ecco. Nel senso che è stata un'architettura informale che negli anni 90 ha avuto un ruolo per molteplici motivi. In primo luogo perché in quel momento i sette paesi che andavano sotto la sigla del G7 avevano la maggioranza del prodotto interno lordo del pianeta, quindi erano una parte rilevante dell'economia globale. In secondo luogo c'era una grande coesione e una logica di coordinamento tra questi attori. Oggi entrambi i fattori vengono meno, nel senso che il PIL, la parità di potere d'acquisto dei paesi del G7 è sceso sotto il 30%. E quindi la rilevanza relativa di questi paesi diminuisce in misura piuttosto significativa. È come se uno urlasse e dicesse: vai, beh, cosa urli a fare, tanto non conti poco in questa stanza. Okay. In secondo luogo il tema di fondo è che con l'arrivo di Trump di fatto è come se questa architettura si fosse fratturata. Per queste due considerazioni il G7 è un'architettura desueta, e credo che si debba trovare una formula nuova in cui, accanto agli attori che sono stati invitati ieri e che lei ha citato, ne manca uno che si chiama Cina.
0: Eh sì, infatti sempre più ci si chiede proprio un G7 senza, soprattutto senza la Cina, non solo che senso abbia, ma quale senso anche in prospettiva possa avere, no? Perché sembra veramente di muoversi senza, come dire, l'invitato, non dico l'invitato principale, però quantomeno l'invitato che ha sempre più da dire in merito con gli Stati Uniti, se la giocano loro due, no? Soprattutto, quindi, perché gli Stati Uniti sì, la Cina no? Perché il G7 non vede la Cina? E poi la Cina entrerebbe in un eventuale G8.
1: Ma guardi, io credo farei due considerazioni su questo. Il primo è che deve cambiare il senso del G7, di un'architettura informale di questo tipo. Cioè, da questo punto di vista è ormai chiaro che trovare meccanismi di coordinamento forti è sempre più difficile. Occorre quindi definire architetture informali che permettano di disciplinare quelle cose che sono indispensabili per un corretto funzionamento del pianeta. Ne cito una per tutte: l'intelligenza artificiale, che necessita di essere regolamentata e disciplinata, ma può essere disciplinata solo se c'è il consenso tra tutte, e sottolineo tutte, le superpotenze del pianeta. Quindi io credo che debba essere definita un'architettura informale per il coordinamento, non che abbia, come dire, capacità non dobbiamo attribuirgli un ruolo che non potrà più avere e mai avere. E questo io credo sia il primo elemento. Il secondo elemento sta di per sé, lei si mette nei panni di un paese che sta crescendo molto. Ma lei pensi anche l'India, no? Che ieri è stata invitata. Questi G7 si ritrovano e diciamo hanno ancora la postura di coloro che al mondo sono quelli belli, bravi, buoni. In realtà sì, tanti altri non la pensano così, non sto dicendo che hanno ragione, ma non la pensano così, quindi anche la sola riunione diventa un fattore che irrita i paesi diversi, ma che si stanno sviluppando in giro per il mondo.
0: Stavo pensando, tra l'altro, rispetto a, evidente, no, equilibri ormai completamente terremotati in via della definizione di nuovi equilibri, tra l'altro con un'incognita Stati Uniti, con l'erraticità di Trump, con questa amministrazione cambiata, con la consapevolezza che Trump è Trump, però non è un incidente della storia, ma il prodotto di una certa storia degli Stati Uniti. Quindi c'è proprio un nuovo mondo con cui abbiamo a che fare, dobbiamo prendere le misure. L'Europa come si sta muovendo?
1: Ne abbiamo parlato spesso, l'Europa sì, di fatto è un soggetto che in questo momento è forse tanto poco significativo quanto il G7. Adesso è un po' un'esagerazione, perché comunque l'Europa attraverso l'Unione Europea e attraverso l'Unione Monetaria ha una certa capacità di coordinamento e anche di definizione delle politiche. Però, come diceva lei, così come il nuovo mondo richiede un'architettura informale che vada oltre il G7, adesso il nuovo mondo richiede che il costrutto europeo cambi. Cambiare che cosa significa? Prestare giustamente attenzione a quelli che sono i nostri valori e conseguentemente cercare di proporre al proscenio mondiale regole che siano coerenti. Ma quello che in questo momento manca soprattutto è capacità di rafforzamento del vecchio continente. Mi spiego. Discutiamo, non abbiamo tempo di entrare nel merito, discutiamo troppo di esercito comune, ma non lo applichiamo. La settimana scorsa abbiamo fatto il CHIPS Act 2, quindi definiamo un obiettivo di sovranità tecnologica, ma non ci mettiamo i soldi. Dobbiamo finanziare infrastrutture, ma non facciamo debito comune. Ecco, vede, senza queste azioni tutto quello che l'Europa dichiara sono belle parole al vento, che come che il vento si porta via e che quindi tendono a portare l'Unione Europea totalmente irrilevante nel panorama globale.
0: Noi vediamo, anche se se ne sta parlando poco a livello così di stampa generalista, che pure ci sono interlocuzioni a volte anche non proprio lisce, anche un po' aspre con la Cina, no? Rispetto alla questione di, definiamoli, dazi secondari, comunque di politiche commerciali. Vediamo che poi, questo è l'Unione Europea, ma che poi alla spicciolata diversi leader europei vanno alla corte di Xi. Come si fa a tenere insieme tutto questo?
1: E in effetti non si tiene insieme. Comunque giovedì, domani, il Consiglio europeo comincerà nella cena informale a discutere proprio di Cina, perché sostanzialmente l'Europa ha una postura sempre più assertiva nei confronti dell'export cinese che continua a crescere. Da un lato questa è quanto i singoli stati membri demandano all'Unione Europea, cioè di fatto il lavoro sporco lo fanno fare l'Unione Europea. Poi, e qui sta l'errore, ciascuno la spicciolata va a baciare la pantofola di Xi. E in questo la Cina gode, nel senso che di fatto ottiene l'obiettivo che da sempre ha avuto e divide e timpera. Quello che dovrebbe essere fatto è ancora una volta coerenza. Se come Unione Europea chiediamo di una postura assertiva, i singoli stati membri non devono andare a baciare la pantofola di Pechino. E da questo punto di vista questo aumenterebbe di molto la leva negoziale dell'Europa, perché l'Europa è il più importante mercato al mondo per la Cina e senza quel mercato la Cina fa molta fatica, perché ieri abbiamo visto i dati che sono usciti, per la prima volta dal 2022 la domanda interna è calata. Quindi europei, sveglia.
0: Quindi infatti vendite al dettaglio che sono calate, la Cina proprio non riesce ad aumentare la sua domanda interna, anzi appunto i dati di ieri confermano che c'è stato un regresso in questo senso, e di questo la Cina deve assolutamente tener conto. Cioè nel momento in cui tu hai, sei un paese che produce tanto, che ha una domanda interna debolissima, devi esportare. Però se il mondo è in crisi poi fai fatica a esportare, un po' di instabilità può far piacere alla Cina, laddove da modo alla Cina di presentarsi come potenza responsabile e stabile. Troppa instabilità però confligge con gli interessi cinesi, perché poi l'instabilità economica fa sì che i paesi, i cittadini dei paesi riducano le loro spese, no? Quindi alla fine indirettamente anche la Cina ci rimette. Come possiamo pensare che sia questo ad aver veramente attivato la Cina per una conclusione della crisi del Golfo e quindi quantomeno ottenere e favorire la riapertura di Hormuz?
1: È sicuramente così. La Cina è su un filo sottile, cammina su un filo sottile legato al fatto che, legato a quello che diceva lei e che non sto a ripetere. Quindi sono certo che la Cina abbia come dire, influito in misura non secondaria nella partita iraniana e abbia perché ha bisogno di stabilità, ha bisogno di stabilità per esportare, ha bisogno di stabilità perché altrimenti i paesi del sud-est asiatico bollono, perché di fatto l'80% del loro import deriva dal Golfo di Hormuz e ha bisogno di stabilità perché è un importatore importante di petrolio. Quindi da questo punto di vista la Cina ha sicuramente influito e stiamo a vedere che cosa succederà nella guerra in Ucraina. Io credo che anche lì a un certo punto sarà la Cina, ovviamente d'intesa con gli Stati Uniti, a imporre la chiusura. Per quale motivo la guerra? Per quale motivo? Perché anche lì alla Cina conviene l'instabilità e la distrazione rispetto agli Stati Uniti generata dalla guerra in Ucraina, ma nel contempo un Putin che diventa troppo debole significa creare problemi di stabilità e forse anche un rischio nei 4200 chilometri di confine che esistono tra Federazione Russa e Cina.
0: Sicuramente Stati Uniti e Cina all'inizio della guerra, dell'invasione su vasta scala della Ucraina da parte della Russia, avevano un comune denominatore di timore, cioè vedendo come la Russia aveva sbagliato tutti i suoi calcoli di un blitzkrieg, quindi una situazione a risolvere in pochi giorni, sia gli Stati Uniti di Biden che la Cina avevano il timore di un'implosione della Russia. Perché la Cina, per motivi forse ancora proprio più fisici, di condivisione di confine, dell'instabilità di tante repubbliche ex sovietiche, quindi anche poi di gare di potere interne che potevano creare più di una difficoltà anche alla Via della Seta cinese, e gli Stati Uniti ovviamente, perché una Russia destabilizzata o comunque una potenza nucleare destabilizzata va da sé, come dire, no? Che nello scenario internazionale qualche incognita poi te la apre. La condivide questa visione?
1: Sì, io così come condivido il fatto che noi abbiamo ormai nel nuovo assetto mondiale, noi dobbiamo tener conto che gli equilibri, se ci saranno, si formeranno su basi completamente nuove e che saranno equilibri tra, come dire, tra pochissimi soggetti e certamente tra Stati Uniti e Cina.
0: Sì.
1: La Federazione Russa, io credo in questo momento, se dovessi mappare il tavolo della diplomazia internazionale in questo momento, lo mapperei in questo modo. Seduti al tavolo, capotavola nelle due parti opposte, sì, ci sono nel tavolone di Putin, per immaginarsi.
0: Sì, quello di 7 metri.
1: Esatto.
0: Sì, sì.
1: Ci sono Pechino e Washington. Come maggiordomo c'è capo, diciamo come maître c'è Putin e poi abbiamo qualche aspirante cameriere, e il primo aspirante cameriere è Erdogan della Turchia. L'Europa sta nelle cucine in questo momento, l'Unione Europea è nelle cucine. Qualche Stato membro può far da maggiordomo, ma poco è. Questo è il quadro ad oggi, un quadro che dobbiamo auspicare, soprattutto per noi europei, cambi, deve cambiare, perché se il quadro rimane questo, cioè un quadro in cui l'Unione Europea non gioca una partita esattamente centrale, il rischio per l'Unione Europea è un rischio di frammentazione, di frantumazione di quel disegno, che è un rischio che deriva sia per spinte interne che da spinte esterne. Spinte interne quali sono? La possibilità che in Germania, in Francia, per citare due paesi, vada al governo l'estrema destra, e questo evidentemente è un fattore di pesante rottura. Sì. Le spinte esterne sono evidentemente il fatto che ormai gli Stati Uniti hanno esaurito la loro voglia di Unione Europea e la Cina, così come la Russia, hanno tanta voglia di dividere il disegno europeo per i motivi che ci dicevamo prima. Quindi per tutte queste considerazioni io credo che se andremo in un equilibrio, in un tavolo diplomatico imbandito, come le dicevo, il futuro dell'Europa rischia di essere pericoloso, quindi a maggior ragione l'Europa deve cambiare.
0: Mi piace l'esempio, il paradigma del simposio, del tavolo. Allora io sono maliziosa e le chiedo, la Corea del Nord dov'è? È l'aiuto cameriere? È l'assaggiatore? È sotto il tavolo?
1: La Corea del Nord in realtà è molto più che maggiordomo, perché è un fattore di equilibrio tutt'altro che secondario.
0: Ricordiamo che Xi Jinping ha fatto questa, noi abbiamo dato poco risalto, noi stampo occidentale, però la rara visita di Xi Jinping direttamente a Pyongyang ha avuto un impatto non da poco, qualcuno dice proprio per riequilibrare anche il rapporto tra Russia e Corea del Nord, no?
1: Sì, è così. La Corea del Nord, quindi per rispondere in modo secco, è comunque maggiordomo, quindi quantomeno ha ruolo simile a quello di Putin. Per quale motivo? Cioè, da un lato ricordiamo che Xi Jinping è andato a Pyongyang ed è la prima visita che fa fuori dalla Cina dal 2026. Lo fa perché Pyongyang, la Corea del Nord, è in primo luogo fattore di stabilizzazione nei rapporti tra la Federazione Russa e Cina, visto che la Nord Corea si era molto avvicinata alla Russia e quindi allontanata dalla Cina in relazione al supporto militare che questa dava. Secondo, la Corea del Nord è fattore di, diciamo, è cuscinetto militare, ma non solo, rispetto alla Corea del Sud, e quindi è una possibile spinta morso alla caviglia della Cina da parte degli Stati Uniti d'America, che hanno basi in Corea del Sud. Quindi la Corea del Nord è aspirante potenza nucleare e quindi diventa elemento che gioca un ruolo a favore di Pechino se alleata nel disegno complessivo, vedasi Giappone, del Far East asiatico. Per tutti questi motivi diciamo che negli ultimi 2 o 3 anni Kim Jong-un ha giocato molto bene le sue carte ed ha guadagnato molte posizioni.
0: Sempre un quadro interessante e allargato quello che ci permettiamo di fare con Giuliano Noci, che ringrazio sempre, professore. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata a voi.
0: Grazie, prorettore del Politecnico di Milano per la Cina, insegna anche strategie e marketing. Vi ricordo, per il Sole 24 Ore ha pubblicato Disordine, le nuove coordinate del mondo. E a proposito di disordine, cerchiamo di capire anche dai rumors quello che si stanno dicendo a Doha e non solo, statunitensi e iraniani, in vista della firma attesa da venerdì, quando poi da venerdì dovrebbe essere anche riaperto, a quali condizioni non lo sappiamo, lo stretto di Hormuz. E tra poco da Hormuz, proprio nello stretto dello stretto, ci arriviamo, però prima voglio continuare a mantenere la parola, cioè che avremmo tenuto alta l'attenzione su quello che succede a Gaza, sul dramma che comunque a Gaza sta continuando ad avvenire sul fronte umanitario, sanitario, di guerra, di sicurezza, nonostante in realtà sia stata raggiunta una tregua, sia stata siglata una tregua oltre 8 mesi fa. Vi faccio ascoltare la testimonianza di Jacopo Intini, che è coordinatore del progetto di Emergency per Gaza.
2: Ad 8 mesi dal cessate il fuoco la situazione rimane disperata, con operazioni militari che non si sono mai interrotte, anzi sono quasi all'ordine del giorno, soprattutto nelle aree est, ma anche all'interno dei campi sfollati. Ci sono circa 1,5 milioni di persone sfollate in 1600 campi di fortuna, campi in cui le condizioni igieniche e sanitarie sono estreme. Si stima che circa l'87% della popolazione non abbia accesso a latrine, e anche l'accesso ad acqua pulita è estremamente limitato, con 3 desalinizzatori attivi in tutta la striscia di Gaza. Mancano i pezzi di ricambio per mantenere l'operatività dei desalinizzatori, ma anche degli ospedali a pieno regime, questo perché pezzi di ricambio non riescono a fare ingresso all'interno della striscia. Al momento sono attivi soltanto 2 valichi, il valico di Kerem Shalom è destinato all'ingresso di carichi commerciali e umanitari, e il valico di Rafah è destinato esclusivamente all'uscita delle evacuazioni mediche. Al momento si stima che circa 18.000 persone persone abbiano urgente bisogno di evacuazione medica all'estero per essere sottoposta a cure immediate. E dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, eccetera, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno al giorno in ingresso verso la striscia di Gaza. Quindi i beni che entrano nella striscia non sono assolutamente sufficienti per rispondere al fabbisogno della popolazione. Mancano kit igienici o sono estremamente limitati, non c'è accesso a kit igienici da parte della popolazione, e anche i medicinali non entrano, fanno fatica a entrare. Infatti anche nelle nostre cliniche abbiamo difficoltà soprattutto ad affrontare casi di persone, pazienti con malattie croniche, principalmente diabetici o persone con ipertensione. I malati cronici sono in estremo bisogno, proprio perché mancano i medicinali per poter sostenere le cure verso queste persone. Gli ospedali che sono attivi non funzionano a pieno regime, proprio perché mancano anche sia i medicinali ma anche i pezzi di ricambio, l'olio per far funzionare i generatori di corrente, e questo ovviamente non va ad alimentare una situazione estremamente delicata. E noi come Emergency operiamo in due cliniche. Abbiamo una clinica ad Al-Qarara e nel governatorato di Khan Yunis, è una clinica dal Mawasi più a sud. Giornalmente ci relazioniamo con persone con problemi respiratori legati anche alle condizioni di scarsa igiene in cui vivono. In questo periodo c'è anche un enorme problema legato alla presenza di roditori nei campi sfollati, e mancano ovviamente tutte quelle misure appunto per prevenire queste situazioni, dato anche il fatto che la striscia di Gaza è immersa da rifiuti, perché non c'è una gestione efficace dei rifiuti, e questo ovviamente va a impattare sulle condizioni di salute delle persone. Mancano medicinali, questa ormai è una costante da diversi mesi, facciamo difficoltà ovviamente a mantenere le nostre operazioni, seppur comunque stiamo facendo il possibile per poter dare il nostro supporto alla popolazione civile sfollata.

0: Allora, l'abbiamo detto, della questione stanno parlando a Doha, perlomeno così ci riferiscono fonti informate, ovvero sulle modalità di riapertura di Hormuz. Di cosa stiamo parlando? Del memorandum all'accordo di una firma che in realtà è prevista per venerdì e che poi aprirà 60 giorni di ulteriori negoziati, ma secondo quello che ha detto Trump, un punto che avrà subito una cartina di tornasole immediatamente dopo la firma di venerdì in Svizzera, l'apertura di Hormuz. Ma riapertura in quali termini? Perché secondo Trump riaprirà subito senza pedaggio, quindi si torna al 27 febbraio. Secondo invece l'Iran, all'inizio ci sarà un periodo, diciamo così, di riapertura totalmente libera, però poi questi 60 giorni serviranno a definire anche il controllo dello stretto di Hormuz da parte dei due paesi di rimpettaio, ovvero Iran e Oman. E visto che la questione pedaggio confliggerebbe con il diritto commerciale che è internazionale, che prevede che gli stretti naturali non siano a pedaggio, si potrebbero introdurre delle tariffe per dei servizi non specificati che l'Iran e l'Oman dovrebbero offrire. Quindi già c'è questa incognita. Ma poi punto 2. Oggi riapre Hormuz. Veramente tutto può tornare come prima? No? Sappiamo che c'è da togliere qualche mina e sappiamo che c'è anche una questione di effetto imbuto, quindi quando è che si tornerà veramente ad avere un flusso regolare a Hormuz? Nella migliore delle ipotesi, vedendo e volendo incasellare proprio tutti i punti uno dietro l'altro con l'efficacia e soprattutto la minor onerosità possibile, cerchiamo di capire. Buongiorno, bentornato al professor Alessandro Giraudo, economista, insegna attualmente geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all'INSEC di Parigi. Per Ad Editore ha pubblicato Oro, Argento e Scintillanti Follie, storia dei metalli dei re. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Insegna anche al Politecnico di Torino, mi ero dimenticata di dirlo.
1: Sì, allora, signora, e poi ancora parlerei, scusate, mi faccio un po' di pubblicità.
0: Prego.
1: Del mio ultimo libro che è uscito tre settimane fa, che si chiama Materie Prime, Guerre e Dazi, che è proprio una storia delle guerre che sono state causate e finanziate dalle materie prime. Quindi siamo perfettamente in sintonia con quello che sta succedendo.
0: Ahimè,
1: allora,
0: sì.
1: Torniamo all'apertura di Hormuz. Allora, ci sono tre problemi. Il primo è che ci sono ancora molte mine e sono delle mine di due tipi. Una è quella che mette sul fondale e reagisce naturalmente con dei sensori al passaggio di navi. L'altro tipo di mina è invece vagante, ma è legata con il fondale da come una grande catena, e quindi si sposta nell'acqua e ancora una volta è molto sensibile al passaggio delle navi. Però, e c'è questo che noi dobbiamo assolutamente ricordare a tutti, il Golfo è molto molto strano, nel senso che ci sono delle grandi maree di 3-4 metri, pensate, 4 volte al giorno, e quindi primo c'è molto movimento di acqua, secondo c'è dell'acqua che entra e che esce via Hormuz, perché c'è dell'acqua più salata, meno salata, e quindi le due si scontrano, e questo tipo variabile che si chiama veramente la luna che decide come va l'acqua, complica veramente molto le vicende dei capitani delle navi, sapendo che noi abbiamo il punto più stretto è esattamente navigabile solo su esattamente 9,6 chilometri di distanza, perché non, le sponde scendono, ma non scendono in modo verticale,
0: certo,
1: scendono in modo orizzontale.
0: Certo.
1: Ecco, e quindi abbiamo un canale che permette la entrata nel Golfo, che è laterale destra, quindi all'est, quindi significa che è sotto controllo dell'Iran. Poi che è di 2 miglia marittime. Poi c'è un secondo canale che è quello che è all'ovest, che è invece sotto controllo dell'Oman, praticamente anche lì di 2 miglia. E poi fra questi due canali c'è un terzo canale che permette di evitare degli incidenti delle navi, perché pensate, 2 miglia sono pochissime, ma in un mare che è molto agitato. Questa è la cosa molto interessante da ricordare. Okay. E quindi cosa significa questo? Significa che prima che possano uscire le navi bisognerà sicuramente rendere sicura una parte della rotta, e lì sono delle mine che sono molto molto molto pericolose, quindi bisognerà fare intervenire dei sistemi di dragamine. Soprattutto per esempio gli italiani, perché noi abbiamo una specialità, nel senso che gli scafi di queste navi non sono metallici, ma sono praticamente in plastica.
0: Sì, plastica rivestita di vetroresina, cioè abbiamo proprio una...
1: Sì, sì. Esatto, no? Quindi dico in plastica un po' per ricordare poi i giocattolini dei bambini, ma sono molto molto efficaci, sì, molto efficienti. Quindi avremo bisogno di questo. Secondo, avremo bisogno probabilmente di sistemi automatici che fanno esplodere, scendono dove c'è la mina e la fanno esplodere. E poi chiaramente sarà molto difficile impiegare i sommozzatori, che sono dei super grandi specialisti, perché il loro lavoro è veramente molto molto pericoloso. Quindi facciamo l'ipotesi che tutto sia pulito molto bene. Abbiamo un transito quotidiano al massimo di 140-142 navi che possono entrare o uscire dal Golfo. E quindi abbiamo un vincolo molto serio. Ci sono 2000 navi, voi dividete 2000 diviso 140, vi dà 2 settimane. Quindi solo fra 2 settimane avremo i primi flussi molto molto importanti. Per l'istante poi possiamo avere alcune navi che possono uscire senza problemi, però avremo la vera disponibilità di questi prodotti che ci sono caricati su queste navi, che sono essenzialmente: primo, petrolio; secondo, gas; terzo, materie plastiche; quarto, dei prodotti

0: un concorrente terrificante, si chiamano i concorrenti americani, perché loro pagano il gas, cioè il metano, a un prezzo che è compreso, che è fra un quarto e un quinto del prezzo che noi abbiamo in Europa.
1: Cioè concorrenza,
0: però,
1: ovviamente.
0: Per noi è l'85% del costo della produzione, quindi siamo veramente fuori combattimento, siamo sempre fuori concorso, sapendo che altri prodotti di questo tipo arrivano naturalmente da dei paesi che producono molto gas, per esempio la Russia.
1: Sì, infatti.
0: Infatti la Russia come ha reagito quando ci sono stati questi attentati sui gasdotti del nord? Ha detto: ok, non prendete più il mio gas, benissimo, io ve lo spedisco sotto formula, una formula diversa che si chiama un ingrediente per l'agricoltura, tutto lì.
1: Sì, tra l'altro io ricordo che esattamente come è successo con gas e petrolio, cioè siamo tornati a potenziare gli acquisti dal Medio Oriente dopo ovviamente la guerra del febbraio 2022, allo stesso tempo abbiamo dovuto in Medio Oriente aumentare anche le nostre importazioni di fertilizzanti, perché noi importavamo dalla Russia e dalla Bielorussia i fertilizzanti.
0: Esatto.
1: Quindi c'è stato anche questo. Ma
0: e lì noi stiamo scoprendo paradossalmente che siamo in un'economia che è sempre più interdipendente.
1: Esatto, certo.
0: E siamo davanti a un gioco di domino e di Lego, cioè tutto è molto molto legato. Per esempio, una cosa che di cui non si parla molto, nel Golfo Persico ci sono dei grandi centri che si chiamano dei data centers, i quali utilizzano che cosa? Essenzialmente l'energia.
1: Tantissima.
0: In questa regione costa poco, e poi dell'acqua. Il Golfo Persico non ha acqua potabile perché tutta è dissalata, però hanno il costo dell'energia per realizzare questa operazione che è molto basso.
1: Sì, sì,
0: quindi
1: infatti
0: abbiamo circa il 30% dei grandi centri data centers, quindi cito dei nomi: Google, Microsoft, Amazon e così via, che sono localizzati in questa regione.
1: Proprio per questo motivo.
0: È molto interessante. È come, per esempio, ne abbiamo già parlato, perché questa regione produce dell'alluminio, sapendo che non ha della bauxite, cioè il minerale da cui si estrae l'alluminio. Beh, molto semplicemente perché quando noi abbiamo delle bauxite aggiungiamo molta energia, quindi praticamente il 50% del costo del prodotto finale, che è energia, e abbiamo l'alluminio. Ma l'energia laggiù costa poco. Pensate, per esempio, che un pozzo dell'Arabia Saudita produce all included, quindi significa ammortamenti inclusi, rischi, assicurazione, eccetera, a $10 il barile, e l'hanno venduto a 100. Ecco perché Aramco ha fatto un mucchio di profitti. Sapendo che vi do ancora altri due prezzi,
1: sì,
0: per esempio, per avere un'idea, pensate che il petrolio di scisto, no? quindi prodotto soprattutto negli Stati Uniti, costa fra $40-$50 il barile. Pensate che petrolio che esce dai tar sands, quindi significa praticamente le sabbie bituminose, ebbene, se arriva dal Venezuela, dove si lavora a temperatura ambiente, costa $60-$65, se arriva invece dal Canada, dove bisogna scaldare la sabbia per renderla lavorabile, costa fra $70-$75, tutto lì. Quindi abbiamo un prodotto che è sempre uguale, sempre il petrolio, stessa composizione o quasi, che ha dei costi ma profondissimamente diversi, da 1 a 7 volte, ecco.
1: Ma guardando invece all'altra questione, perché va tutto bene, trovano l'accordo, Hormuz riapre gratuitamente, poi vedremo esattamente come prima, stesse condizioni, però c'è una questione, la sminiamo pure, però c'è una questione relativa anche alla capacità produttiva di petrolio e gas dei paesi che sono stati colpiti nelle loro strutture, no? Durante questi due mesi e oltre di guerra. Cosa sappiamo invece di come stanno andando anche le operazioni di manutenzione, di ripristino dell'estrazione e della produzione?
0: Allora, sappiamo una cosa molto semplice, che ci sono stati dei bombardamenti reciproci sui centri di produzione. Come voi sapete,

0: molti di questi centri sono offshore, quindi sono nell'acqua, perché,
1: sì,
0: perché il Golfo Persico è poco profondo, è 60 metri in media, perché, perché 10.000 anni fa questa regione non era con, non c'era acqua, era una grande valle come la Valle del Po,
1: sì,
0: con due fiumi, Tigri e Eufrate, e 10.000 anni fa ci fu questo scioglimento dei ghiacci, quindi il mare, quindi tutti gli oceani salirono di fra 100 e 150 metri di acqua, e quindi questa regione fu invasa dall'acqua. Però molto onestamente è solo di 60 metri la profondità, quindi è molto facile installare delle piattaforme come quelle che ci sono nel Mare del Nord, che anche lui ha solo una profondità di 60-80 metri, e quindi queste piattaforme sono state colpite. Bisogna cosa fare? Ma molto semplicemente bisogna ristrutturarle, ripararle, ma utilizzando delle tecnologie che sono molto semplici. Ci vogliono gli uomini che scendono e fanno delle saldature e strutturano, ristrutturano la, i centri. E questi, questi signori, che sono tutti dei super extra specialisti molto coraggiosi, quindi bisogna inchinarsi davanti a questa gente che vive 3-4 ore al giorno nell'acqua a 3-4-5 atmosfere di pressione, che e guadagnano fino a $50.000 il mese, poverini, però rischiano la loro vita tutti i giorni. E quindi ci vorrà, primo, molto tempo, secondo, molto denaro, perché bisogna ristrutturare questi centri, e prima che funzionino, io parlo con alcuni grossi produttori di energia, mi dicono: ma noi speriamo fra 3-4 anni che tutto sia in ordine. Attenzione, 3-4 anni, quindi significa che ci mancano circa 5 milioni di barili al giorno.
1: Caspita.
0: Per i prossimi 3-4 anni. È vero che possiamo avere alcuni swinging states, come si chiamano, cioè
1: sì,
0: per esempio
1: sì,
0: l'Arabia Saudita e così via, che possono aumentare leggermente, aprono un po' più il rubinetto, ma il petrolio non è veramente un problema di rubinetto, perché un pozzo ha una capacità che è molto molto molto fissa, tra virgolette, e ne perde molto spesso circa il 35% ogni anno, una cosa incredibile. Quindi significa che i pozzi invecchiano. Ecco perché devono essere ristrutturati, riformati, chiusi, riaperti e così via. Ed è lì veramente dove la tecnica degli uomini diventa fondamentale, perché più tecnica abbiamo, più facile sarà estrarre, però l'estrazione ha dei limiti meccanici e fisici, tutto lì. Quindi avremo un petrolio, oggi vedevo i prezzi, siamo sui $77 circa, quindi sta scendendo ancora un po'. Io penso che potremmo scendere fino a $70, ma non molto di meno, perché veramente ci manca il flusso, tutto lì.
1: Sì, sì,
0: poi,
1: chiarissimo.
0: Trump ha già detto che magari potrebbe ritornare a mettere delle sanzioni sul petrolio russo, è una cosa importante.
1: Beh,
0: e poi
1: certo,
0: i cinesi, che ultimamente hanno comprato molto poco petrolio perché ne avevano, ma loro hanno bisogno di una quantità molto importante di petrolio del giorno, perché producono 4,5 milioni di barili al giorno, ne consumano 16,5, che hanno bisogno quindi fra 11-12 milioni di barili al giorno,
1: sì, certo,
0: pari a quanto? All'11-12% della produzione mondiale quotidiana.
1: È una bella fetta.
0: E lì i cinesi. Esatto, ma sono anche 1,4 miliardi di persone.
1: Sì, sì, no,
0: sapendo che,
1: non c'è dubbio.
0: Sapendo che i cinesi sono i più grandi produttori mondiali di energia eolica e di energia solare.
1: No, no,
0: e producono
1: ma il
0: due volte quanto produce l'America.
1: No, no, ma il quadro ce l'ha spiegato benissimo.
0: Poi introducono delle centrali nucleari ogni anno, e loro ci impiegano circa fra 3-4 anni per produrre una centrale nucleare. Per esempio in Francia, io abito a Parigi, da noi Macron ha deciso di realizzare delle centrali nucleari che saranno disponibili quando? Nel 2038. Faccio un calcolo, siamo nel 26, 38 sì, meno 26, sì, mi dà 12 anni. Ecco.
1: No, vabbè. Lo scenario ce l'ha disegnato perfettamente, professore. Torniamo presto a sentirci. Grazie Alessandro Giraudo, buona giornata.
0: Buona giornata a voi, grazie ancora, arrivederci.
1: Giraudo insegna geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all'Università di Torino, all'INSEC di Parigi, e vi ricordo il suo ultimo libro, Materie prime, guerre e dazi. E adesso torniamo a puntare l'attenzione, a cercare di capire cosa farà colui che viene visto come la leva capace di far saltare questo accordo, ovvero Netanyahu. Netanyahu che, nonostante nelle prime settimane di attacco all'Iran avesse anche ricompattato il fronte interno, quindi godeva anche dell'appoggio se non al 100%, però sicuramente molto allargato rispetto all'operazione votata alla sicurezza di Israele contro l'Iran, in realtà con la notizia dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, e di fatto Netanyahu è stato fatto fuori dal tavolo, insomma sta in questo momento ricevendo da sottoschiaffo delle critiche internazionali per gli ovvi motivi che lo vedono isolato, ma anche proprio all'interno del paese, proprio da maggioranza e opposizione. Buongiorno, bentornati ai nostri microfoni a Mauro Indelicato, giornalista, analista internazionale, insegna alla Unicusano, autore su Nova Alexio Inside Over. Buongiorno.
2: Ciao Chiara, buongiorno.
1: Allora Mauro, ci aiuti a capire che cosa sta succedendo all'interno di Israele rispetto agli sviluppi della situazione Stati Uniti-Iran, e secondo te Netanyahu sta lì che pensa come far saltare questo accordo, oppure no, questa volta gioco forza dovrà accettare la decisione di Trump?
2: Beh, i fatti dicono per adesso che sta accettando la decisione di Trump, perché lui nel discorso che ha fatto lunedì sera al paese ha sostanzialmente detto: questa volta dobbiamo difendere i nostri interessi con saggezza. Ecco, diciamo che il termine saggezza forse da lui può avere mille significati, sì, però insomma, esatto, in questo caso sembra in qualche modo indicare che Israele deve fare, come dire, deve gioco forza, in qualche modo stare con la posizione statunitense, e quindi non attaccherà, o comunque non attaccherà in profondità il Libano come è successo in altre occasioni. Io credo che in questo momento lui più che altro stia pensando a come sopravvivere politicamente, ecco, a questo shock politico, ecco, nel senso si è rassegnato per ora, che per almeno due mesi, questi 60 giorni in cui Iran e Stati Uniti, secondo l'accordo di domenica, dovranno contrattare per il nucleare, lui sa che appunto per questi due mesi almeno non dovrà fare azioni eclatanti, perché rischia di perdere di fatto l'unico alleato che gli è rimasto. Però questo gli sta provocando una reazione, una critica bipartisan da parte sia della maggioranza che dell'opposizione. Siccome in Israele si vota a settembre, ecco, credo che in questo momento, chiuso nei suoi uffici, stia pensando a come uscirsene anche questa volta da questo impasse politico, perché tante volte lui si è ritrovato un po' in una sorta di de profundis politico, una sorta di quasi uscita politica, però poi è riuscito sempre un po' in qualche modo a cavarsela. Quindi credo che in questo momento stia pensando un po' a come tirarsi fuori da queste sabbie mobili da un punto di vista prettamente elettorale e politico.
1: Sì, tra l'altro Netanyahu è proprio famoso, no, per essere l'araba fenice della politica israeliana, quindi non sappiamo come, però sicuramente avrà delle carte per potersi in qualche modo anche svincolare e rivendere, anche perché ha detto uno che comunque lui si ricandida alle prossime elezioni, e diciamo che non può fare diversamente, altrimenti per lui si apre un percorso a quel punto non facile da un punto di vista giudiziario. E vediamo che in realtà sta già provando offrire una narrazione del quadro, dicendo che comunque grazie all'intervento in collaborazione con gli Stati Uniti, quella che era un imminente rischio di minaccia nucleare dell'Iran quantomeno è stato rimandato. Ora sembrano motivazioni e giustificazioni un po' deboli, no?
2: Sì, perché lui si era esposto in maniera molto molto chiara, non solo all'inizio del conflitto ma anche prima, dicendo sostanzialmente che l'obiettivo era ribaltare il regime iraniano, ma questo è accaduto già diversi mesi prima del conflitto. Ricordiamoci che nell'estate dell'anno scorso aveva fatto un video tradotto anche in farsi, in cui diceva agli iraniani: la vostra liberazione è vicina, presto sarete liberi dalla tirannia degli Ayatollah. Quindi ha scommesso tantissimo sulla caduta del regime iraniano, che ovviamente dal suo punto di vista avrebbe rappresentato l'apice della sua carriera politica e avrebbe rappresentato quell'episodio in grado di smacchiare per sempre o quasi il 7 ottobre 2023 dalla sua carriera, dal suo curriculum, perché poi alla fine, diciamo, di ogni ragionamento è alla base poi di ogni, diciamo, analisi che occorre fare su questo periodo della storia israeliana. Occorre sottolineare come Netanyahu sia quasi ossessionato da un elemento preciso, cioè passare alla storia come il premier del 7 ottobre. Quindi lui in qualche modo, con l'eventuale caduta del regime iraniano, si sarebbe assicurato in qualche modo la possibilità di non essere ricordato come il premier del peggiore smacco per la sicurezza israeliana della storia. Per cui il ribaltamento del regime iraniano sarebbe stato un po' il suo principale cruccio. Non c'è stato, non si è arrivati, lo si è capito subito che Teheran non avrebbe mollato e non sarebbe caduta, e quindi chiaramente oggi lui cerca in qualche modo di dire: comunque abbiamo ridimensionato la minaccia, comunque abbiamo inferto colpi molto importanti, comunque abbiamo ucciso Khamenei, però gli israeliani a settembre guarderanno un po' la sostanza. La sostanza dice che non solo Teheran ancora ha la sua Repubblica Islamica, ma che questa Repubblica Islamica, tramite lo Stretto di Hormuz, si è fatta la sua atomica sostanzialmente.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro poi è una Repubblica Islamica che in un certo senso un regime change l'ha subito, ma nel senso che ha visto il vecchio vertice clericale sostituito da quello militare. C'era già una lotta interna, anche generazionale, no? Lo possiamo dire. E sicuramente i Pasdaran hanno una postura molto più aggressiva e bellicista, e più filo orientale che filo occidentale. Quindi insomma si sta anche disegnando una nuova postura iraniana, che poi continuerà a chiamarsi Repubblica Islamica o meno non lo sappiamo, però di fatto sono i Pasdaran che in questo momento sono al potere, stanno condizionando la vita politica e anche i negoziati con Washington.
2: E sono i Pasdaran anche più giovani, giustamente sottolineato, c'è stato un cambio di regime, un cambio generazionale. E in effetti è vero, perché non ci sono più al potere, diciamo, le figure clericali, anche se ufficialmente, nominalmente, formalmente Mostafa Khamenei è la guida suprema e dal suo bunker arriverebbero comunque le decisioni finali. Però tutto attorno non c'è più non c'è più un consiglio di soli clericali, non c'è più una, no, anche a livello proprio visivo non vediamo noi nelle TV iraniane gente con i turbanti che in qualche modo impartisce ordini, vediamo più che altro divise militari, vediamo giovani generali che hanno rimpiazzato i vecchi uccisi durante i raid di questa guerra, durante i raid statunitensi e israeliani, e che di fatto hanno preso un po' le redini. E parliamo appunto di una generazione successiva a quella che ha fatto la rivoluzione del 79. Quindi sicuramente assistiamo a un cambiamento di regime, almeno da un punto di vista sostanziale. Poi a livello formale vedremo come si chiamerà, probabilmente non cambierà nulla. Sicuramente è un più regime militare che teocratico adesso, e ci sono al timone dei generali che sono nati dopo, a livello politico, sono nati dopo la, la rivoluzione del 79.
1: Mm. Vedremo, che poi tra l'altro in realtà è vero che Mostaba Khamenei viene visto come continuità in quanto figlio della guida suprema morta durante gli attacchi, Ali Khamenei, che era già anzianotto, però Mostaba Khamenei è da sempre vicino ai Pasdaran, anzi proprio con, cioè, quelli che adesso stanno comandando erano i suoi vecchi compagni d'armi in Iraq, quindi ha un'impostazione completamente diversa rispetto a quella del padre, no? Quindi anche questo sarà un aspetto interessante da
2: vedere. Il padre poi ha sempre cercato di evitare lo spostamento del baricentro del potere verso altre figure come il presidente, perché all'epoca di Ahmadinejad il rischio, tra virgolette, per la guida suprema era quella di vedere un presidente più forte della guida suprema, oppure verso altre figure come proprio i Pasdaran. Invece in questo caso sia per un motivo innanzitutto fisico, perché è gravemente ferito all'interno di un bunker, quindi non può diciamo esercitare anche fisicamente un gran potere, quindi sia per motivi diciamo fisici, ma anche per motivi forse anche ideologici o di rapporti con i Pasdaran, con i Pasdaran a lui più vicini, in questo caso si sta assistendo a, a un reale spostamento del, dei, dei centri decisionali dai luoghi della teocrazia a, alle caserme dei Pasdaran.
1: È così. Grazie Mauro Indelicato. Arrivano le news.
2: Grazie a te, Chiara.
3: Buongiorno in Blu 2000. Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Chiesa Piera chiede Dolfini il cordoglio e la preghiera della Chiesa italiana per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della CEI, si è spento ieri a 95 anni. Molti messaggi, ad iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana.
1: Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il Collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II, che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco, presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali. Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato.
2: Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Si chiude oggi Evian in Francia al G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto per la prima volta in 2 mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,83%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dopo le news delle 9 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu, l'attenzione è sempre puntata sul Medio Oriente, in modo particolare sul Golfo, lo Stretto di Hormuz, per tutto quello che sappiamo e che aspettiamo di mettere alla prova, nel senso che dopo la firma elettronica, non sarà mai visto credo in anni, secoli di diplomazia, comunque firma elettronica a distanza di un memorandum che apre a delle discussioni in corso a Doha e non solo per arrivare a una firma venerdì a Ginevra di un accordo che apre ad un'intesa che ha valore di 60 giorni per vedere se si può negoziare un vero accordo. Sembra molto intricato, ma vi assicuro che è proprio questo lo schema, quindi tutte le valutazioni del caso sono fatte, i commenti sono in corso, ci si chiede ovviamente se poi alla fine si arriverà a un vero e proprio sigla dell'intesa, se Hormuz riaprirà e quali condizioni riaprirà. Ovviamente prevale anche un certo cinismo, no? L'attenzione internazionale è puntata soprattutto nel ripristino della via di comunicazione dello Stretto di Hormuz per quanto riguarda petrolio, gas, fertilizzanti, beni primari, però forse ci dimentichiamo di quello che sta succedendo in Iran e che continua a succedere in Iran. Forse un cambio di regime c'è stato, ma nel senso che al di là delle insegne in questo momento non sono più di fatto i chierici e quindi gli ayatollah a controllare l'Iran, ma la fazione militare Pasdaran, che erano già in competizione interna anche anagrafica con il vecchio regime. E tutto questo non sta rendendo l'Iran un paese più aperto e più conciliante rispetto anche alla sua posizione interna. La repressione continua, è dura, è durissima, tutti i giorni vengono eseguite delle condanne a morte anche di giovanissimi ragazzi e ragazze di 16-17 anni, di questo stiamo parlando. Ecco, se dovessimo in qualche modo tornare indietro frame by frame, dovremmo ricordarci che a inizio guerra Trump aveva detto che quello che stavano facendo era per liberare il popolo iraniano e che anzi era stato invitato il popolo iraniano a scendere in piazza, e appelli in questo senso in realtà erano già arrivati a gennaio, quando abbiamo visto in Iran tornare delle manifestazioni come non si erano mai viste negli ultimi decenni, con i massacri che poi sono seguiti. Ecco, quindi forse il bilancio che dovremo fare oggi, e che già non è a favore degli Stati Uniti per quanto riguarda l'accordo raggiunto, dovrebbe aggiungersi di un pezzo che invece viene poco evidenziato, ma che al contrario evidenzia e con forza Alberto Pagani. Tra l'altro oggi potete recuperare anche una sua intervista sul Riformista. Alberto Pagani al telefono con noi, buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Alberto Pagani ormai lo conosciamo, ma vi ricordo che è esperto di sicurezza, insegna proprio politiche per la sicurezza e terrorismo internazionale all'Università di Bologna. Allora professore, lei addirittura definisce questo accordo non solo un accordo che si risolve in un fallimento politico, ma anche morale, lo definisce un accordo vile.
1: Sì, anche perché credo che prima c'è la credibilità etica e morale e poi di conseguenza quella politica. È difficile avere credibilità politica quando si è ritenuti inaffidabili dal punto di vista etico, per cui lo definisco così perché di fatto quando i giovani iraniani protestavano per strada e iniziava la repressione, perché non è che la repressione è stata tutta in due giorni, certo. Due giorni c'è stato un massacro di 36.500 ragazzi a internet spente, diciamo, ma la repressione c'era già prima. Come e no? Il fatto che questi ragazzi rischiavano la vita andando a manifestare era chiaro a ciascuno di loro. In quella fase lì Trump ha promesso l'aiuto in arrivo, cioè ha detto continuate le proteste, l'aiuto in arrivo, dato che questi ragazzi protestavano non per avere diciamo un qualcosa da negoziare sul nucleare, ma per avere un cambio di regime, cioè per ottenere la libertà che non hanno mai conosciuto, essendo nati sotto il regime islamico. Hanno avuto fiducia nella promessa di Trump e sono rimasti in piazza a protestare e si sono fatti massacrare. È chiaro che un accordo che dimentica completamente il popolo iraniano è un accordo eticamente vive e che purtroppo pone le basi per una perdita di credibilità non del presidente Trump, che pro tempore guida gli Stati Uniti, ma degli Stati Uniti come leader dell'alleanza occidentale. Questo è il vero dramma, cioè che non è facilmente sanabile. La parola di Trump vale per gli Stati Uniti e vale per l'Occidente. Se Trump dice state tranquilli, rimanete lì che arriva l'aiuto, e poi l'aiuto bisogna che arrivi, perché altrimenti non ti crederà mai più nessuno, neanche se non c'è più Trump, perché è evidente che gli Stati Uniti sono una grande potenza che ha un presidente, poi ne ha un altro, poi ne ha un altro. Se domani una promessa la fa un presidente diverso da Trump, tutti penseranno, ah, ma poi può vincere le elezioni uno come Trump e rimangiarsi tutto.
0: No, no, questo è vero. Io ricordo che quando era stato negoziato 2015 l'accordo tra Stati Uniti e Iran, cioè l'accordo sul nucleare, poi in quel caso ebbe invece un ruolo importante il quartetto, quindi anche l'Europa, già ovviamente dalle parti non è che ci fosse una grande fiducia reciproca. Accordo che ricordiamo è durato, cioè trattative intense durate 18 mesi, ecco, anche per far capire quanto sia materia veramente delicata. Quando poi Biden, presidente, volevano verificare dopo che era intervenuto Trump 2016, aveva fatto saltare tutto, con Biden si era cercato di riattivare dei canali con l'Iran. E ha una domanda specifica che era stata fatta, ma questa volta se raggiungete un accordo siete sicuri di poterlo blindare rispetto anche a nuove e future presidenze? E Biden, con la sincerità che lo contraddistingueva, ha detto no. Quindi tu già sai che in realtà, e quindi c'è una questione profondamente morale da questo punto di vista, no? Di non sentirsi vincolati agli accordi stipulati comunque dal tuo paese, anche se da un altro presidente.
1: Non c'è dubbio, alla fine la credibilità dell'Occidente nei confronti dei paesi con i quali per una ragione o per l'altra, che sia di sicurezza, che sia economica, interloquisce, dipende almeno in parte dal fatto che l'interlocutore pensa che quello che gli dici vale anche dopo un po'. Se invece vale solo finché ci sei tu e tu ci stai al massimo 4 anni, perché poi ci sono le elezioni, chi deve fidarsi? E no, senza la fiducia non si governa un impero, questo è il vero. Cioè gli Stati Uniti sono una grande potenza imperiale, come lo vuole essere la Cina, vuol tornare ad essere la Cina, come vorrebbe esserlo l'Iran nel suo piccolo regionale, ma all'approccio è quello di una potenza imperiale, come lo vuole essere la Turchia nel suo piccolo regionale. Beh, anche lei, cioè un paese attorno al quale si costruisce un'alleanza di altri paesi che si fidano.
0: Sì, è così.
1: Non si fideranno più. Se diciamo, le premesse sono queste, gli altri non si fideranno più. Il danno che ha fatto la presidenza Trump all'America
0: è enorme,
1: è enorme, perché ha segato il ramo su cui sta seduta la potenza americana, che è quella di essere leader di un blocco. La prima cosa che ha fatto è detto che gli europei sono dei parassiti e che gliela farà pagare, sono i principali alleati.
0: Sì, questo è stato un buon giorno.
1: Costruito la NATO, mi pare difficile che costruiamo dei passaggi inclusivi se bastoni quelli che sono già dentro, e quelli che sono fuori che devono fare entrare per farsi bastonare anche loro.
0: Sì, ma poi il fatto non è che la recuperi così facilmente la credibilità una volta che la perdi, no?
1: Cioè, no,
0: questo
1: certo.
0: Ma che poi è ovviamente la questione primaria della dichiarazione di Trump a tutto il suo peso, ci mancherebbe altro, quindi l'aver veramente ingannato, strumentalizzato il popolo iraniano, questo resta, ma poi anche come l'avevano pensata la cosa, cioè prima c'è stata l'operazione di marketing col figlio dello Shah, no? Ciro Reza Pahlavi, che sappiamo benissimo che lo Shah non è ben visto, ben sentito e ben accolto
1: da una parte,
0: esatto. Probabilmente
1: bisogna considerare che il popolo iraniano, anche quello diciamo che non è monarchico, che è repubblicano o che è progressista, pur di liberarsi del regime, ha dato fiducia anche a questa apertura di credito che Israele prima e gli Stati Uniti hanno fatto al figlio dello Shah, e hanno ragionato, come diceva il vecchio Deng Xiaoping, che il gatto sia bianco o che sia nero, l'importante è se prende il topo. Se prende il topo è un buon gatto. E quindi gli andava bene pure il figlio dello Shah, pur di liberarsi della dittatura degli Ayatollah, che effettivamente bisogna guardare la realtà per quello che è. Le grandi manifestazioni che sono state fatte nel mondo libero, ovviamente che non, in Iran è un po' complicato, a sostegno della protesta palestinese alle quali ha partecipato il figlio dello Shah, sono state grandi manifestazioni molto partecipate di iraniani, della diaspora.
0: Sì.
1: Non c'è stato un supporto, diciamo, occidentale, come c'è
0: no,
1: stato
0: no, questo,
1: manifestazioni
0: questo è vero,
1: propale.
0: Ma sicuramente il figlio dello Shah è più gradito a livello di diaspora che a livello interno, anche perché nella diaspora, soprattutto se pensiamo alla diaspora statunitense, in realtà conta soprattutto i fuoriusciti dalla caduta dello Shah, no? Poi sappiamo che la diaspora c'è tutta, tipo quelli del MEC che invece furono cacciati dallo Shah stesso. Però diciamo che era una scelta quantomeno controversa. Poi è venuto fuori che la seconda.
1: Poi bisogna anche considerare, Chiara, che comunque dal 79 è passato un po' di tempo, quando guardi le facce dei manifestanti, sono quelli della diaspora, non sono cinquantenni, sono trentenni, quindi non sono della diaspora, questi sono o figli di quelli della diaspora o più probabilmente giovani iraniani che se ne sono andati dall'Iran perché c'è la dittatura con la scusa di andare a studiare fuori, di farsi una vita fuori,
0: in Italia,
1: sono scappati
0: tanti
1: dal regime, non sono quelli della diaspora che hanno conosciuto lo Shah, perché non hanno l'età per poterlo essere.
0: No, questa nota, diciamo, anagrafica è assolutamente cruciale, hai perfettamente ragione. E poi dicevo, e poi però l'altra notizia che è venuta fuori, il piano B di Stati Uniti e Israele sarebbe stato puntare su Ahmadinejad, che anche lì abbiamo detto, ora proprio Israele che sponsorizza Ahmadinejad, antisemita, negazionista dell'olocausto, feroce elemento convinto di dotarsi dell'arma nucleare, beh insomma si è capito che proprio si sono mossi creando un problema enorme a livello mondiale oltre che regionale, senza neppure avere le idee molto chiare, quantomeno Trump, poi sicuramente Netanyahu sì, però o quantomeno un po' più di Trump.
1: Sì, è vero. Allora, Trump, io non pretendo che abbia una conoscenza, perché faceva un altro mestiere, ecco, diciamo, geopolitica, che conosca la politica iraniana, neanche che si ricordi esattamente quello che diceva, quello che faceva Ahmadinejad quando era capo del governo.
0: Però qualcuno accanto,
1: però,
0: no?
1: C'è la Central Intelligence Agency che ha 30.000 persone in giro per il mondo, ha le risorse per spiegarglielo. Non è che è il problema di avere le idee chiare Trump, stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, non di una singola persona. Il punto non è tanto di visione, secondo me, o di conoscenza è di adottare una strategia che in quel contesto lì non funziona. Un importante politico americano che è morto centenario qualche tempo fa, che è Kissinger, usava un'espressione a proposito delle dittature, diciamo, favorite sudamericane, favorite dagli Stati Uniti, e diceva, rispetto ad alcuni dittatori, uso un'espressione meno colorita di quella che usava lui, che è un brutto ceffo, ma è il nostro brutto ceffo.
0: sì, era un po' più colorita, brutto ceffo è una concessione blanda.
1: Non si dice esattamente come era in inglese, però rende l'idea di una strategia di utilizzare chi si adatta a fare, chi accetta di essere il burattino dell'America. In Venezuela la cosa è anche funzionata, cioè non è che dopo Maduro alla guida del Venezuela è stata affidata all'opposizione, è stata affidata alla vice di Maduro, che si è accettato di fare gli interessi degli Stati Uniti invece di quelli della Russia, della Cina sostanzialmente. L'idea che probabilmente avevano negli Stati Uniti e forse anche in Israele, questo faccio più fatica a dirlo perché non lo so, era appunto di poter creare le condizioni perché il conflitto, sommato alle manifestazioni che però non avevano questo scopo, potesse produrre le condizioni per avere un rovesciamento interno del regime e avere una leadership più amica, non per avere la libertà e la democrazia,
0: no, infatti,
1: ma per avere una dittatura con un dittatore più dialogante.
0: Sì, sì.
1: Dopodiché non gli è andata bene, perché poi l'ha detto Trump stesso, che è fantastico in questo, sembra Willy il Coyote, che ha detto chiaramente, dice, ma noi avevamo puntato su delle persone, però le abbiamo ammazzate, quindi non sappiamo più come fare.
0: Ha detto la verità
1: perché non gli ha portato via il telefono, quindi esatto. Parla liberamente.
0: No, ma infatti a volte ha un candore di un ragazzino di 7 anni, si esprime anche come un ragazzino di 7 anni, tra l'altro, quindi tutto abbastanza,
1: sì, sai, però fa meno danni,
0: sì, hai ragione, però certo. È vero anche che Kissinger, visto che l'hai citato, continuo, vado per topic, sì, aveva detto anche: essere nemici degli Stati Uniti è pericoloso, essere amici degli Stati Uniti è letale, quindi
1: effettivamente sì, diciamo in questo caso si è dimostrato essere vero. Rimane il fatto, secondo me, che oggettivamente quando parliamo dell'Iran non parliamo della Libia, cioè di uno scatolone di sabbia con 6 milioni di persone, stiamo parlando di quella che è oggettivamente una potenza regionale e che ha una funzione strategica nell'alleanza sino-russa, perché è sulle vie della seta, perché è una risorsa, ha risorse energetiche importantissime per lo sviluppo cinese. Quindi è evidente che dal punto di vista geopolitico il tentativo di sfilare questo alleato strategico al vero nemico degli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti pensano in questo secolo di avere un nemico,
0: non cento nemici,
1: che è la Cina, e l'idea comprensibile era di sfidare un importante alleato alla Cina. In realtà ci sono delle mosse che le devi fare se hai la ragionevole certezza di poter ottenere il risultato.
0: Sì.
1: Perché se non riesci a sfidare l'alleato alla Cina, rafforzi la Cina nella sua credibilità di protettore di chi si oppone agli Stati Uniti. Oggettivamente la Cina ha fornito intelligence per il controspionaggio all'Iran, che ha utilizzato le capacità cinesi, che sono naturalmente superiori a quelle proprie, per individuare quelli che potevano essere minacce interne per il rovesciamento del regime, e quindi impedire, diciamo, che l'obiettivo, diciamo, del sovvertimento interno potesse realizzarsi, e ha fornito l'intelligence, cioè le capacità satellitari per il funzionamento dei sistemi d'arma, cioè per fare la guerra, cioè senza i satelliti cinesi i missili e i droni iraniani non vanno da nessuna parte perché non sono guidabili, essendo che il GPS americano glielo possono staccare.
0: Infatti.
1: Quindi è stata sottovalutata la Cina? No, è stata valutata, ma probabilmente nella valutazione che è stata fatta pensavano che l'Iran comunque non avesse a sufficienza di quel sostegno, di quell'aiuto per reggere all'offensiva militare. Invece purtroppo, dico purtroppo perché per me sarebbe stata una cosa positiva se fosse caduto il regime.
0: Ma nessuno fa il tifo per il regime degli Ayatollah, l'attuale regime dei Pasdaran, ci mancherebbe altro. Però
1: purtroppo però si sono rafforzati, c'è questo accordo,
0: esatto.
1: Si sono rafforzati nell'immagine, nella sostanza, no? Ovviamente hanno distrutto capacità militari, hanno decapitato il vertice religioso e il vertice politico, poi come dicevi tu nell'introduzione Non c'è dubbio che c'è stato un cambiamento di regime a costituzioni invariate, un po' come quella che noi chiamiamo la seconda repubblica d'Italia,
0: così, dopo Tangentopoli, no?
1: La Costituzione rimane quella, però prima, diciamo, comandava la guida suprema e i pasdaran erano la garanzia, cioè i guardiani della rivoluzione, la garanzia che il potere teocratico potesse essere solido e avere la presa nella società, pagati con la moneta dell'economia, cioè di poter controllare tutte le parti dell'economia, in particolare quella illegale. Oggi i pasdaran sono quelli che nominano la guida suprema e quindi si è rovesciato il ruolo. Non è più una teocrazia garantita dai pasdaran, ma è una dittatura militare mascherata da teocrazia, perché Khamenei padre poteva dare un ordine, i pasdaran lo seguivano, Khamenei figlio, sempre che sia ancora capace di dire qualcosa, dice quello che i pasdaran gli dicono di dire.
0: No, il quadro
1: hanno scelto loro.
0: Sì, poi tra l'altro in realtà Mustafa Khamenei era già molto vicino ai pasdaran, avevano militato insieme, certo, anche in Iraq, sì, quindi è proprio anche un'altra, certo, guida suprema, che infatti hanno scelto loro pasdaran, quindi c'è un quadro che si completa da solo. Grazie, sempre molto interessante ascoltarti, Alberto Pagani. Buona giornata, professore.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Alberto Pagani insegna sicurezza e terrorismo internazionale all'Università di Bologna. E adesso
2: spazio, legalità.
0: Abbiamo un po' spostato gli appuntamenti di oggi, quindi anche il nostro spazio legalità sale in scaletta, proprio perché poi ultima parte torneremo a dedicarci alla scomparsa del cardinal Camillo Ruini. Allora, questa mattina in rassegna stampa ci siamo soffermati su QN La Nazione, perché ci portava Sollicciano, carcere alle porte di Firenze, dove è arrivata ieri la notizia, credo che sia la prima volta nella storia, che il GIP, per questioni di ravvisamento di non conformità di requisiti di sicurezza igienico-sanitari, insomma, eppure e di sicurezza anche proprio a livello di luogo di lavoro, ha sequestrato 7 sezioni del carcere con 200 detenuti circa che sono stati spostati sempre all'interno della struttura carceraria. Cerchiamo di capire meglio. Buongiorno, bentornato Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria, l'SPP, buondì.
3: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Allora, che è successo? Ma è la prima volta che succede una roba di questo tipo, tra l'altro? Io non la ricordo.
3: È la prima volta in assoluto, è successo altre volte, ma problemi strutturali, parte degli istituti che erano pericolanti. In questo caso adesso è un provvedimento mai visto prima ed è un provvedimento molto forte. Però che ci dice una cosa, ci dice quello che io denuncio da anni, il disinteresse nei confronti delle carceri, perché io ricordo a me stesso e a voi che in Toscana il 44% degli studi penitenziari è di interesse storico. voglio dire che gli istituti penitenziari sono quasi tutti in Toscana, ma sì, in Italia almeno un 40%, sono messo ancora peggio di quelli di Sollicciano, con ambienti dove i detenuti, con le celle che sono combinate malissimo. È stato riscontrato a Firenze addirittura dei fili della luce da fuori, cioè una situazione invivibile sia per i detenuti che effettivamente non possono e non devono stare in queste condizioni, e sia anche dei luoghi di lavoro dove, certo, lavoravano la polizia penitenziaria e tutti gli altri operatori.
0: Sollicciano, però, se non sbaglio, è una struttura nuova, no? Non è all'interno di strutture storiche fiorentine, infatti Sollicciano è fuori Firenze, quindi è ancora più grave.
3: Per questo dicevo che Firenze è carcere, una struttura relativamente nuova per le carceri toscane, anzi è nuovissima. Il problema è che nel corso degli anni non è stato fatto manutenzione, non è stata curata la pulizia degli ambienti di lavoro, perché effettivamente gli ambienti sono veramente molto molto molto molto sporchi, la cosa importante è che noi l'abbiamo segnalato sia noi come polizia penitenziaria, sia i garanti dei detenuti, e non è stato fatto assolutamente nulla. Io ho richiamato il governo moltissime volte l'attenzione su questo problema, ma su tanti altri: suicidi, poliziotti picchiati, detenuti che muoiono. È una situazione veramente quasi irreale, alla quale non si mette in campo nessuna soluzione reale, tranne promesse che avrebbero
4: utilizzato le caserme per fare le carceri, sapevamo che non era possibile, tranne quello di dire che avrebbero creato delle strutture fabbricate, avevamo detto che era impossibile, non sono state fatte. Soluzioni che in realtà non arrivano, però queste mancate soluzioni portano a una situazione disastrosa su delle persone. Siamo al massimo storico dal 2014 di detenuti, abbiamo un sovraffollamento incredibile, abbiamo 13.000 detenuti che sono alcol dipendenti, tossicodipendenti e con problemi psichiatrici che all'interno delle carceri non vengono curate. È una situazione reale. Io sono onesto nel dire che approvo quello che la magistratura ha fatto, non è un provvedimento, come qualcuno dice, abnorme. Io spero che ne vengano fatti altri, perché non si può disinteressarsi delle carceri, non si può disinteressarsi della polizia penitenziaria, ma soprattutto e anche dei detenuti. I detenuti hanno sbagliato, devono pagare la loro pena, ma io ricordo a me stesso e agli a tutti che l'elemento essenziale è la rieducazione.
0: Ma certo.
4: Come pensiamo di rieducare in questo modo? Ma rieducazione non è un termine che avevo usato così per come fa qualcuno per lavarsi la bocca, no, è veramente la cosa più importante, perché va a abbassare la recidiva, ma in realtà di rieducazione all'interno delle carceri non se ne può, non si può parlare, perché una rieducazione al contrario, si entra un po' delinquenti e si esce con la laurea in delinquenza,
0: col master,
4: è qualcosa di veramente vergognoso, sul quale il governo ha un obbligo di intervenire e su quali tutti abbiamo un obbligo di riflettere e di cercare di far cambiare questa situazione. È ovvio che è una situazione che non è solo colpa di questo governo, ma viene da un disinteresse
0: però complessivo. Però qualche governo dovrà prendersi la responsabilità di cominciare a risolverla.
4: Onestamente, negli ultimi 4 anni la situazione è peggiorata, la mia non è una valutazione politica, ma negli ultimi 4 anni non si sta facendo nulla. Nulla, infatti, il fatto che siamo arrivati al massimo dei detenuti, 4.000 poliziotti l'anno picchiati, il massimo storico dei suicidi, con sempre più ragazzi che si suicidano, l'età media sta scendendo anno anno, quest'anno è ancora scesa di più, e queste sono tutte persone che hanno problemi, e in più la cosa più grave di tutte è quella che le organizzazioni criminali all'interno delle carceri comandano, c'è lo spaccio di droga, si vendono i telefonini tra di loro, riescono a dare ordine all'esterno, non lo dico io, lo dice soprattutto la Direzione Nazionale Antimafia per tutte le inchieste che ci sono, che confermano che dall'interno delle carceri riescono a dare gli ordini all'esterno. Questo evidentemente la dice lunga su un disinteresse generale di tutti e soprattutto del governo in questo momento, ma soprattutto anche dell'amministrazione penitenziaria che non sta facendo assolutamente nulla.
0: Chiarissimo, purtroppo. Grazie Aldo Di Giacomo.
4: Grazie a voi.
0: A presto Aldo, buona giornata. Aldo Di Giacomo è segretario generale del sindacato Polizia Penitenziaria, l'SPP. Allora, come vi avevo detto, abbiamo iniziato questa mattina il nostro Buongiorno in Blu guardando la notizia arrivata ieri sera. I giornali sono riusciti a fare delle dibattute dandone appunto conto, alcuni anche con commenti interni. Oggi le pagine online sono abbondantemente dedicata all'addio al cardinal Camillo Ruini, storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è stato presidente vicario di Roma dal 91 al 2008 e si è spento all'età di 95 anni. E molto quindi si sta discutendo questa mattina online non solo sul portato e sull'eredità anche di Camillo Ruini, poi i tagli sono tanti e diversi, persona ricchissima, ognuno poi ricorda alcune delle sue espressioni, dicevamo ormai diventate proprio dei veri aforismi. Buongiorno, grazie per essere con noi, a Marco Ferrando, vice direttore del quotidiano Avvenire. Buondì.
5: Buongiorno, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Marco, andiamo subito sul personale, il tuo ricordo personale del cardinal Ruini, quindi quell'espressione, quell'incontro, quell'affermazione che immediatamente l'associa al cardinal Ruini.
5: Ma guarda Chiara, preferisco non millantare rapporti privilegiati, perché sinceramente non li ho avuti, anche forse per una questione anagrafica, però paio di volte sì, insomma in situazioni ufficiali in cui ci si è incrociati per un attimo e devo dire mi ha colpito molto il sorriso, che poi che forse non era così, come dire, conforme all'immagine molto rigorosa che accompagnava alcune sue prese di posizione, ma che in realtà, se anche sentiamo chi lo ha conosciuto veramente da vicino, lo descrive come una persona estremamente solare. No, io ricordo che condivido in realtà il pensiero che sto facendo un po' da ieri e che credo forse valga per chi appunto è stato un passo indietro come il sottoscritto. Direi che cioè, è una figura che sicuramente mentre era come dire in campo tra virgolette ha alzato molto l'asticella, e adesso che siamo qui un po' a ricordarla e salutarla ci aiuta a mettere in discussione tutta una lunga fase politica, ma politica in senso alto, perché poi insomma di questo stiamo parlando, in cui sono successe molte cose e in cui tutti, sia i cristiani che non cristiani, sono stati chiamati proprio da lui a mettersi a confronto con una serie di problemi nuovi o di problemi vecchi che però si presentavano in una chiave nuova, no? Perché alla fine ha vissuto sicuramente ha reimpostato il tema della secolarizzazione di una società in Italia molto più secolarizzata, che però non poteva ignorare o dimenticare una serie di questioni, di temi che ruotano tutti intorno alla vita e alla dignità della persona, ma in un senso veramente molto ampio. Quindi il pensiero che da ieri faccio è ma questa epoca che Ruini ha segnato, alla fine io stesso da cristiano e non solo come l'ho vissuta.
0: Ah, non c'è dubbio, poi tra l'altro è stata una figura, non so se è giusto definirla controversa come fanno alcuni analisti quotidiani questa mattina, ma per dire che era uomo assolutamente incastonato nella storia della Chiesa, quindi votato, veramente una vita votata alla Chiesa, allo stesso tempo uomo capace di guardare, analizzare, qualcuno dice anche premere, interferire nella politica, no? Si ricorda ovviamente i rapporti anche con Berlusconi, dichiarazioni molto molto dirette, quindi niente retroscenismi, no? Quando ha reputato opportuno è intervenuto anche in modo diretto Ruini rispetto ai grandi temi politici.
5: Sì, guarda, come ci fa notare il nostro collega Andrea Galli in un articolo che da ieri sera campeggia sul nostro sito, lui sicuramente ha visto con grande lucidità il tema della rilevanza, o meglio del rischio dell'irrilevanza della voce cattolica, e questo è quello che ha sicuramente animato buona parte delle sue battaglie, tra virgolette, perché non possiamo, in realtà non erano tali, ma erano stimoli, provocazioni, riflessioni. Questo sicuramente

0: tedesco, per cui lui non ha mai educatamente nascosto alcuni timori, anche critiche forse, timori non naturalmente legati al Papa, ma come potesse essere letta e capita una certa traiettoria, così come invece la gioia per l'elezione di Papa Leone. Quindi controversa sì, ma siccome oggi che abbiamo tutti gli elementi, quindi siamo in grado di leggerla con maggiore lucidità, forse viene fuori, ripeto, tutta la parte ribadisco costruttiva, perché sì. che mentre accadeva sfuggiva.
1: Tra l'altro, e voi riportate questa mattina alcune dichiarazioni, interventi di Ruini, in modo particolare quella a 40 anni dal Concilio Vaticano II, quando Ruini rilesse le grandi trasformazioni culturali, no? E quindi la grande intuizione e visione di dire che la nuova questione antropologica è la sfida decisiva per la fede. Ecco, io credo che quelle parole lette nell'oggi veramente ci fanno capire la portata e la grande verità, no?
0: Sì, perché oggi ci sembra naturale, sì. Però quelle parole risalgono molti anni fa e guardano ancora più indietro.
1: 20 anni fa più o meno, no? Qualcosa
0: esatto,
1: in più.
0: Esattamente, perché era appunto un appuntamento di inizio anni 2000. E se pensiamo a quello di cui stiamo parlando oggi, e quindi tutto il tema dell'umano al centro e alla sfida che l'intelligenza artificiale ha rilanciato a tutto tondo, non siamo molto lontani, no?
1: No, assolutamente, ma infatti questo anche nelle parole del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, nel messaggio che è arrivato ieri sera dalla CEI, il messaggio di cordoglio per la morte di Ruini, ha detto proprio Ruini, ha riconosciuto, no? Riconosce Ruini ha aiutato la Chiesa a camminare nel proprio tempo.
0: Ha sicuramente alzato molto l'asticella, sia dentro che fuori, mi viene da dire, nel senso che ha avuto il coraggio di guardare negli occhi alle sfide che appunto l'evoluzione della società poneva alla Chiesa, e questo ha inevitabilmente portato ad elevare la qualità dell'interlocuzione e della proposta che la Chiesa che deve fare. E questo naturalmente ha appunto alzato l'asticella sia a chi sta dentro, perché non può permettersi una difesa delle posizioni in nome di una tradizione pesantemente messa in discussione, ma anche fuori, perché la Chiesa chiede di essere vista appunto non come una campana che suona da sempre la sua stessa melodia, ma come una voce che intende essere presente nelle questioni per come si pongono. Guarda, Chiara, a me ha colpito uno dei pensieri che facevo, era il discorso che ha fatto la settimana scorsa Leone nel Parlamento in Spagna, perché nel suo ricordare il primato della vita, della dignità umana in tutti i suoi aspetti, quindi la tutela della vita dal concepimento alla morte, ma anche i migranti, l'educazione, la pace, ecco, la capacità di porre un tema così forte per il cristiano da cristiani in un contesto laico, con parole e con porre la questione in termini assolutamente imprescindibili anche per un laico, anche per un luogo delle istituzioni laiche come il Parlamento. Mi ha colpito perché vedo con grande, come dire, senza ambizioni di esegesi, come dire, di primissimo di primo livello, però vedo delle affinità sicuramente di stile.
1: Sì, vero, assolutamente. Questo, questo in effetti ricordo che qualcuno l'aveva già evidenziato proprio nei giorni scorsi. Viene da dire chissà cosa avrebbe detto Ruini all'accostamento dei due stili, no? Al notare e registrare questa affinità.
0: Sì, è vero, chissà, credo che Prevost lo conosceva e quindi sì, sicuramente certo. La sua gioia per l'elezione a Papa aveva, credo, un elemento di lo sentiva vicino, penso, perlomeno lo sentiva, come dire, coerente con un certo tipo di chiesa che Ruini ha pensato servisse alla società di oggi.

0: oncologi. E colpisce anche, vabbè, adesso poi entriamo in aspetti forse più legati alla persona, su cui bisogna essere doppiamente cauti, ma è interessante vedere in entrambi un'apparente timidezza, ma una grande determinazione nel porre questioni molto, molto, molto forti, molto rilevanti, guardando negli occhi degli interlocutori, chiunque essi siano, no? Che sia compresi appunto gli esponenti delle istituzioni. Pensiamo a quello che ha detto ieri Papa Prevost uscendo da Castel Gandolfo sul tema della pace, piuttosto dell'immigrazione. Beh, insomma, parole molto molto significative, ma dette con grande naturalezza e con grande semplicità, forse insomma non sono così lontani, no, questi stili.
1: Direi proprio di no. Grazie Marco Ferrando, vice direttore di Avvenire, buona giornata.
0: Grazie a te Chiara.
1: Grazie. Buongiorno. E che bello ritrovare a questi microfoni Don Claudio Giulio Dori, confermato assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana. Buongiorno Don Claudio.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E bentornato. Questa è casa tua anche, no? Lo sai benissimo, quindi in blu come ti accoglie.
2: C'è un po' di storia,
1: un po' di tanta bella storia. Ecco, ho chiesto a Don Claudio questa mattina di raggiungerci per un commento, un ricordo del Cardinale Ruini, che tra l'altro ha avuto un ruolo importante nel tuo percorso sacerdotale ed episcopale. Proprio lui, no? Che ti ha consacrato vescovo, giusto?
2: Sì, nel 2007, ma diciamo quasi a coronamento di un percorso che parte da molto, molto lontano, perché io mi trovai del tutto casualmente 5 anni dall'ordinazione sacerdotale, stavo studiando al Giovanni Paolo II matrimonio e famiglia, il mio vescovo di allora, Monsignor Maccari, arcivescovo di Ancona Osimo, parlando con l'allora segretario generale della CE, che era appunto Camillo Ruini, che gli chiedeva qualche sacerdote per collaborare, e mi indicò, io iniziai nel 98 la mia prima, nell'88 la mia prima esperienza nella segreteria della Conferenza Episcopale Italiana, appunto con Ruini, che poi dopo quei 3 anni, poi sono tornato in diocesi, ma mi richiamò nel 98, quindi dal 98 al 2007 come direttore delle comunicazioni sociali. Poi nel 2007, proprio nel mese in cui lui lasciava, diventai vescovo a Macerata e fu lui a impormi le mani in quell'occasione. Quindi insomma la mia vita è sostanzialmente, almeno diciamo in tutta la prima parte fino all'ordinazione episcopale, legata a lui e al ministero svolto a livello nazionale, o anche quando ero in diocesi, comunque sempre con lo sguardo a servizio della Chiesa che è in Italia. Insomma, quindi devo davvero molto anche per l'insegnamento, per l'affetto, un legame profondo che mi ha accompagnato, ecco, nel mio ministero.
1: Ecco, possiamo rubarti un ricordo proprio personale, se vuoi anche emotivo, affettivo, legato al Cardinal Ruini?
2: Beh, la cosa che mi impressionò di più in quei primi anni, forse i meno noti anche del ministero del Cardinale, perché la prima grande impronta che lui diede alla Chiesa italiana è quella che ha dato proprio come segretario generale della CEI. Erano anni incredibilmente dinamici, perché sono gli anni della riforma del sistema, del rinnovo del concordato, dell'otto per mille, quindi una riorganizzazione profonda, e mi affidò, appena arrivato, quindi sacerdote quasi novello, insomma, mi affidò subito dei compiti di grande responsabilità, la segreteria della commissione per gli orientamenti pastorali degli anni 90, la responsabilità del gruppo di lavoro sull'informatizzazione delle diocesi italiane, con delle scelte che poi furono decisive anche di cambiamento rispetto a soluzioni precedenti, di servizio in ambito della comunicazione, parliamo appunto a una delle radio a monte, voi sapete bene che c'è il CIR, nacque per iniziativa di Ruini, e mi affidò il compito di tenere il raccordo tra la segreteria generale della CEI e gli allora due giornalisti titolati a questa impresa con cui vivemmo insieme anche un anno, che era il dottor Mustafa e il dottor Mimmo Muolo. E quindi sono stati anni, ecco, la fiducia che era in grado di dare anche ai giovani, ma una fiducia davvero davvero grande. Quando un giorno gli dissi, questo è un ricordo che mi ha segnato profondamente, gli dissi: ma eccellenza, insomma, sono scelte difficili, impegnative, possiamo sbagliare, e lui mi disse: tranquillo, tu fai tutto quello che devi fare in coscienza, con rettitudine, con tutta la competenza che hai, poi sappi sempre che su 10 decisioni 3 ne puoi sbagliare, ma se non decidi fai danni sempre molto molto più grandi. E fu un insegnamento che mi ha poi accompagnato sempre, perché non decidere, ho visto poi da vescovo, insomma, come pastore di una diocesi, in questi anni all'Università Cattolica, ultimamente all'Azione Cattolica.
1: Beh, cioè, sì, comunque, ti sei confrontato con molti scenari, tutti diciamo piuttosto complessi.
2: Incredibili. Poi sì, parliamo degli anni, 10 anni di direttore delle comunicazioni sociali, a cavallo del passaggio di millennio, insomma, appunto, il giubileo del 2000. Quindi è una cosa, veramente un'esperienza di cui sono infinitamente grato al Signore, e ovviamente un grande affetto, una grande gratitudine per il Cardinale.
1: Ruini aveva questa capacità di visione e di offrire una visione nell'indicare una strada, un percorso, anche le posizioni a volte criticate all'interno e all'esterno della Chiesa, rispetto anche, no, ricordiamoci, ai valori non negoziabili, quali dibattito hanno aperto, però appunto era sempre accompagnato dalla forza di una visione.
2: Sì, e devo dire anche che nell'immaginario pubblico ha dato un po' l'impressione, è stato colto come un uomo arcigno, duro, molto riservato. In realtà era di una affabilità incredibile.
1: Sì, era proprio ironico, era simpatico,
2: sì, molto
1: proprio.
2: Molto ironico, quindi io che avevo la possibilità di contattarlo al di fuori anche dei momenti ufficiali, aveva questo tratto di umanità veramente affascinante. Era un uomo talmente intelligente e talmente dedito alla missione che chiaramente non faceva ragionamenti di opportunità, aveva sempre chiaro quella che era la posta in gioco, quindi la necessità di essere lucidi nell'affermare i principi, nel richiamare le verità fondamentali, nel anche portare alla luce i cortocircuiti, le contraddizioni, i vicoli ciechi di un pensiero che oggi è profondamente segnato dal relativismo. E quindi lui aveva questa grande capacità di un pensiero che era forte nella sua proposizione, che era scomodo per alcuni versi, che era politicamente sempre tra virgolette scorretto, perché provocava la politica. Però sarebbe un grandissimo errore ridurre il suo ruolo e il suo ministero a una cornice di carattere politico. Io che l'ho conosciuto da vicino posso dire, la storia lo documenterà, che la sua attenzione alla politica è stata molto forte, è indubbio, ma è stato veramente un pastore, era innanzitutto un pastore che sentiva tutta la responsabilità di sostenere, promuovere, ma anche difendere il suo credo, il gregge, in questo caso gregge grande, quello della Chiesa di Roma, la Chiesa italiana, insomma, da situazioni anche pericolose, difficili, complesse, e questo sicuramente è un merito che ha avuto. Anche secondo me i dibattiti che ha suscitato sono qualcosa di cui gli dobbiamo essere grati.
1: Sì, infatti, assolutamente. Leggevo il messaggio di cordoglio della Conferenza Episcopale Italiana, quindi le parole del Cardinale Zuppi, che nel ricordare il lungo servizio e quindi la gratitudine nei confronti di Ruini per il servizio come presidente della CEI, vicario di Roma, ma poi proprio per quello che ha sempre rappresentato a livello di punto di riferimento della Chiesa italiana, Zuppi dice: Ruini ha aiutato la Chiesa a camminare nel proprio tempo. Questo quanto è vero?
2: Ma è verissimo, proprio perché la barca della Chiesa non è una barca che si lascia trasportare dai venti, certo, si trova in mezzo alla tempesta spesso, ma Ruini aveva questa capacità di cogliere la presenza del Signore che è rassicurante e che è incoraggiante, e quindi aveva il coraggio e la forza di dare per quello che era di sua competenza, perché non potremmo capire nulla di Ruini se non lo collochiamo dentro il pontificato di Giovanni Paolo II. Ruini fu scelto a Loreto da Giovanni Paolo II, che ne vide tutta la forza di pensiero e di capacità organizzativa, è lì che lo ha scelto poi come segretario della CEI, e tutto il suo servizio si è svolto fino ovviamente al 2005 sotto l'egida di Giovanni Paolo II, con cui aveva una sintonia totale, assoluta, e questo gli ha consentito anche di essere incisivo, ecco, sulla realtà ecclesiale, ma anche sociale e politica. Quindi certamente io penso e sono convinto che abbia dato un contributo assoluto nel disegnare il volto conciliare della Chiesa italiana, perché anche insomma, se lui è diventato sacerdote prima del concilio, insomma nel 54, però è un uomo che ha vissuto tutto il rinnovamento conciliare e ne era interprete con quell'equilibrio che è proprio di chi ha attraversato il cambiamento e non semplicemente vive sull'onda lunga di una novità che per alcuni significava uno stravolgimento della vita della Chiesa. Ruini è in continuità, ecco, di una Chiesa che vive il concilio, che si rinnova, ma essendo profondamente radicata nella tradizione, nella storia. E quindi è vero, insomma, quello che dice Cardinal Zuppi, ha dato forma alla Chiesa italiana, diciamo in tutto lo sviluppo post-conciliare. Del resto lui ha gestito due decenni di orientamenti pastorali, gli anni 90 con evangelizzazione e testimonianza della carità, gli anni diciamo dell'inizio del terzo millennio con comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Pochi ricordano, ma quel comunicare ha un peso. Io ero direttore delle comunicazioni sociali, so quando andammo in assemblea e Ruini disse: questa sarà una grande battaglia. Difatti l'episcopato si spaccò a metà, perché molti dicono: ma no, ma noi dobbiamo invece usare i nostri termini, evangelizzare in un mondo che cambia. Ruini, però, per dire che non era un tradizionalista, era un uomo capace di innovazione, dice: no, le sfide del nostro tempo sono quelle della comunicazione, quindi noi dobbiamo avere il coraggio di declinare la nostra testimonianza evangelica in questi nuovi scenari mediatici.
1: Grande intuizione.
2: Ci sostenne moltissimo, sono gli anni di parabole mediatiche, gli anni del direttorio delle comunicazioni sociali, insomma quel comunicare il Vangelo in un mondo che cambia è stato un po' il segno anche di tutto il progetto culturale, cioè di una prospettiva in cui la fede non è astrazione, non è rimanere alle periferie della storia, ma è abitare la storia, stare dentro, vivere l'agone, a volte anche con le tensioni e con i conflitti,
1: certo,
2: che possono accompagnare questo abitare la storia.
1: Don Claudio, grazie.
2: Bene,
1: veramente.
2: A voi
1: un caro abbraccio, un caro saluto.
2: Opportunità di ricordare il nostro amato Cardinale Ruini. Grazie.
1: E grazie a te per aver condiviso con noi il ricordo, i pensieri e la riflessione. Don Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana, e insomma abbiamo anche in qualche modo ripercorso il percorso proprio di Don Claudio anche all'interno della Conferenza Episcopale Italiana, che già da prima aveva però avuto modo di incontrare il Cardinal Ruini, che lo ha consacrato vescovo nel 2007. E in questo momento stanno arrivando messaggi di cordoglio da parte del mondo della politica, delle istituzioni, della società civile, oltre che ovviamente dal mondo cattolico. Attendiamo di capire quando saranno e dove saranno celebrati i funerali. Per il momento noi qui ci fermiamo, giusto il tempo di ringraziare Davide Dedè in regia e voi per l'ascolto. A domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti messaggi, iniziare da quello della Premier Meloni, uno delle menti più lucide della società italiana.
2: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco aveva ammesso: non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła e Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata, intelligente, che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucini, Linea allo studio.
1: Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Così il messaggio del presidente della CE, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa in Italia a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e farò di tutto quello che è in mio potere, ha detto il presidente americano, annunciando che potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Intanto cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto per la prima volta in due mesi i petrolieri di Teheran nella notte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Avvio di giornata lievemente negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17%, quota 70 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Si chiude sul 4-1 la sfida tra Norvegia e Iraq e finisce 3-0 Argentina-Algeria con una tripletta di Messi che guaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche 17 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità in Appennino, con locali rovesci o brevi temporali in rapido esaurimento, in serata sereno o poco nuvoloso. Venti deboli occidentali, massime in aumento fino a 33 detro 34 degram. Affidabilità alta.
4: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Disco incontri in blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: Svegliate fa buon sangue, nuova puntata. C'è chi segue in auto, chi sotto l'ombrellone, chi durante una passeggiata e chi poi recupera tutte le puntate in podcast, chi lo sa. Ma benvenuti a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che vi porta in giro per l'Italia alla scoperta delle storie più belle del volontariato e della donazione del sangue. Oggi facciamo tappa in uno dei luoghi più affascinanti del Gargano, Monte Sant'Angelo. Io vi faccio una domanda, ma poi rispondiamo subito, Quando donate il sangue, vi siete mai chiesti che fine fa quella sacca una volta lasciato il centro trasfusionale? Chi la controlla? Dove viene portata? Ma sono tantissime domande che faremo a chi? Al nostro amico, al nostro presidente di oggi, che ci racconterà in diretta e che abbiamo il piacere di ospitare oggi. È il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, mio amico Antonio Rinaldi. Ciao Antonio!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, intanto grazie e benvenuto ad essere qui con noi e a rispondere a tantissime domande che ho da farti.
1: Sono io felice di dare queste risposte.
0: Allora, noi parliamo naturalmente di una cosa che non è che ti chiamo così per caso, così sai al momento, perché voi domenica 14 giugno alle 18:30 presso la biblioteca comunale Ciro Angelillis di Monte Sant'Angelo ci sarà un evento speciale, no?
1: Sì, ci sarà una conferenza sul, visto che è la giornata mondiale del donatore di sangue, una conferenza dal titolo Il percorso dal donatore al ricevente, una storia di solidarietà. Cioè raccontiamo questa sacca una volta donata, che fine fa.
0: Sembra quasi il titolo di un viaggio, di un documentario addirittura, guarda, voi siete tantissimo attivi. Ma come nasce l'idea di raccontare ai cittadini quello che succede dopo la donazione? È una bella idea, eh?
1: Nasce dal fatto che, confrontandomi con alcuni donatori, effettivamente non sanno una volta donato quel sangue come viene trattato. Quindi, essendo io un tecnico di laboratorio in ambito trasfusionale, quindi lavoro proprio il sangue anche, è giusto dare questo tipo di informazioni e quindi spiegare che dietro c'è un lavoro molto meticoloso, molto preciso, e quindi che porta quindi a comporre una sacca di sangue in tre emocomponenti principali, quali appunto le mazie concentrate, il plasma e le piastrine.
0: Certo, tu hai già risposto a tantissime domande che io volevo farti, ma tu sei naturalmente, come hai detto, un tecnico di laboratorio, quindi vai dritto. Ma che poi molte persone pensano che il gesto finisca quando si lascia il lettino del centro trasfusionale, e invece no, perché c'è un sacco da fare.
1: Esattamente, c'è un sacco da fare, ma oltretutto è tutto controllato, cioè dal trasporto che avviene a determinate temperature, in determinate borse specifiche per il trasporto di sangue e di emocomponenti, quindi poi va in questi settori di lavorazione dove il sangue viene centrifugato e quindi c'è un lavoro immenso dietro, un lavoro appunto di qualità, pensando sempre che quella sacca dopo andrà ad aiutare una persona che ne ha bisogno.
0: Certo, adesso tra poco continueremo il nostro viaggio nel mondo della donazione insieme al presidente dell'Avis di Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi, e mio amico, perché noi siamo stati da loro a fare un bellissimo spettacolo l'anno scorso. Però adesso restate con noi che diamo spazio alla musica.
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Bentornati amici su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo in compagnia del presidente di Avis Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi. Ti è piaciuta la canzone?
2: È bellissima.
1: Oh, bene. Ascolta, prima di entrare ancora nel merito, l'Avis Monte Sant'Angelo è una bellissima realtà. Me la racconti in breve?
2: Sì, allora Avis Monte Sant'Angelo nasce nel 1972, quindi siamo prossimi ai 55 anni di nascita, di esistenza. Ci occupiamo di tanto, oltre che alla donazione, perché molti sono convinti che Avis sia solo donazione sangue. Invece nelle piccole realtà come le nostre ci occupiamo un po' di tutto, come hai potuto ben vedere anche tu, certo. Lo spettacolo durante la festa patronale. Da premettere che la conferenza è proprio in quella sala dove eravamo vicini quel giorno.
1: Che bellissima sala.
2: Esattamente, è lì. E quindi ci occupiamo quindi di abbellire il paese, di fare dei presepi nel periodo natalizio.
1: Ma mi hai fatto vedere tutto quel giorno, è stato veramente bello stare lì con voi,
2: Sì, quindi ci diamo da fare un po' a 360
1: siete molto
2: gradi.
1: Bravi, però entriamo poi nella conferenza di quel luogo bellissimo che hai mai fatto vedere quel giorno. Interverranno professionisti di altissimo livello, adesso io dico il direttore del Policlinico di Foggia, Tommaso Granato, l'infermiera Marica Oliveto e la dottoressa Elisabetta Piccirilli. Ma quanto è importante che siano proprio loro a raccontare il percorso tecnico e scientifico della donazione? Perché, Presidente?
2: Perché sono addetti ai lavori, quindi il direttore, che è il direttore del servizio di immunematologia e medicina trasfusionale del Policlinico di Foggia, nonché il mio primario, ci tenevo che fossero loro a spiegare in maniera molto tecnica quello che si fa dopo la donazione. Quindi partiamo da un discorso fatto appunto dal direttore, che riguarderà tutta la fase della selezione del donatore, per poi passare alla collega Oliveto, che parlerà di ciò che avviene durante la donazione, quindi nella sala donazione, e poi dalla mia collega e tecnica di laboratorio Elisabetta Piccirilli, che parlerà appunto della trasformazione del sangue, quindi da quello che noi vediamo, cioè una sacca di sangue intero, e poi vedere tre emocomponenti separati.
1: Oggi si parla molto di medicina e salute, ma spesso poi, senza conoscere veramente davvero il lavoro che si svolge, che svolgete nei laboratori, nei servizi trasfusionali. Ma secondo te qual è il messaggio che speri il pubblico porti a casa dopo aver ascoltato questi interventi?
2: Spero tanto che sia portino a casa una consapevolezza di poter aiutare più di una persona. Perché? Perché il sangue intero, una volta donato, non viene mai trasfuso così com'è, quindi da sangue intero, a meno che uno non faccia un'autotrasfusione, quindi lo dona prima nel caso in cui lui ne ha bisogno per un intervento imminente, ma che da quello abbiamo tre emocomponenti, quindi abbiamo le emazie concentrate che aiutano chi effettivamente ha bisogno di sangue, abbiamo il plasma che aiuta per malattie, quindi che riguarda prodotti della coagulazione, albumina, fattore ottavo, quindi chi ha problemi di coagulazione, oppure per i malati oncologici o ematologici, appunto le piastrine.
1: Certo.
2: Quindi donando il sangue appunto si può aiutare tre persone, tre vite.
1: Pensa a te, insomma, quanto si può fare. Ma adesso state lì che tra poco parleremo di emozioni, gratitudine di quei donatori che con loro esempio tengono viva la cultura del dono, ma anche gli volontari dell'Avis. Restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Antonio Rinaldi, il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, provincia di Foggia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri, dacci una mano, anzi, dacci il

amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Andrea Collalto e anche oggi vi accompagno in un nuovo viaggio tra le canzoni che hanno fatto ballare, sognare e innamorare intere generazioni durante l'estate. Da oltre 60 anni i tormentoni accompagnano le nostre vacanze, diventano ricordi, colonne sonore di amori nati sotto l'ombrellone, serate magari finite troppo presto. Qui a Musica Fa Buon Sangue, Summer Edition, continuiamo a saltare da un decennio all'altro, senza regole, seguendo soltanto una bussola, quella delle emozioni. E allora partiamo subito!

partiamo dagli anni 60 con uno dei brani più rappresentativi dell'estate italiana. Nel 1963 Edoardo Vianello pubblica Abbronzatissima e il successo è immediato. La canzone contribuì a raccontare un'Italia che iniziava a scoprire le vacanze di massa, il mare, la tintarella, come simboli di benessere. Un brano che ancora oggi fa sorridere e cantare intere generazioni. Arriva quindi Edoardo Vianello, Abbronzatissima.

0: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Facciamo un salto negli anni 2000. Estate dei Negramaro è una canzone che racconta la stagione più amata in modo diverso dal solito, meno cartoline e più emozioni. Pubblicata nel 2005 è diventata uno dei brani più amati del gruppo salentino e ancora oggi è una delle canzoni più richieste durante i concerti estivi della band. Negramaro, estate!

0: musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Adesso torniamo negli anni Ottanta, quando Loredana Bertè pubblica In alto mare, porta nelle radio italiane una ventata di energia e modernità. Il brano divenne rapidamente una hit nelle discoteche e nelle località balneari. Ancora oggi viene remixato e riproposto nelle serate dance di tutta Italia. In alto mare, Loredana Bertè.

0: Buongiorno da Pirachille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti i messaggi, a iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana. Alle 12 al Pontificio Seminario Romano, l'apertura della Camera Ardente. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa italiana a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leone, che all'udienza generale ha ripercorso il suo recente viaggio apostolico in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
1: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
0: Si chiude oggi a Evian in Francia al G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un accordo salutato con favore anche da Papa Leone all'udienza. Intanto, per la prima volta in 2 mesi, i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,27% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche, 17 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità in Appennino, con locali rovesci o brevi temporali in rapido esaurimento, in serata sereno o poco nuvoloso. Venti deboli occidentali, massime in aumento fino a 33 dentro 34 degram. Affidabilità alta.
3: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale, qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
5: La voce della tua comunità.
4: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560. This is for you, Daddy.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Apre in questi momenti la Camera Ardente presso il Seminario Romano Minore, i funerali domani a Roma presieduti da Papa Leone, venerdì a Reggio Emilia, diocesi dove Ruini era nato. Molti i messaggi, iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana, ha detto. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale, profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò di tutto per farlo avvenire, ha detto il presidente americano. Più armi a Kiev, nuove sanzioni per Mosca, auspicano i sette. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un accordo salutato con favore e speranza da Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. Intanto, per la prima volta in due mesi, petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. La povertà in Italia è sempre più strutturale, lo dice il report statistico di Caritas Italiana, che lo scorso anno ha accompagnato più di 282.000 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
2: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni, bisogni che si ripetono. E di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave vista anche la situazione internazionale.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,13%, quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche, 17 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità in Appennino, con locali rovesci o brevi temporali in rapido esaurimento, in serata sereno o poco nuvoloso. Venti deboli occidentali, massime in aumento fino a 33 dentro 34 degram. Affidabilità alta.
4: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci alla nostra puntata di Fontana del Villaggio con Carla Rossi al microfono. Ci stiamo preparando al convegno nazionale della Caritas Italiana. Si terrà dal 16 al 19 aprile a Sacrofano, Roma. Titolo: imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Ricordiamo che 50 anni fa il convegno ecclesiale Evangelizzazione e Promozione Umana segnò in modo decisivo il cammino della Chiesa italiana. La promozione dell'uomo è il principio che orienta tutto, questo sottolinea Don Marco Pagnello, che è il direttore di Caritas Italiana. La promozione umana è una dimensione costitutiva del messaggio evangelico di salvezza. Questo è un principio che emerse proprio 50 anni fa dal convegno ecclesiale del 1976, Evangelizzazione e Promozione Umana, che ha segnato in modo decisivo il cammino della Chiesa. Cinque decenni dopo, questo sguardo profetico viene riaperto, perché si legge in una nota di Caritas Italiana: non basta rispondere ai bisogni. Bisogna interrogare le cause che generano povertà, esclusione e disuguaglianza. Ed ecco quindi questo convegno: imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Questo è il titolo che riprende il profeta Isaia. Annunciate il Vangelo, promuovete l'umano. Vi parteciperanno circa 600 tra direttori e collaboratori delle Caritas delle diocesi italiane. E al centro dei lavori il tema del patronato, del patrocinio, dell'aiuto, intesi come forma matura della carità. Partire dall'ascolto dei poveri. E questo porta nello spazio pubblico le loro domande e contribuisce a costruire politiche più giuste, capaci di riconoscere e tutelare la dignità di ogni persona. Quindi questa carità, questa declinazione di carità è ancorata e alla comunità, non vive senza la comunità, non appartiene a qualcuno al posto degli altri, anche perché si sottolinea non può essere monopolio di esperti né linguaggio riservato ai pochi addetti. Il Vangelo è vita nuova, è vita bella che chiede di prendere forma nella storia, dice Don Marco Pagnello, il direttore della Caritas Italiana. Per questo siamo chiamati a educarci ed educare alla pace dentro la complessità del nostro tempo. La promozione dell'uomo è il principio che orienta tutta la nostra azione. La carità diventa piena quando sa leggere le cause, generare consapevolezza, dare voce a chi rischia di restare invisibile.

proprio nei giorni di Pasqua, ancora un naufragio di una barca nel Mediterraneo. Se ne è avuta notizia solo dopo, in seguito al salvataggio di alcuni sopravvissuti di fronte alla morte di oltre 70 persone, a cui si aggiungono le vittime dei naufragi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia e nel mare Egeo, la comunità di Sant'Egidio dichiara non si può rimanere insensibili, limitandosi ad aggiornare le statistiche sulle tragedie dei viaggi nel Mediterraneo. La comunità rivolge un forte appello a tutte le istituzioni a livello nazionale ed europeo perché si riprenda con più impegno le operazioni di soccorso in mare, perché comunque salvare le vite in pericolo è troppo necessario.

proprio in questi giorni è stato firmato a Roma un nuovo protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno e la Comunità di Sant'Egidio per l'ingresso in Italia con i corridoi umanitari di 150 profughi tra persone e famiglie vulnerabili provenienti da paesi in guerra attualmente residenti nei campi di Cipro. Nell'isola, ormai da alcuni anni, centinaia di volontari di Sant'Egidio di diversi paesi europei trascorrono le loro vacanze della solidarietà, promuovendo tra l'altro corsi di lingua inglese e italiana e attività educative per i numerosi minori presenti. È un segnale di speranza e di pace, mentre osserviamo con grande preoccupazione l'acuirsi del conflitto in Medio Oriente, che ha già colpito anche l'isola di Cipro. Questo ha detto, dopo la firma al Viminale, il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo. Con l'accoglienza e l'integrazione dei corridoi umanitari possiamo restituire il futuro a persone fuggite da paesi in guerra, dimostrare che può esistere una via diversa per chi chiede di entrare nel nostro continente, che è quella di ingressi regolari che fanno bene a chi viene accolto come anche a chi accoglie. Complessivamente i corridoi umanitari portati avanti da Sant'Egidio insieme a diverse realtà hanno permesso l'arrivo in sicurezza in Europa di circa 8.600 persone, tra cui 157 da Cipro, dopo la storica visita di Papa Francesco sull'isola nel 2021. Il progetto, interamente autofinanziato, è realizzato grazie ad una rete di accoglienza diffusa, sostenuta dalla generosità di tanti cittadini italiani, e rappresenta un modello di successo che coniuga solidarietà, sicurezza e integrazione. Così dichiara la Comunità di Sant'Egidio.

E adesso dal carcere al mare, riscatto in divisa. A Lecce 13 detenuti pronti a diventare bagnini. È il progetto Io Salvo che unisce istituzioni e imprese per trasformare la pena in lavoro. C'è un confine sottile a Lecce tra sabbia e riscatto. Si chiama Io Salvo. È un progetto che oggi smette di essere una promessa per diventare un lavoro vero. 13 detenuti della casa circondariale sono a un passo dal brevetto di assistente bagnanti, pronti a indossare il fischietto, non come simbolo di autorità ma di responsabilità. La scena si apre nei saloni della prefettura, dove istituzioni e imprese fanno quadrato attorno a un'idea semplice e radicale: il reinserimento passa dal lavoro. Il prefetto Natalino Manno parla di pratica, ma dietro l'etichetta c'è una rete che ha saputo scardinare inerzie e diffidenze. E la direttrice Maria Teresa Susca lo dice senza giri di parole: senza un mestiere la pena resta sospesa e senza approdo. Il percorso è stato intenso, concreto, certificato, soprattutto spendibile subito. Gli imprenditori balneari delle marine leccesi non hanno esitato. Quei 13 uomini lavoreranno già dalla prossima stagione, una risposta doppia, sociale ed economica, a un settore che soffre la mancanza cronica di personale qualificato. C'è anche un dettaglio che racconta il senso profondo della iniziativa. La deroga concessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per permettere ai detenuti di ottenere il brevetto. Non un favore, ma il riconoscimento che il recupero è di interesse pubblico. Si preparano le prove finali tra defibrillatori e onde di San Cataldo, ma il progetto guarda oltre: alberghi, agricoltura, altri mestieri, perché il riscatto qui non è uno slogan, è un turno di lavoro che comincia all'alba sul bagnasciuga.

nostra fontana del villaggio, Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ascoltateci sulle nostre frequenze alle 12 e 6 minuti e 18 e 15. Ma ascoltateci anche nella vostra auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I podcast li trovate su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu e benvenuti all'edizione di oggi, 17 giugno, del GR Valdichiana. Ieri, martedì 16 giugno, all'auditorium della scuola primaria Umberto Morra di Camucea si è svolto un incontro con aziende, associazioni ed enti del territorio con l'obiettivo di costruire nuove opportunità di inclusione lavorativa e dedicato alle politiche attive di lavoro, all'inclusione sociale, alla collaborazione tra istituzioni, imprese e terzo settore. L'incontro è stato promosso nell'ambito del progetto SLIN, che è l'acronimo di Senza lasciare indietro nessuno, un percorso di accompagnamento al lavoro rivolto a persone in condizioni di fragilità. L'iniziativa è rivolta ad aziende, associazioni, enti del terzo settore del territorio con l'obiettivo di presentare strumenti, modalità operative e opportunità per attivare percorsi di inclusione lavorativa e rafforzare la rete locale. Il progetto SLIN, dichiara il sindaco del comune di Cortona, Luciano Meoni, nasce con l'idea di creare connessioni concrete tra persone, servizi e comunità, favorendo percorsi personalizzati di accompagnamento. Crediamo che sia un'opportunità per tutte le imprese, le associazioni e per il mondo del lavoro in generale, poiché valorizzeranno il loro ruolo nel sociale. Durante l'incontro sono stati approfonditi gli obiettivi e gli strumenti del progetto, le modalità di attivazione dei percorsi, le opportunità di collaborazione tra aziende e servizi territoriali e le possibilità di creare tirocini e reti capaci di generare valore condiviso. La costruzione di una comunità inclusiva passa dalla capacità di fare rete, afferma l'assessore alle politiche sociali Lucia Lupetti. Questo progetto rappresenta un'opportunità per mettere in relazione il mondo del lavoro, il volontariato e i servizi per accompagnare le persone più fragili verso nuove possibilità. È stato un momento di confronto per raccogliere disponibilità, idee e proposte dal territorio. Cortona tra le 10 città francescane protagoniste di sculture nuovi segni. Un'opera di Ugo Riva dedicata al santo verrà collocata all'eremo delle Celle a Cortona. La cerimonia si terrà il 2 agosto. L'evento rientra nel programma del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il progetto comprende la realizzazione di 10 sculture da parte di altrettanti artisti e artiste italiani ed esteri che andranno a creare un itinerario per tenere viva l'eredità spirituale culturale del santo attraverso arte contemporanea. Il progetto, come illustrato dal presidente del Comitato Nazionale Davide Rondoni, intende non solo onorare il passato ma anche ispirare il presente. In questo contesto arte diviene ponte tra storia e contemporaneità, trasmettendo valori intramontabili di fratellanza, povertà e rispetto per il creato a una nuova generazione. Affidato a Realizzarte e curato da Francesca Sacchi Tommasi di Etra Studio Tommasi di Firenze, il progetto presenta le opere di artisti affermati nel campo della scultura figurativa che reinterpretano la figura e i valori di San Francesco, focalizzandosi su temi come umiltà, amore per la natura, animali e il messaggio di pace. Quella che è stata prescelta per Cortona è un'opera scultorea di Ugo Riva, verrà inaugurata domenica 2 agosto alle ore 11:30 all'eremo delle Celle, grazie alla collaborazione dei frati minori cappuccini della Toscana. La scelta del Comitato Nazionale riafferma Cortona fra le città francescane, spiega il sindaco Luciano Meoni. Abbiamo scelto di celebrare questo importante avvenimento in occasione della giornata del perdono. Quella domenica, infatti, tanti pellegrini si dirigeranno verso l'eremo cortonese e potranno assistere alla presentazione dell'opera. Ringrazio il presidente del Comitato Nazionale Davide Rondoni, Francesca Sacchi Tommasi di Realizzarte e i frati dell'eremo. Abbiamo deciso che questo luogo fosse il posto più giusto per accogliere, custodire e valorizzare questa donazione. Si sta per concludere la semina del girasole e a Cortona per il primo anno tutti i grandi appezzamenti che saranno dedicati a questa coltura saranno geolocalizzati e disponibili sul sito del progetto Cortona Sunflower. Già le prime aziende agricole hanno aderito attraverso la piattaforma www.cortonaeventi.it Cortona Sunflower. Dovranno specificare la denominazione dell'azienda, le coordinate GPS del punto di osservazione e il periodo previsto della fioritura. Tutti coloro che vogliono partecipare all'iniziativa anche tramite le associazioni di categoria possono inviare le informazioni dal pannello. Artigiani, agricoltori, imprenditori del settore turistico ricettivo possono progettare eventi e appuntamenti dedicati ai girasoli che saranno inclusi nel sito web. Anche nel 2026 il nostro territorio si sta preparando per coltivare girasoli, spiega assessore alle attività produttive Paolo Rossi. Per noi questo momento non è soltanto una tradizione, ma rappresenta anche un'occasione di crescita per la comunità e le imprese. Il girasole è un elemento identitario che rappresenta il territorio. Ringrazio tutti coloro che stanno inviando informazioni e richieste di partecipazione all'amministrazione comunale. Secondo una prima stima, quest'anno le semine raggiungeranno circa i 1000 ettari. Attraverso il sito web www.cortonasunflower.it le attività interessate possono inviare informazioni relative a eventi o punti di osservazione delle fioriture che avverranno questa estate. Si avvicina la notte del Conte Baldovino. Dal 20 al 27 giugno Monte San Savino tornerà indietro nel tempo, rivivendo le atmosfere del 1550. La notte del Conte Baldovino è una rievocazione storica che ha luogo appunto nel comune di Monte San Savino, nei 7 giorni a cavallo degli ultimi 2 sabati di giugno, e quest'anno, come detto, cade proprio dal 20 al 27 giugno. I giochi si tendono in onore del Conte Baldovino, feudatario di Monte San Savino dal 1550 al 1556. Era fratello di Papa Giulio III, addirittura. La rievocazione consiste in 4 sfide: tiro alla fune, pallone grosso o bracciale, caccia di monte e prova culinaria. Il pallone grosso è ispirato al trattato del gioco della palla di Antonio Scaino, pubblicato a Venezia nel 1555. La caccia di monte è un gioco che richiama il calcio storico fiorentino, e poi la prova culinaria. Ma sentiamo, a proposito di queste prove e della manifestazione, Manola Donnini, presidente della Proloco di Monte San Savino.
1: Vocazione storica, come detto, sono 30 anni che si svolge qui a Monte San Savino per rievocare un evento storico risalente al 1550, quando Monte San Savino diventa contea. Dal 96 nasce la rievocazione storica, che all'inizio era una sfilata in abiti storici con persone di Monte San Savino. Poi dal 2012 in poi si è un po' rivoluzionata, in quanto anche sono nati i quartieri storici, sono stati ripristinati, diciamo, e giochi tra quartieri. Sono 4 sfide: il pallone grosso, il caccia di monte, il tiro alla fune e una gara culinaria che si svolge proprio il 27, giorno finale della rievocazione storica.
0: E per oggi è davvero tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto e vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Buon ascolto della pagina sportiva. Oggi parleremo, mercoledì, dei ripescaggi e soprattutto della composizione dei gironi. Ne parleremo per l'ultima volta perché, come già ho già detto da questi microfoni, molto e tutto dipende dalla data fatidica del 31 di luglio o giù di lì, quando scadranno i termini per iscriversi ai campionati e saranno ottemperati tutti gli obblighi per partecipare ai suddetti. Tutto quello che diciamo, tutto quello che ci passa per la mente sono tutte nostre supposizioni, vedendo, forse riferendosi anche a quello che è successo nel campionato scorso e quello che potrebbe succedere nel il campionato futuro, ma ripeto, rimangono solo delle supposizioni, perché solo ed esclusivamente poi il Comitato Regionale Toscano di Firenze potrà decidere non solo chi ripescare, ma anche la composizione di gironi in base alla partecipazione geografica. Qualcuno mi fa notare come il Sansepolcro retrocesso si possa iscrivere all'eccellenza umbra. Di risposta dico che c'è un'altra squadra che è stata promossa nel girone umbro, e cioè il Pietralunga, che potrà partecipare quindi come quinta squadra al campionato di Serie D e con molta probabilità al campionato, naturalmente, dove militano le Toscane, e spesso si chiama girone E. Moltissimi danno per scontato che il Grassina sarà ripescato ad ogni costo in Serie D e quindi potrebbe ancora liberare un posto in eccellenza girone B. A questo punto le squadre sarebbero 14, ne mancherebbero altre due. Di conseguenza avverrebbe anche il ripescaggio del Pietrasanta e le squadre del girone A di eccellenza diventerebbero 16. A scalare quindi squadre che potrebbero essere promosse in eccellenza, almeno una. Le altre del girone di promozione potrebbero essere tutte e quattro promosse, cioè quelle che hanno partecipato alla fase finale, vincendo

che va a fondo, e una delle squadre che potrebbe invece essere ripescata in promozione perché ha perso una finale di Coppa potrebbe essere proprio il Tegoleto, che fu esclusa da un sorteggio 2 anni fa e che quest'anno, avendo perso comunque la finale di Coppa a vantaggio di un Ideal Club Incisa che probabilmente sul campo era più forte, potrebbe essere ripescata come successe l'anno scorso al Cortona Camoscia. Certo che qui per la prima parte del messaggio naturalmente le vicissitudini sono extracalcistiche di cui io non posso occuparmi, e quindi probabilmente il Tegoleto fa proprio bene a ripartire con le proprie forze e con le proprie ambizioni ridimensionate, ma naturalmente sempre forti nel mercato, con la consapevolezza che se dovesse essere ripescata la formazione tegolettina avrà comunque dalla parte sua l'orgoglio di essere in promozione e lottare con tutte le sue forze per rimanerci. Volete che io chiuda naturalmente questa mia riflessione con il botto? Ebbene, lo dico, io scommetto e penso e sono fiducioso che chi sta allestendo a Monte San Savino una squadra con nomi eclatanti per un campionato importante pensi anch'esso di poter e di avere la possibilità di essere ripescato dopo aver perso il playoff con il Grassina. E adesso, con l'ausilio dell'almanacco del calcio toscano, ripercorriamo tutte le strade che portano al numero 161 delle squadre aventi diritto a partecipare ai campionati, naturalmente di Serie D. Sono 161 le squadre aventi diritto, finiti gli spareggi, fra le seconde d'eccellenza. Quindi il quadro è completo, l'organico è completo della Serie D 2026-2027. Al momento abbiamo detto 161 squadre presenti, vista l'assenza del Rimini che, fallito in Serie C, ripartirà dai dilettanti regionali. Scenderanno però sicuramente a 160 con una squadra ripescata in Serie C al posto della scomparsa ternana, cioè probabilmente il Foggia, punto interrogativo. Quindi al momento sono già sicure 2 ripescaggi in Serie D. Ecco quello che vi stavo dicendo poc'anzi. Ecco quindi, regione per regione, le squadre che al momento hanno diritto di presentare domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie D. In Abruzzo, il Giulianova, l'Aquila, il Lanciano, Notaresco, Sant'Egidiese, Teramo, Sant'Egidiese fresco della vittoria di domenica scorsa contro il Grassina per 3-0. Quindi, come avete sentito, in Abruzzo sono 6 le squadre, 2 in Basilicata, cioè il Francavilla e il Melfi, 5 in Calabria, il DGS Praia Tortora, Regina, San Biase, Vibonese, Vigor Lamezia. In Campania salgono a 12 a Fragolese, Ebolitana, Gelbison, Gladiator, Ischia, Nocerina, Paganese, Palmese, Real Florio, Real Aversa, Normanna, Sarnese e Turris. 8 in Emilia Romagna, con Cittadella Vismodena, Correggese, Lentigione, Mezzolara, Nibbiano e Valditone, Piacenza, Progresso e Sasso Marconi. 4 in Friuli Venezia Giulia con Brian Lignano, Charles Muzzane, Lavarian Mortian, Esperia e Triestina. Il Lazio ne presenta 11, Alba Longa, Anansi, Anzio, Aranova, Atletico Lotigiani, Certosa, Flaminia, Sora, Trastevere, Unipomezia e Valmontone. 7 in Liguria con Celle Varazze, Fezzanese, Imperia, Ligurna, Millesimo, Sanremese e Sestri Levante. Le più numerose sono sicuramente quelle presenti in Lombardia, ben 24, Arconatese, Busaporto, Casatese, Club Milano, Crema, Milan Under 23, oltre Po Pavia, Pavonese, Pro Palazzolo, Pro Patria, Pro Sesto, Real Calepina, Rovato, Vertovese, San Giuliano City, Sant'Angelo, Scanso Rosciate, Solbiatese, Tritium, Varese, Varesina, Villa Valle, Virtus e Ciserano, Bergamo. 7 nelle Marche con Ancona, Atletico Ascoli, Fossombrone, Kappa Sport Montecchio, Maceratese, Recanatese, Vigor Saligallia. 2 nel Molise con Termoli e Venafro. In Piemonte 9 con Alessandria, Asti Biellese, Borgosesia, Pra, che ha rinunciato il ripescaggio in Serie C, Chisola, Gozzano, Saluzzo, Valenzana. Puglia 10 squadre partecipanti: Bisceglie, Brindisi, Fasano, Fidelisandria, Foggia, Gravina, Manfredonia, Martina, Nardò, Virtus, Francavilla, con il Foggia in odore di essere ripescata in Serie C. Anche la Sardegna ha le sue compagini: 5, Budoni, Latte Dolce, Monastir, Ossese e Sarrabus Ogliastra.
13 presenze anche in Sicilia con Atletico Palermo, Avola, Castellammare.

0: Castrum Favara, Enna, Gela, Igea Virtus, Licata, Milazzo, Modica, Nissa, Siracusa, Trapani e Racusa. Avete sentito che tipi di formazione ci sono e che città e quanti abitanti hanno queste città? Punto interrogativo. Siamo in Toscana adesso, ben 14, Aquila, Montevarchi, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Lucchese, Pistoiese, Pontedera, Prato, Rondinella Marzocco, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Serravezza Pozzi, Siena, Tau Alto Pascio, Terranova Traiana. 2 in Trentino Alto Adige con Obermais e Virtus Bolzano. 5 in Umbria con Angelana, Foligno, Orvietana, Ternana, naturalmente queste due sono un'unica squadra, Pietralunghese e Trestina. Concludiamo con le 15 presenze del Veneto, Bassano, Virtus Caldiero Terme, Calvinoale, Campo d'Arsego, Chievo, Conegliano, Este, La Rocca, Altavilla, Legnago Salus, Luparense, Mestre, San Donà, Schio, Union, Clodiense, Virtus Verona. Quanti di voi non più giovanissimi come me hanno sentito nominare società che hanno fatto il lustro del calcio italiano, partecipato a campionati sicuramente molto molto superiori a quello di Serie D? Terminando questa disamina non posso che ricordare i problemi di El Poggi Bonzi, retrocessa dalla Serie D e in qualche maniera, diciamo, in piccola difficoltà a riscriversi anche in eccellenza, e poi non ho ricevuto notizie di cosa si è deciso a Certaldo, perché anche lì i problemi erano probabilmente forse anche più grandi di quelli di Poggi Bonzi, e quindi non so se la Certaldo Calcio ripartirà appunto dal campionato di promozione, anche se in questo caso comunque la partecipazione sarebbe quella del girone del mare. Oggi per le squadre partecipanti della Toscana al girone E ci occupiamo di quella che è la formazione biancorossa del Terranova Traiana. Sentiamo il servizio.
1: Con le conferme in rosa di Pagnini, Cardo, Cioce, Innocenti, Mannella, Marini, Sesti, Bruni e Fantoni rispetto alla scorsa stagione, il Terranova Traiana è già proiettato al 26-27. Il direttore generale Finocchi fa il punto della situazione, confermando la volontà di effettuare alcuni innesti, ma senza fretta.
2: Sicuramente la parte della rosa confermata è una parte importante, sono 9 giocatori dell'annata precedente. Il lavoro grosso è stato fatto nella parte in cui ancora giocavamo, poi è arrivato un altro paio di rinnovi e quindi siamo molto contenti. Non nego che spero la possibilità di altri 2-3 trattative di rinnovo della stessa rosa precedente. Sono giocatori in prestito da Fiorentina, sono giocatori con un po' di problematiche logistiche, ma diciamo che vogliamo lottare ancora su alcuni altri riconfermati dell'attuale e precedente rosa. Quindi in questo momento lavoriamo su questo, lavoriamo su qualche profilo giovane e lavoriamo probabilmente nel trovare, ecco, uno, massimo due anziani che possano venire, ma senza ansia, senza furia. Il tempo di mercato probabilmente non è per noi questo. Attualmente le squadre hanno più budget di noi, penso abbiamo una priorità su tutto. Noi aspettiamo e troviamo la soluzione giusta quando si profilerà.
1: Intanto la società annuncia che il nuovo allenatore è già scelto da tempo e che sarà presentato ad inizio luglio.
2: Il mister è già fatto da tempo, giustamente sotto contratto ad un'altra associazione sportiva, e giustamente verrà presentato.
0: Nuovo allenatore del Terranova Traiana, che è Calderini, pubblicizzato ampiamente su tutti i social oggi e su quotidiani che si occupano di calcio dilettantistico. L'Unione Sportiva Grosseto rende noto di aver completato ogni procedura necessaria per l'iscrizione al campionato di Serie C 2026-2027. La pratica per il rilascio della licenza nazionale, comprensiva degli adempimenti economici, finanziari, legali, sportivo-organizzativi e infrastrutturali richiesti dalla normativa federale, è stata regolarmente presentata agli organi competenti. La società conferma di aver ottemperato a tutti gli obblighi richiesti nei termini stabiliti, proseguendo con determinazione il percorso di crescita e consolidamento del progetto sportivo biancorosso. Concludiamo quindi con qualche notizia di mercato. Abbiamo detto che Bernacchia non è più l'allenatore del Tegoleto, che Chianucci dopo 15 anni non sarà più il direttore sportivo, mentre da Monte San Savino ci fanno sapere che sarà ancora Timperanza a occupare il posto di portiere degli Arancioblè. che alla corte del direttore sportivo Andrea Agatensi a Pontassieve è arrivato ufficialmente Privitera. Invece l'Unione Sportiva Dilettantistica Montagnano ci comunica lo staff al completo per la prossima stagione. L'allenatore è il signor Maurizio Bonini, vice allenatore in seconda Vittorio Brilli, preparatore atletico Gianmarco Bindi, preparatore dei portieri Daniele Poggesi, match analyst Giulio Ciabatti. È davvero tutto, ci sentiamo domani con lo sport Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 17 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità in Appennino, con locali rovesci o brevi temporali in rapido esaurimento, in serata sereno o poco nuvoloso. Venti deboli occidentali, massime in aumento fino a 33 dentro 34 degram. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in

0: In blu 2000 news.
1: Addio al cardinale Ruini, chiesa in preghiera per la scomparsa, 95 anni, del porporato a lungo guida della Conferenza Episcopale Italiana della Diocesi di Roma. Domani funerali in San Pietro, celebrati da Papa Leone. Verso Lucerna, attesa per la firma di venerdì dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, salutato con speranza dal pontefice. Intanto petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano nei porti. Pressing su Mosca, ultimo giorno del G7 Evian, con l'Ucraina ancora al centro, sentito Putin, deve fare un accordo, dice Trump, più armi a Kiev e rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono i sette. Aspirante terrorista arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, un sedicenne residente in provincia di Bologna, trovato materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana, che ha profondamente segnato dal 1991 fino al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa. Venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Elena Seno.
2: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
1: Una figura che ha attraversato la vita della Chiesa a cavallo del millennio, quella del cardinale Ruini, la lunga militanza e vertici della CEI e ruolo nella società e nella politica italiana, nel profilo tracciato da Cristiana Caricato.
3: Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla, e Roma presso il Collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II, che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, si chiude oggi Evian in Francia il G7, cresce l'attesa per venerdì quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un momento salutato con favore e speranza anche da Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. Intanto per la prima volta in 2 mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Massimiliano Cocchi.
4: Il memorandum che Stati Uniti ed Iran firmeranno venerdì a Lucerna in Svizzera è un documento in 14 punti. Ci sono, nero su bianco, date, numeri e scadenze di un'intesa provvisoria che dovrà diventare un accordo definitivo. La TV americana Bloomberg e quella saudita Al Arabiya hanno pubblicato in anteprima il testo. Il primo punto stabilisce l'immediato cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. Gli Stati Uniti si impegnano a rimuovere il blocco navale sui porti iraniani e a ritirare poi le proprie truppe dall'area. Inoltre sarà istituito un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione. Da parte sua, il regime di Teheran dovrà garantire la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi né restrizioni e si impegna a rinunciare alla costruzione di armi atomiche. Il destino dei circa 400 kg di uranio arricchito sarà deciso nei colloqui tecnici successivi. Sull'accordo pesa però la contrarietà di Israele, che anche oggi ha colpito con due raid il sud del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: A Evian Trump avverte: ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere. Più armi a Kiev, rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono intanto, e i sette non si fermano, i combattimenti. Alessio Orlandi.
5: Ultima giornata di lavori per il G7 di Evian, con un focus sulla crescita economica globale e sul governo dell'intelligenza artificiale. I capi di Stato e di Governo, in una dichiarazione congiunta, hanno ribadito l'incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Hanno inoltre concordato l'aumento degli aiuti militari all'Ucraina, insieme al rafforzamento delle sanzioni contro la Russia su petrolio e gas. Il cambio di tono, soprattutto da parte di Trump, che ha assicurato il proprio sostegno per spingere Putin a un accordo, è stato accolto con favore da Kiev. Oggi potrebbe esserci un nuovo faccia a faccia tra Zelensky e il capo della Casa Bianca. La Russia ha invece respinto la proposta del presidente ucraino di un incontro con Putin negli Stati Uniti. Se vuole parlare, venga a Mosca, la risposta del Cremlino. Intanto, sul terreno, droni russi sono stati lanciati contro la città di Zaporizhia, colpiti un edificio residenziale e un centro commerciale, una persona è morta, altre sette sono rimaste ferite. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: A margine del G7, momento di distensione tra la premier Meloni e il presidente americano Trump dopo le tensioni degli ultimi mesi. Augusto Cantelmi.
6: Disgelo tra battute e sguardi, il siparietto tra Meloni e Trump nel G7 francese vuol dire tanto e niente, tanto perché di fatto dopo la crisi degli ultimi mesi ritornano a parlarsi poco o niente, perché si è trattato soltanto di un chiarimento, i nodi restano le spese per il riarmo e la crisi iraniana. L'Italia si è detta pronta a inviare le navi nello stretto di Hormuz, ma solo dopo il via libera parlamentare sui soldi per la difesa. Meloni ha spiegato più volte che in questo momento servono fondi per l'energia. Domani e dopodomani il tema sarà affrontato nel vertice europeo di Bruxelles. Intanto opposizioni che nella versione campo largo si immortalano in una foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, di fatto l'inizio della lunga campagna elettorale con una serie di appuntamenti per stabilire un programma. Nella foto manca Renzi. Non me la prendo, dice, ci incontreremo in autunno. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,11%, quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo un 16enne residente in provincia di Bologna. Marco Bergamaschi.
7: Il 16enne è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Su decreto della procura presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo Emiliano Romagnolo, con il supporto della Digos bolognese e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, è stata eseguita una perquisizione anche domiciliare informatica. Le indagini sono iniziate nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Qui si era distinto un internauta che aveva pubblicato manuali per eseguire azioni violente e suggerimenti per garantire l'anonimato sul web. Le investigazioni avrebbero permesso di identificare l'utilizzatore dell'account del 16enne. Nella perquisizione a casa sarebbero stati rinvenuti manoscritti con disegni ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e un dattilo scritto per realizzare un giubbotto antiproiettile. Gli approfondimenti sul cellulare del 16enne avrebbero consentito di trovare tra l'altro materiale di propaganda suprematista jihadista e manuali per fabbricare armi artigianali. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leo XIII generale ha ripercorso il suo recente viaggio in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
8: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. La pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnificat Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: È lutto nel mondo della cultura per la morte dello storico e saggista Carlo Ginzburg. Era nato a Torino nel 1939, aveva esordito nel 1966 con il saggio I Benandanti e si è spento a Bologna. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, la Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé, si chiude sul 4-1 la sfida tra Norvegia e Iraq, sul 3-1 quella tra Austria e Giordania, finisce 3-0 Argentina-Algeria con una tripletta di Messi che eguaglia il record di reti di Klose del primo a giocare 6 coppe del mondo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Cambiamenti. Innovazione, talento, visione del futuro è la lombarda Involve Space, la vincitrice del premio Cambiamenti 2026, il contest dedicato alle imprese emergenti più innovative d'Italia e promosso da CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Piccola e Media Impresa, con la partecipazione di Unioncamere, giunto quest'anno alla 9ª edizione. Selezionata tra oltre 1000 startup provenienti da tutta Italia, Involve Space ha conquistato la giuria di esperti distinguendosi per l'idea innovativa. A premiare i vincitori sono stati il presidente nazionale CNA Dario Costantini, il segretario generale Otello Gregorini e il presidente di giuria. Con sede a Como, Involve Space sviluppa piattaforme stratosferiche riutilizzabili a basso impatto ambientale per osservazione della Terra, test tecnologici e ricerca scientifica. Le soluzioni operano come pseudosatelliti ad alta quota, combinando sostenibilità, dati in tempo reale e innovazione aerospaziale. Giovanni Bozzini, presidente di CNA Lombardia, ha commentato: "Siamo orgogliosi della vittoria di una startup lombarda, in particolare Comasca, al nostro contest nazionale. Insieme alla vincitrice dell'edizione lombarda di Cambiamenti, l'impresa milanese Genogra, questa realtà testimonia che la voglia di innovazione sui nostri territori vince nonostante le gravi incertezze del momento. Questi giovani hanno una grande voglia di futuro e sono la nostra speranza." A completare il podio sono Chimi SRL, con sede a Catania, che trasforma scarti agricoli, in particolare il mallo del pistacchio di Bronte, in ingredienti bioattivi ad alto valore per cosmetica, nutraceutica e food. E poi Pestop SRL, con sede a Genova, sviluppa una tecnologia automatizzata per la produzione di pesto tradizionale, replicando processi artigianali attraverso un macchinario innovativo brevettato. L'edizione conferma ancora una volta il ruolo centrale di artigiani e microimprese come motore di innovazione diffusa. Dalla sostenibilità ambientale alla qualità della vita fino alle tecnologie più avanzate, il cambiamento prende forma nella quotidianità del fare impresa. Il cuore dell'attività della startup lombarda Involve Space è lo sviluppo di palloni stratosferici dotati di intelligenza artificiale, strumenti avanzati che permettono missioni aerospaziali a costi ridotti e con applicazioni scientifiche e industriali. La realtà collabora già con la NASA e l'Agenzia Spaziale Italiana. Ha da poco aperto una nuova sede in Texas, in uno dei più avanzati hub aerospaziali globali, che ospita già attori come la NASA. Le parole della sostenibilità.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali, cordoglio e preghiera per la scomparsa ieri sera del cardinale Camillo Ruini, 95 anni, guidò la Chiesa italiana dal 91 fino al 2008, aperta al Pontificio Seminario Romano, la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in piazza San Pietro, presieduti dal Papa, venerdì, l'addio anche nella sua Reggio Emilia.
2: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ultimo giorno del G7 ad Evian in Francia, i capi di Stato e di Governo in una dichiarazione si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità ed integrità. Annunciano il rafforzamento delle sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Giudizio positivo poi sull'accordo tra Stati Uniti e Iran e la conferma anche alla disponibilità a contribuire al controllo della navigazione di Hormuz. Da Evian arrivano però anche le parole di Trump: l'intesa tra Stati Uniti e Iran non è definitiva, un memorandum d'intesa, e se non mi piace, parole testuali, torneremo a spararli, a sganciare bombe sulle loro teste. Al termine dell'udienza di oggi in Vaticano, Papa Leone ha espresso soddisfazione per il raggiungimento dell'intesa tra l'Iran e gli Stati Uniti, che sarà firmato nella giornata di venerdì. Quale incoraggiante risultato del paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Il Papa questa mattina ha espresso anche dolore per la guerra in Ucraina. È una notte di paura quella passata a Napoli, con un morto, tre feriti in due diverse circostanze non collegate tra loro. Alle 22, in un agguato con modalità camorristica, è stato ammazzato un uomo di 48 anni avvicinato da uno scooter con due persone a bordo. Il passeggero lo ha centrato con colpi di pistola. Poco più di un'ora dopo, padre e due figli sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco nel quartier di San Giovanni a Teduccio. È tutto. Torniamo alle 15.

0: musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio su Blue 2000, primo pomeriggio che continua anche con le classifiche. Ben ritrovato a Daniele Caruso che è in regia, ci condurrà anche lui fino alle 15 con tanta buona musica direttamente dalla nostra classifica personale, quella dei più programmati su Blue 2000. Quindi vediamo insieme cosa è cambiato in questa giornata, soprattutto a distanza di 7 giorni. Settimana scorsa c'erano tante nuove entrate, questa settimana diciamo non una nuova entrata in particolare da ascoltare, ma tutte canzoni che più o meno si confermano, comunque salgono o scendono rispetto a 7 giorni fa, e in particolare avremo dei cambiamenti per quanto riguarda le prime 3 posizioni. Restate con noi. Alla numero 20 troviamo Taylor Swift con la posizione stabile del suo ultimo singolo dal titolo Elizabeth Taylor, singolo ne abbiamo parlato tanto, un omaggio alla diva Liz Taylor e naturalmente anche a tutto il suo mondo, il suo universo, che si concretizza anche con un video in bianco e nero molto particolare. Mentre alla numero 19 rimane stabile rispetto a 7 giorni fa Sombre, l'artista che ha dei suoni davvero particolari nelle sue canzoni, come ad esempio in questa Potential.

un viaggio quotidiano con le canzoni, ma anche con i nuovi dati sui libri più venduti o sul cinema, quelli che incontreremo nella giornata di domani, ad esempio. Queste sono le classifiche di Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì fino alle 15, dalle 14, con tanta buona musica anche oggi, con i più programmati proprio qui su questa radio che stai ascoltando attraverso il DAB, il canale digitale terrestre 728 e ovviamente anche attraverso l'app Play 2000 dal sito play2000.it. Era la numero 19, Stabile, Potential di Sombre. Al numero 18 troviamo il trio Serena Brancale, Levante e Delia con la hit Al mio paese. Già ormai la canticchiano tutti questa canzone, è diventato un vero tormentone, e magari per quelli che non conoscessero ancora bene il personaggio di Delia, lei si è fatta conoscere all'interno dell'ultima edizione di X Factor, dove, se non ricordo male, ha avuto un buon piazzamento finale, credo al terzo posto se non sbaglio. Delia si è imposta con una sensibilità artistica fuori dall'ordinario, la scelta anche di portare in scena il dialetto siciliano contaminato con il folk, che è la più autentica musica cantautorale che la riguarda da vicino, ha rivoluzionato un po' il format di X Factor, ha spostato l'attenzione dal puro show al racconto di una verità emotiva, la sua. Lei, che si è laureata al Conservatorio di Catania, ha questa padronanza appunto del pianoforte che si fonde con la sua scrittura, e ha una voce limpida che arriva dritta al cuore. Tra l'altro Delia si è fatta notare sin dalle prime audizioni di questo programma e si è esibita con una rivisitazione veramente non facile, anche molto personale, di Sakura di Rosalia, che è una scelta che non è casuale ma è davvero il manifesto del suo percorso. E quindi l'ascoltiamo insieme a Levante e Serena Brancale con Al mio paese.

italiano che ama questa canzone, perché anche lui se ne ritorna beatamente al suo paese durante le prossime ormai imminenti ferie estive, anche del nostro Daniele Caruso, che ama molto Serena Brancale e Levante Delia, che hanno cantato Il mio paese al numero 18 della chart di Blue 2000. Numero 17 scendono i Rolling Stones con In the Stars. Questa invece è la numero 16, occupata dai Maroon 5, Heroin.

Fiverr in discesa questa settimana nella classifica ufficiale di Bruno Mila alla numero 16. Alla 15, bella unione di due voci, sono stati anche alla numero 1 di questa chart, parliamo di Sam Fender e Olivia Dean. La canzone in discesa si intitola Rain Me In.

canzoni preferite, grazie anche per comunicarcelo ovviamente con una mail diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, e grazie anche ai vostri gusti musicali che si compone la classifica di Inblu 2000, oltre che per i vari passaggi radiofonici della settimana la nostra classifica ufficiale. Abbiamo ascoltato Sam Fender, Olivia Dean alla 15, alla numero 14 in discesa Alex Warren con Fever Dream. Adesso c'è un piccolo mistero legato alla canzone che ascolteremo alla numero 13, ma soprattutto all'esibizione di Shakira che ritorna al mondiale di calcio con la sua colonna sonora dopo il grande successo di qualche anno fa, Waka Waka, è ritornata con Dai Dai. E in rete si sono scatenati i soliti complottisti non dell'ultima ora, convinti che Shakira sia stata sostituita da una sosia, ma perché? Ai mondiali del 2026 alla cerimonia d'apertura. Allora, sono state analizzate anche le immagini, con una cerimonia in grande stile, l'avrete vista tutti, a Città del Messico, sul palco si sono esibite grandi star, tra cui anche i Manà, e Shakira ha fatto la differenza perché ha già collezionato diversi mondiali come protagonista. Poche ore dopo l'esibizione tutti hanno iniziato a diciamo a scrivere queste teorie secondo cui la persona che ha interpretato l'inno ufficiale del torneo Dai Dai non sarebbe stata davvero la cantante colombiana ma una sua sosia. Un utente addirittura è arrivato a scrivere: quella non è Shakira, guardate come sbaglia i passi, è una controfigura, Shakira ha mentito a tutti. La prova, secondo i sostenitori di questa teoria, l'artista sembrava diversa, è entrata in campo con questo completo giallo, sneakers con la zeppa ormai classica, enormi occhiali da sole scure. Inoltre molti utenti hanno fatto notare che i suoi capelli sembravano di una tonalità diversa dal solito, con parte del viso nascosta da questi occhiali molto ingombranti, in effetti molto ampi, e un aspetto leggermente diverso da quello a cui i suoi fan sono abituati. Quindi le speculazioni si sono diffuse in rete attraverso X, TikTok, altre piattaforme. Nel giro di poche ore in rete si discuteva già se si stesse vedendo magari Shakira o una sua sostituta controfigura. Lei non ha risposto a queste voci, però poi analizzando bene le immagini molti hanno detto no, è proprio lei, perché l'artista ha una piccola cicatrice sulla fronte riconoscibilissima in numerose fotografie scattate anche nel corso degli anni, quindi la si può notare ad esempio comparando le sue immagini diffuse anche per un altro evento a New York nel maggio di quest'anno. E sì, è praticamente lo stesso segno, è visibile anche nelle immagini della cerimonia d'apertura del mondiale. Quindi tutte speculazioni a gratis, ecco, senza fondamento, che hanno arricchito, diciamo così, la cerimonia inaugurale del mondiale di calcio. E quindi Shakira insieme a Burna Boy, numero 13, protagonista con l'inno dei mondiali. Dai.

che cita anche tantissimi campioni del calcio, tra cui Messi, che si è reso protagonista di una tripletta memorabile proprio ieri all'interno della partita Argentina-Algeria 3-0, ecco, rifilati proprio dallo stesso Messi, questi tre gol all'interno dei mondiali di calcio. Era Shakira con Burna Boy, Dai Dai, al numero 13. Alla 12 c'è Fulminacci, Maledetto Me.

stabili rispetto a 7 giorni fa. Fulminacci, appena ascoltato su Blu 2000, come hai detto bene, nella chart ufficiale di Blu 2000, per l'appunto alla numero 12. Alla 11 scende Harry Styles, alla 10 ci sono loro.

Benedetti, Clara e San Giovanni alla numero 10 in salita con Le Ragazze. La numero 9 sa ancora d'estate. Andiamo subito a berci questa bella aranciata fresca con Fra Quintale, che rimane lì in posizione numero 9, stabile rispetto a 7 giorni fa.

C'è un filo rosso che accomuna tanti artisti di casa nostra, un po' il filo rosso, come direbbe, anzi canterebbe Alfa, che incontreremo più tardi anche nella nostra classifica ufficiale di Mlu 2000. Unisce Fra Quintale anche Saif. Fra Quintale appena ascoltato alla numero 9 con Aranciata, e sarà anche un grande nome della musica come Ben Harper tra i protagonisti che si faranno avanti in questo programma con tre giornate ad Alba il 27 giugno, 4 e 5 luglio per questa 18esima edizione del Collisioni Festival, il festival agri rock intergenerazionale, quindi grandi protagonisti anche all'interno delle giornate giovani. Per le altre due giornate ci sarà una maratona dedicata all'indie italiano, proprio con Alfa, Fra Quintale, che abbiamo appena ascoltato, Marco Castello e Andrea Cerrato, mentre la seconda giornata finale, diciamo, degli artisti emergenti di casa nostra è dedicata al sound urban contemporaneo. È un festival molto ricco in cui ci saranno anche altri protagonisti in scena, Morad e appunto Saif. E Saif lo incrociamo nel nostro cammino pomeridiano alla numero 8 in discesa con la sua Buona Domenica. Nella classifica ufficiale di Mlu 2000 compare anche un personaggio che, insomma, se ne è parlato tanto di lui ultimamente, un po' per la sua tappa a San Siro, il suo primo San Siro in assoluto della carriera, quindi con grande successo di pubblico, e soprattutto anche della sua nuova avventura televisiva, quella che lo vedrà protagonista sul bancone di X Factor come giudice della prossima edizione. Avrete già capito, parliamo di Rama, in

vicinissima alla top 5 Elisa Morè. Questa è la classifica ufficiale di Blue 2000. Lei era la numero 6, saliamo alla numero 5. Unica presenza internazionale nei magnifici 5, li possiamo chiamare così oggi pomeriggio. Abbiamo il consenso anche del nostro Daniele Caruso. C'è anche lei, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

rimane stabile nella classifica ufficiale di Blu 2000, la radio che state ascoltando. Olivia Rodrigo alla numero 5 con Drop Dead, alla numero 4 perde la vetta, quindi la sorpresa della discesa di Francesco Gabbani con Summer Funk scende dalla numero 1, mentre alla numero 3 i Pinguini Tattici Nucleari.

questa settimana dalla 2 alla 3 Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, che hanno fatto anche un featuring nel nuovo di Fabri Fibra, cioè la riedizione di Mentre Los Angeles Brucia in versione deluxe. E adesso ritroviamo una nuova numero 2 in salita, Giovanotti Alfa, questo è Buon Vento. Ed è un po'...

ritmo, si saranno anche divertiti molto a farla questa canzone. Giovanotti Alfa, buon vento in salita alla 2, ritorna alla numero 1 dopo qualche settimana in cui era scesa. La canzone di Gaia, nuova numero 1, è Bossa Nostra.

siamo molto felici, Daniele Caruso, di potervi annunciare che Gaia è ritornata alla numero uno con la sua Bossa Nostra, con cui chiudiamo la chart ufficiale di Blue 2000. Domani un'altra classifica, vi aspetto alle 14, vi lascio con Samuele Bersani. Grazie a tutti e buon pomeriggio.

0: unanime cordoglio e la preghiera per la scomparsa ieri all'età di 95 anni del cardinal Camillo Ruini, alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano, la Camera Ardente, i funerali domani alle 16:30 in San Pietro, presieduti dal Papa venerdì l'addio. Anche nella sua Reggio Emilia il Papa ha ricordato il cardinale Ruini, esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che, dice il pontefice, visse con generosità il suo ministero, ha servito con discrezione, abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. A lui si deve la nascita del progetto culturale. Per decenni è stato figura centrale e influente nel panorama ecclesiale e culturale del paese negli ultimi anni. Presenza importante, sempre attenta alla vita della Chiesa e del paese.
1: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco, aveva ammesso, non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła i Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata, intelligente, che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucini, linea allo studio.
0: Termina Reviano in Francia il G7, capi di Stato e di Governo in una dichiarazione si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, giudizio positivo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo di Hormuz. Da Reviano anche le parole del presidente statunitense Trump, che chiarisce l'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è definitiva, se il memorandum d'intesa non mi piace torneremo a sganciare le bombe. È tutto per questa edizione flash delle 15, torniamo insieme alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Sempre a caccia di compleanni, sai, di quelli strampalati, no? Per iniziare con un sorriso, insomma, quei momenti che a modo loro sono sempre unici, momenti che hanno segnato un prima e un dopo, che hanno magari cambiato proprio la storia della percezione umana in qualche modo, no? Che hanno reso possibile qualcosa che fino ad allora sembrava una magia. Come succedeva, per esempio, oggi, 17 giugno del 1970. Ufficio brevetti americano, veniva depositato il segreto della Polaroid SX70, la prima vera lens camera pieghevole a sviluppo istantaneo, no? Un miracolo proprio di chimica e di specchi che, se ci pensiamo bene, dava una misura precisa, cioè stava quantificando proprio il tempo dell'impazienza per vedere la foto, perché fino a quel momento la fotografia era veramente un esercizio di attesa e di fede, no? Cioè scattavi, dovevi finire il rullino, soltanto allora lo portavi a sviluppare dal fotografo, ci volevano così 2 o 3 giorni almeno. Quindi la fotografia era il racconto di un passato già successo, un passato prossimo, lontano però, no? Adesso con questo brevetto Polaroid invece la fotografia arriva nel presente, cioè tu scatti e la macchina ti sputa fuori sto quadratino bianco, e lì nel quadratino, mentre lo sventoli all'aria, anche se Polaroid consigliava di non farlo, viene fuori quello che hai scattato lì un minuto fa, per dire, ci vogliono una decina di minuti perché quella foto prendesse forma. Oggi sono un tempo infinito se ci pensiamo, no? Però immaginate la rivoluzione per gli anni 70, capito? Polaroid è stata praticamente la prima forma di Instagram, se la vogliamo dire così. Ha portato proprio il concetto di gratificazione istantanea, per cui le foto hanno smesso di essere soltanto un documento storico, no? Sono diventate proprio una testimonianza sociale di qui, adesso, cioè 10 minuti fa, insomma. Poi è arrivato lo smartphone e la magia è diventata un overdose, non più una foto ma 1000 foto, non più un momento ma proprio un flusso, capito? E la fotografia istantanea è diventata così istantanea da perdere importanza, cioè scatti per non perdere il momento oggi, però finisci per non vivertelo quel momento e nemmeno per ricordarlo, perché poi, parliamoci chiaramente, tolto quell'attimo in cui magari una foto la posti, la condividi, la mandi a qualcuno, ma quando mai siamo capitati nella galleria a riguardare le 10.000 foto a raffica che abbiamo fatto, tutte praticamente uguali, no? Lo smartphone sicuramente ha democratizzato l'immagine, però l'ha anche svuotata, cioè se tutto può essere fotografato all'infinito, no? A costo zero, cioè allora niente ha più valore, a meno che non sia una tecnologia archiviata tempo fa come se fosse vecchia, appunto, qualcosa di passato, la Polaroid, appunto. Tante persone che non hanno vissuto quell'epoca lì stanno riscoprendo proprio quel fascino, soprattutto per l'attitudine, per quell'atteggiamento, no? Una foto sola, no? 100, un tentativo, no? 20, capito? Un risultato magari imperfetto, però irripetibile, capito? Il fascino dell'errore, quel senso anche poetico, no? Di una foto un po' sgranata, col colore che è tutto un po' rossastro, il riflesso della luce che brucia la pellicola. La Polaroid oggi è diventata un antidoto, cioè un piccolo sabotaggio quasi, se vogliamo, alla logica dello scroll infinito, un oggetto che ti costringe a scegliere quando scattare, perché scattare, a chi scattare di preciso, e soprattutto ti costringe ad aspettare un'altra volta, quei secondi in cui l'immagine compare piano, no? Come se il tempo avesse ancora un valore, anche economico, perché una Polaroid ha 8 scatti o 12 al massimo, una versione, diciamo, più del rullino più grande, e non è che sono proprio regalati, capito? Quindi ogni volta che uno vuole premere quel pulsante, magari ci pensa, no? Deve guardare, deve scegliere, deve rischiare. Se la foto viene mossa, resta mossa, cioè non c'è il tasto cancella, non c'è Photoshop. Quella foto mossa però diventa un pezzo unico, un oggetto reale che magari lo puoi toccare, lo puoi graffiare, lo puoi regalare a qualcuno, lo puoi attaccare allo specchio con lo scotch, cioè c'ha un peso, c'ha un corpo. Ecco perché merita una segnalazione questo brevetto del 17 giugno di 56 anni fa. È nato per portarci verso il futuro della velocità all'epoca, oggi è diventato il rifugio di chi vuole rallentare, tutto l'opposto. Però c'è qualcosa di profondamente umano in quelle foto lì con la cornice bianca, no? A parte che poi sono arrivati 1000 filtri che fanno finta di essere Polaroid. Comunque non c'è bisogno di aggiornamenti, non vanno a finire nel cloud, non le cancelli per sbaglio, cioè sono foto che restano lì su una scrivania, nel portafoglio, sul frigo, sul muro, a sbiadire piano piano come sbiadiamo noi, capito? È bello pure così, senza troppi filtri, molto molto naturale. Le parole di In Blu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia. Partiamo da

The best, il meglio, un augurio bellissimo che estendiamo a tutti i ragazzi, perché ci siamo ormai. Domani è il giorno in cui migliaia di studenti italiani si siederanno davanti a quel foglio protocollo per la prima prova della maturità, no? Come ogni anno, puntuale come le zanzare, c'è il Toto Tracce, che è il feticcio più amato da studenti, genitori, professori disperati. Adesso, detta proprio fuori dai denti, no? Beccare cosa passa nella testa della commissione ministeriale è storicamente più difficile che fare 6 al Superenalotto, ma perché non è facile individuare un criterio, no? Ammesso che ci sia, tra i grandi classici tipo Montale e Ungaretti, che sono usciti talmente tante volte che ormai hanno quasi un lasciapassare, oppure colpi di scena tipo 2013 era venuto fuori Claudio Magris, autore contemporaneo ancora vivente tra l'altro, con tante persone che si chiedevano se fosse un autore di letteratura o, che ne so, sai, un terzino di un qualche momento storico preciso della nazionale italiana in bianco e nero. Quest'anno però qualcuno ha pensato di puntare sull'intelligenza artificiale, come era successo l'anno scorso, ed era stato un flop clamoroso, no? Cioè, prova a prevedere quali tracce potrebbe, cioè, non ne avevano azzeccata una. Però, come dire, no? Gli algoritmi vanno avanti, i modelli migliorano, magari quest'anno davvero viene fuori qualche previsione buona, visto mai? ChatGPT di OpenAI ha analizzato lo storico degli autori usciti agli ultimi esami e ha deciso di fare una scommessa, diciamo, conservativa, no? Per cui l'indiziato numero uno sarebbe Umberto Saba, che manca dai radar del ministero dal 2000, praticamente da prima che nascessero i ragazzi che stanno facendo la maturità in questi giorni. Subito dietro mette ChatGPT Italo Calvino, perché il suo rapporto tra scienza e modernità è perfetto per fare un parallelismo con i nostri tempi. E poi sgancia la bomba, Primo Levi. ChatGPT dice che il tema dell'annientamento dell'individuo c'è proprio fatto apposta per i venti di guerra in Medio Oriente da commentare, che avrebbe pure un senso, però siamo in Italia, cioè storicamente il ministero preferisce tenersi alla larga, no? Da argomenti, come dire, spigolosi, incendiari, ecco. Per l'attualità ChatGPT è sicuro. L'intelligenza artificiale, no? Che un po', anche un punto di vista egocentrico, io ho fatto la maturità nel 93 e già c'erano i temi sulle intelligenze artificiali, sulle realtà aumentate, per dire, eh? Quindi intelligenza artificiale, fake news, lotta alla mafia a 40 anni dal maxi processo, tensioni geopolitiche a 25 anni dall'11 settembre, quindi questa idea delle ricorrenze. Cambiando chatbot cambia completamente la prospettiva. Gemini, per esempio, non è interessata alle statistiche e si concentra sulle ricorrenze specifiche, per cui il favorito assoluto, secondo Gemini, sarebbe Luigi Pirandello, che tecnicamente è uscito 2 anni fa, 2024, però Gemini dice che non importa, perché la citazione è per i 90 anni dalla morte di Pirandello e i 100 anni dalla pubblicazione di Uno Nessuno 100.000, e per Gemini è una tentazione troppo forte per il ministero. Però se guardiamo i numeri tondi e le ricorrenze importanti, allora ci sarebbe Grazia Deledda per i 100 anni dal Nobel, ci sarebbero i 150 anni di Filippo Tommaso Marinetti, ed ecco il futurismo. Sui temi generali però Gemini dice che c'è una traccia blindata, che sono gli 80 anni della Repubblica Italiana. Non la solita retorica, la chiave di lettura sarebbe 1946 come anno del primo voto politico delle donne, di suffragio universale, conquista dei diritti civili, l'eredità della Costituzione, diciamo che di ciccia ce ne sarebbe pure. Quindi da una parte ChatGPT scommette sulla sociologia e sulla geopolitica, dall'altra parte Gemini che si concentra sulle ricorrenze storiche, ma probabilmente tanto non ci prende nessuno dei due, e domani ci ritroveremo davanti a un autore mai sentito prima, estratto dal cilindro del ministero, per ricordarci che l'imprevedibilità umana batte ancora gli algoritmi. Ecco perché ogni anno andiamo tutti a sbirciare le tracce ufficiali, anche quando la maturità ormai è veramente un ricordo in bianco e nero. Tra l'altro è stato tutto già deciso tipo da aprile, lo sa soltanto il ministro Valditara, al momento è un'altra persona. C'è una bella intervista su Repubblica. Però vuoi mettere la leggenda metropolitana della mia generazione, che c'era sempre qualcuno che aveva l'amico del cugino che lavorava all'ambasciata italiana in Australia, che poteva sapere in anticipo il contenuto di quelle buste? Ovviamente anche questa è una narrazione fasulla, cioè nessuno ci ha mai indovinato, però era bello, ecco, esorcizzare tutti insieme quei giorni di grande attesa aspettando l'estate. Continuiamo a farlo ancora oggi, aspettando l'estate insieme. Le parole di In Blu 2000, in bocca al lupo a tutti con i Muse.

Lorenzo Salvetti è un unicum, il primo ad aver fatto la combo. 2024, quarto classificato ad X Factor, era nella squadra di Achille Lauro. L'anno dopo partecipa ad Amici di Maria De Filippi e vince. Era Dimmelo Tu nel pomeriggio di Blu 2000, canzoni di oggi, anche con i Rolling Stones. Questa è

è un altro di quei personaggi per cui il tempo scorre diversamente. Portava questa canzone qui a Sanremo nel 1999, vinceva Nox quell'anno e sarà quest'estate in giro a suonare per tutta Italia. Era un inverno da baciare.

0: sarà dal vivo.
1: Basta il tempo di un fiore.
2: Nina nei teatri d'estate, una manciata di date a partire da metà di luglio. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite: Angelina Mango con Marco Mengoni. Era Canto d'amore, disco in blu 2000 della settimana.

non sta facendo musica nuova nel senso proprio materiale del termine, ma si sta divertendo con questo podcast. Ci ha preso gusto, no? Lei che invita musicisti, personaggi dello spettacolo e suonano insieme e parlano e chiacchierano e si raccontano e suonano e poi qualcosa esce anche ufficialmente. Nora Jones is Playing Along, che è anche un profilo Facebook, una pagina Instagram, ma proprio un sito internet, norajonesisplayingalong.com, dove ci sono tutte le puntate da riascoltare. Era Sunrise, indietro all'anno 2004, nel pomeriggio di In Blue 2000. Ripartiamo da

10 anni fa avevano suonato per l'ultima volta, almeno così pensavano, no? Il concerto finale, poi è scomparsa anche la cantante Mary Fredriksen dei Roxette, sembrava tutto abbandonato, adesso ripartono con un nuovo spirito, una nuova cantante, un'icona della musica svedese, insomma avremo modo di parlare. Le parole di Blue 2000, ora con Fleetwood Mac.

ragionando, ascoltando e cercando di capire la forma delle canzoni, si può risalire con una buona approssimazione agli anni, ed erano la fine degli anni 70 di Fleetwood Mac, Don't Stop, nel pomeriggio di In Blue 2000. Tra poco anche l'informazione, loro sì che non si fermano mai, con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, in arrivo con In Blue 2000 News. State con noi.

0: Buongiorno Daniela, ma sai che c'è oggi? Avrei voglia di qualcosa di interessante sui libri, la solidarietà, ma anche sul cinema. E perché no, tu sai che mi piace mangiare.
1: Nel Magazine in Blu 2000, tutti i giorni dalle 10, affrontiamo questi e molti altri temi con un occhio all'attualità e alle storie belle e curiose.
0: Il magazine è quello che cercavo.
1: E allora ti aspetto con me su In Blu 2000, perché ci sei anche tu con me in onda, smemorato.
0: Ah sì?
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
5: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
7: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: Cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008, aperta al Pontificio Seminario Romano la Camera Ardente, funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa, poi venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Il Pontefice lo ricorda in un telegramma alla Diocesi di Roma ed esprime gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse, dice il Pontefice, con generosità il suo ministero. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. Il cardinal Ruini, dunque, protagonista della visita della Chiesa, ma anche del Paese. Monsignor Claudio Giulio Doli, storico, portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
1: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Ma per fortuna.
0: Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, dice il tycoon, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare le bombe, ha detto in un bilaterale con il presidente egiziano Al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian in Francia, da dove è arrivato un nuovo appoggio pieno all'Ucraina attaccata dalla Russia. La linea ad alta velocità tra Milano e Piacenza, sospesa da questa mattina alle 10.30 per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando al momento diverse cancellazioni di treni e ritardi fino alle 2 ore. Per chiudere, un occhio alla borsa di Milano, praticamente invariata, più 0,04%. Torniamo alle 17.

nel pomeriggio di In Blue 2000, Your Superstar è la superstar vera, a quanto pare Michael Jackson. C'è anche a casa mia, l'altro giorno mio figlio piccolo è tornato: papà, ma lo conosci Michael Jackson? Come se fosse, capito, la cosa più incredibile del mondo. Negli ultimi giorni è successo qualcosa che in fondo era nell'aria, quindi è stata soltanto una certificazione, no? Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, ha superato Bohemian Rhapsody, si è preso il titolo di film musicale biografico col maggior incasso della storia, ma tipo 911 e rotti milioni di dollari nel mondo, sono un sacco di soldi, e il sorpasso è arrivato dopo l'uscita in Giappone, come se il mercato asiatico avesse dato, no, quell'ultima spinta a un treno che già correva, insomma. No, la cosa più curiosa è che dietro a entrambi i film, quello su Michael Jackson e quello sui Queen, c'è lo stesso produttore, questo Graham King, che evidentemente ha trovato la formula per battere gli altri e per battere se stesso, insomma. La storia però non finisce qui, perché Michael, il film su Michael Jackson, il biopic su Michael Jackson, sta demolendo un record dietro l'altro, tipo biopic musicale col miglior weekend d'apertura di sempre, debutti mai visti in diversi paesi, in Francia, per dire, adesso lasciamo stare i numeri, no? Però ha superato addirittura Le Mom, che è il film su Edith Piaf, che sembrava intoccabile, capite? È arrivato Michael Jackson e a passi di Moonwalk è andato più avanti. E la domanda a questo punto è: fino a dove può arrivare? Con il Giappone appena conquistato c'è la possibilità concreta che era impensabile fino a ieri, un po' come se i film musicali fossero, non dico dei film minori, però gareggiassero su un altro campionato, no? Adesso si intravede la possibilità concreta di diventare il primo biopic musicale a superare la storia del miliardo di dollari. È un club esclusivo che ad oggi ha accolto tipo Super Mario Galaxy, così tanto per prendere le misure, ed è la dimostrazione che quando la cultura pop incontra il mito e il mito incontra il botteghino, il risultato è un fenomeno globale. E soprattutto l'idea chiara che certe icone, anche a distanza di decenni, no, da quando non ci sono più, continuano a muovere il mondo come se fossero ancora sul palco, con tutto quello che si portano dietro, per cui anche i dischi di Michael Jackson sono tornati in classifica. Ma mi fermerei qui. Con Livio Cosentini in regia, le parole di In Blue 2000, ripartiamo da Daniele Silvestri, a proposito di salire, no?

cominciata a maggio e va avanti fino a settembre, Lasciarsi un giorno a Roma, più di 25 anni fa, 1998. Insomma, che il tempo passa e le canzoni sono un po' un indicatore anche di questo. Tempo passa significa che anche noi stiamo andando via, grazie a Livio Cosentini per la regia, ma se vi va l'idea ci trovate domani puntuali qui, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, con te oggi parliamo di imprese, ovviamente varesine, e inclusione dei disabili. Sappiamo che c'è una legge che è anche proporzionata al numero dei dipendenti, e però che cosa c'è che non va, Antonio?
2: C'è che occorre crescere la cultura dell'attenzione nei confronti delle persone disabili all'interno delle aziende, e questo quanto emerge da uno studio sull'economia sociale, uno studio promosso da Camera di Commercio Varesina e condotto dai ricercatori della nostra Università dell'Insubria. Ecco, da questo studio emergono delle difficoltà, nonostante la normativa italiana sia tra le più avanzate almeno in Europa, non basta perché serve un vero e proprio cambio di mentalità nell'approcciare questo problema e soprattutto nell'includere le persone con difficoltà, le persone disabili, veramente all'interno delle nostre aziende.
1: Allora, voi avete sentito Sara Bartolini, Confartigianato Imprese Varese, sentiamola.
3: Emerge sicuramente che ci sono dei passi avanti nell'inclusione delle persone disabili, ma ci sono ancora forti resistenze culturali nell'integrazione di tutte le persone con disabilità. Mi spiego molto meglio. La disabilità ovviamente ha vari step, no, di gravità, ed è molto più semplice acquisire la persona con una disabilità lieve anziché acquisire una persona con una disabilità più impegnativa e che quindi richiede un livello di inserimento molto più articolato e complesso. Io ringrazio per questo studio Camera di Commercio, ringrazio la professoressa Locatelli e il professor Ruselli perché hanno fatto uno studio molto interessante e perché ci danno modo a noi che come Confartigianato e come Arse rappresentiamo e seguiamo dal punto di vista della consulenza, del servizio, le piccole e medie imprese, ci danno modo di ricordare che esistono anche queste piccole e medie imprese. La legge attualmente prevede, una parola brutta, l'obbligo di inserimento di una persona disabile sopra i 15 dipendenti, oltre, mi pare, la soglia dei 52 dipendenti, e poi il 5% del numero complessivo di dipendenti deve essere un portatore di handicap. Questo non vale per le aziende più piccole. Le aziende più piccole, cioè dei 15 dipendenti in giù, non hanno questo obbligo.
1: Ecco, Bartolini dice l'obbligo e pone il problema della dimensione delle imprese. Questo è già un ostacolo da superare, Antonio, ma secondo loro è verisimile che un'impresa di 10 persone inserisca una persona con qualche disabilità?
2: Ma guarda, proprio in ambito confartigianato varese si sottolinea come queste persone disabili possono addirittura, anzi non addirittura, questo termine è certamente sbagliato, debbano essere considerate come una risorsa per l'impresa, perché se adeguatamente formate possono fornire un servizio, possono garantire un'attività importante
1: come
2: e significativa.
1: In
2: un periodo in cui le imprese hanno bisogno di persone, ecco, queste sono delle competenze che sicuramente vanno incluse all'interno del sistema economico.
1: E adesso, perché anche adesso lo sentiremo ancora dalla Bartolini, siccome queste cose appunto si fanno per obbligo e non ampliando un po' lo sguardo e vedendo cosa effettivamente possono e sanno fare queste persone, perché tutti quanti abbiamo delle abilità, no? Magari non ne abbiamo altre, e questo vale un po' per tutti. Bisogna un po' studiarle e promuoverle, perché come dici tu non è un inserimento, non diventa più un inserimento d'obbligo che piazza una persona lì, ma è una persona che lavora come gli altri e può dare il suo apporto in un determinato compito. Sentiamola ancora Bartolini.
3: Io passerei dal punto di vista culturale dal pensare a un obbligo da distribuire, per cui io devo piazzare qua e là queste figure perché altrimenti non rispetto, non ottempero la legge, e qualche volta si finisce anche per non ottemperarla e quindi addirittura accettare una sanzione piuttosto che far introitare all'interno dell'azienda un disabile, oppure si esternalizza tutto dandole alle cooperative sociali, che sono sicuramente di enorme importanza in questo percorso. Però io dico: attenzione, cambiamo prima di tutto, prima di pensare a un nuovo metodo di inclusione, cambiamo la mentalità, cioè passiamo dal parlare di obbligo da distribuire in competenza da coltivare. Cioè il portatore di handicap, il disabile, è una persona che può tranquillamente acquisire delle skills anche molto molto elevate se adeguatamente accompagnato in questo percorso.
1: Antonio, è proprio vero, ci deve essere un cambiamento di prospettiva.
2: Sì, competenze da acquisire, cioè garantire a queste persone la possibilità di essere parte attiva. Questo emerge anche dallo studio da cui sono partiti oggi pomeriggio, lo studio di Camera di Commercio Varese con i ricercatori dell'Università dell'Insubria, e credo che sia un messaggio particolarmente significativo quello che viene anche dal mondo della piccola e media impresa varesina.
1: Sicuramente è una indicazione importante per tutti. Antonio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie, grazie a te e soprattutto grazie ai nostri ascoltatori.
1: Allora, noi andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio.
0: Ben trovata Federica, buon pomeriggio a te.
1: Con te parliamo di un problema veramente importante, perché stiamo parlando di trasporti, stiamo parlando di treni. Sappiamo che l'Umbria non è servita così bene, non è la sola regione, però insomma adesso parliamo dell'Umbria, e recentemente però c'è stato proprio

0: bracci, diciamo, come dire, dell'albero, di due rami dell'albero ferroviario del nostro paese, cioè quello che dall'Umbria punta verso Roma, quindi con accesso ad Orte, e quello che invece punta verso Firenze e anche verso il nord, quindi con aggancio a Terontola, perché una delibera appunto recente dell'autorità di regolazione dei trasporti, secondo i sindacati, può penalizzare ulteriormente una regione che già come dire, ha a che fare, ha il suo bel da fare con l'isolamento, le infrastrutture fragili, tempi di percorrenza che spesso sono, come dire, complessi e difficoltosi, ecco, soprattutto per chi lavora con e deve per forza
1: certo, si deve spostarsi e vuole andare in treno o deve andare in treno. Allora, tu hai sentito Paolo Brogi, UGL Ferrovieri, sentiamo.
2: Noi sappiamo che esiste la linea direttissima, che oggi è chiamata alta velocità, e questa è un'opera che a suo tempo è stata pagata dai contribuenti, soprattutto anche dai contribuenti umbri. Questa struttura, che dovrebbe servire per collegare l'Umbria e renderla meno isolata sia verso Roma che verso Firenze, ad oggi è in serio rischio la circolabilità dei treni a 200 km all'ora, tanto paventati e attesi dalla cittadinanza stessa. Cosa sta succedendo? L'Agenzia Regolatore dei Trasporti, ART, sta costringendo, tra virgolette, l'utilizzo della linea direttissima, quindi alta velocità, solamente ai treni alta velocità Frecciarossa Italo e ai nuovi competitor che arriveranno, sempre per il mercato privato. Noi invece vogliamo che anche i cittadini umbri che devono arrivare a Roma o devono arrivare a Firenze possano continuare a utilizzare la linea direttissima, e che quindi anche i nuovi convogli acquisiti e arrivati sul territorio umbro possono continuare a circolare per garantire un trasporto degno del nuovo millennio che ormai è in corso verso Roma e verso Firenze.
1: Allora, Brogi ha parlato di nuovi convogli, perché ovviamente immaginiamo che i treni debbano essere adatti alla linea alta velocità. Che cosa è successo però?
0: Allora, è successo che nel piano un po' di riqualificazione delle tratte ferroviarie, ahimè, come dire, abbastanza comunque obsolete dell'Umbria, soprattutto parliamo un po' dell'intersezione fra la ferrovia centrale umbra, insomma quella che va da nord a sud, e anche, come dire, il segmento che invece da est va da est a ovest, insomma, che collega quindi la zona di Foligno verso Perugia e poi verso Terontola, diciamo la Toscana. Ci sono arrivati negli ultimi anni dei treni nuovi, che però la nuova delibera, diciamo, di cui parlavamo prima, dell'autorità di regolazione dei trasporti, ha classificato di fatto recentemente come treni interregionali, quindi che possono raggiungere sì 200 km orari,
1: ma
0: ha spostato questo limite a 250, e quindi di fatto non possono più accedere all'alta velocità.
1: Certo, questo è un problema, ti credo che sono scoppiate le polemiche. Sentiamo sempre ai tuoi microfoni anche Ciro Zeno, Filt CGL.
3: Ritardi, soppressioni, treni a 200 all'ora che da delibere ART non possono viaggiare sull'alta velocità, stanno determinando delle serie condizioni di stress dei pendolari, giustamente, ma le ripercussioni non le possono pagare i lavoratori di biglietterie, capitreno, assistenza in stazioni, che si vedono tutti i giorni aggredire perché purtroppo ci sono delle mancanze effettive, strutturali, di un'organizzazione dell'intero tessuto dei trasporti ferroviari. Noi speriamo vivamente che le istituzioni facciano tutto il possibile perché si risolva questo problema, ma quello che va garantito assolutissimamente è che anche i treni pendolari, anche i treni a 200 all'ora possano viaggiare sull'alta velocità, perché è solo attraverso la percorrenza di quella linea che probabilmente si può garantire treni sicuri, perché dobbiamo rispettare i tempi anche degli altri vettori, cioè Eurostar, Italo, i francesi in futuro saranno costretti quei treni a viaggiare puntuali e in orario, e non resi invece treni di terzo livello di categoria C solo perché sopra ci sono i pendolari. L'Umbria ha bisogno di una legge speciale, investimenti sui binari, perché siamo ancora a binario unico, ma soprattutto gli umbri hanno bisogno di viaggiare sull'alta velocità.
1: Ecco, però ha detto anche un altro problema, quello dell'alta velocità ha spiegato benissimo, però che vanno rimodernati anche i binari regionali, perché se no, diciamo, per arrivare a Orte è ovvio che ci metti di più che non se avessi, no? Giusto?
0: Esattamente,
1: un binario nuovo.
0: In effetti, da quello che si percepisce è la necessità di uno scatto nella rete, più che, diciamo, l'aspetto

0: questo contingente, come dire, piccolo se vogliamo, di far viaggiare i trenini tra virgolette umbri anche sulle tratte di alta velocità, anche quelli nuovi. Si tratta di ammodernare una rete che appunto nella regione è vecchia, e si sposa poi con il fatto che in Umbria ci sono solo 64 precisamente chilometri di autostrada, quindi la questione dei trasporti, sì, una cosa... in questa regione è il cuore verde d'Italia, dicevamo,
1: il cuore verde d'Italia, ma lì è l'eredità di San Francesco che dice andate a piedi, sul cavallo, sul mulo, e lasciate stare San Francesco.
0: Esatto. Noi ci dobbiamo 8 secoli, ma siamo rimasti a quello.
1: Ma siamo rimasti a quello e ci manteniamo il verde. Allora, ci dobbiamo lasciare, Daniele, grazie per essere stato
0: grazie
1: con noi.
0: Grazie a te per l'attenzione.
1: E noi adesso andiamo a Alessandria, Radio PNR, Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Ciao Federica.
1: Allora, intanto adesso chiamiamo il nostro ospite. Di cosa parliamo, Luca?
2: Allora, parliamo che ritorniamo su un discorso che abbiamo già iniziato più volte, cioè il riconoscimento che sarebbe arrivato all'ospedale di Alessandria a IRCCS, e cosa di pochi minuti fa anche la firma della gara di appalto per la progettazione del nuovo ospedale di Alessandria.
1: Beh, quindi insomma notizie importanti. Ci ha raggiunto telefonicamente Davide Buzzilanghi, scusate, che è una delle persone che ha lavorato maggiormente per ottenere questo risultato, e stiamo parlando dell'ospedale di Alessandria, che adesso è ufficialmente istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Buon pomeriggio.
3: Sì. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
1: Che importanza ha questo passaggio per un ospedale?
3: Ma guarda, per noi alessandrini e per tutto il Piemonte ha una grande importanza, perché diamo innanzitutto questo dato: di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in Piemonte per ora ce n'è uno solo, ed è l'ospedale di Candiolo, specializzato nell'ambito dei tumori, ed è un ospedale che si fa parecchia ricerca e da tutti è conosciuto come un ospedale che funziona molto bene. Ora quello di Alessandria sarà il secondo istituto di ricovero e cura a carattere scientifico in Piemonte, in tutta la regione Piemonte,
1: sì.
3: E sarà il primo pubblico, quindi non finanziato da privati ma finanziato dal pubblico. Significa più ricerca, più attenzione alla cura, significa più studio, significa anche più didattica, perché nell'ospedale di Alessandria c'è anche l'università, è un'azienda ospedaliera universitaria, quindi insomma è un migliorare, ecco, quello, sì, che è l'aspetto delle cure verso i pazienti.
1: Quindi abbiamo così uno sguardo completo su tutto. Diceva Luca che adesso si inizia a costruire l'ospedale nuovo?
3: Ma sì, la sanità alessandrina negli ultimi anni ha fatto passi importanti, perché prima siamo riusciti a ottenere la qualifica di azienda ospedaliera universitaria, quindi sostanzialmente l'università di medicina è entrata dentro l'ospedale. Questo è già positivo, perché chiaramente comporta tutta una serie di migliorie dal punto di vista con la presenza dell'università. Adesso arriva la qualifica di RCCS, e oggi il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, insieme all'assessore alla sanità, nella conferenza stampa hanno annunciato il via. È stata fatta una conferenza stampa per raccontare gli aspetti positivi dell'IRCCS,
1: sì,
3: però hanno anche annunciato il via alle progettazioni per la realizzazione del nuovo ospedale. È un passaggio fondamentale, perché nel momento in cui partono le progettazioni parte veramente un iter che poi non si conclude dall'oggi al domani la costruzione di un ospedale, ci vorranno anni, però per me e per noi alessandrini è importante partire, e la partenza ufficiale si ha quando viene pubblicato il bando per la progettazione.
1: Il nuovo ospedale, cioè, si manterrà anche il vecchio e diventerà un polo unico, oppure si userà solo il nuovo?
3: No, si concentra tutto nel nuovo ospedale, quindi sarà proprio il nuovo ospedale, rimarrà solo la struttura dove noi ad Alessandria siamo fortunati, perché abbiamo, nonostante non siamo un capoluogo di regione, abbiamo una struttura dedicata come ospedale infantile. Di solito gli ospedali infantili veri e propri sono solo nei capoluoghi di regione,
1: sì,
3: e in Italia solo Alessandria e Brescia hanno due strutture dedicate autonome, e poi abbiamo un altro, l'ospedale Borsalino, che è un polo riabilitativo che funziona benissimo. Quindi il Borsalino e l'ospedale infantile rimangono, tutto il resto va a finire nella nuova struttura,
1: che sarà
3: quindi una struttura nuova, più efficiente, più consona agli standard della sanità moderna.
1: Allora, Luca, vuoi fare una domanda tu?
2: Allora, dicevamo, il nuovo ospedale sarà anche più grande dai dati che sono stati annunciati.
3: E il nuovo ospedale avrà oltre o intorno ai nuovi 600 posti letto, quindi sarà leggermente più grande dell'attuale, ma soprattutto avrà una conformazione diversa, più moderna, più efficiente, non sarà più in sopraelevata. Adesso noi ad Alessandria abbiamo un palazzo di circa 11 piani che è un ospedale, sì, e appunto le esigenze moderne prevedono che invece non ci siano tutti questi ascensori che spostano i pazienti dall'alto,
1: certo,
3: al basso,
1: sì,
3: ecco,
1: sì,
3: più
1: sì,
3: orizzontale. Ci saranno delle zone didattiche per l'università, insomma sarà sicuramente una
1: struttura
3: importante,
1: certo, molto molto efficiente, molto efficace. Ci sono tutte le specialità, immaginiamo, sì, perché è un'università, ma ci sono cose su cui punta di più la ricerca ad Alessandria?
3: Sì, ecco, diciamo che per completare il discorso legato all'IRCCS, ogni IRCCS ha una materia specifica di approfondimento, e per quello di Alessandria sarà la pneumologia e la cardiologia. Quindi diciamo che l'orientamento, la ricerca continuerà a fare sotto tutti,
1: sì,
3: i punti,
1: certo,
3: di vista, però
1: certo,
3: soprattutto in ambito di pneumologia e cardiologia, e quindi diciamo che con un IRCS l'ospedale diventa un po' un punto
1: di riferimento,
3: riferimento per la regione, ma anche per chi arriva da fuori regione. Ecco, gli amici della Liguria, che è una regione confinante, sicuramente avranno ad Alessandria, che tra l'altro siamo anche confinanti come provincia, un punto di riferimento
1: che evidentemente loro non hanno. Allora, intanto complimenti per questo passaggio, che poi è utile per tutti quanti noi, parliamoci chiaro, perché noi parliamo di cose, no, di una regione o di un'altra, ma poi la sanità è un fiore all'occhiello nazionale, possiamo dirlo, Buzzilanghi?
3: Sì, la sanità in Italia, ricordiamoci che insomma è pagata da tutti i cittadini, chiunque ha il diritto alla cura, la sanità è universale, la sanità cura tutti. È chiaro che ogni tanto si perdono i pezzi, ma
1: questo,
3: noi
1: però,
3: ricompattarli.
1: Esatto, intanto voi avete, avete messo un pezzo.
3: Esatto, no, un pezzo avanti.
1: Esattamente.
3: Esatto.
1: Allora, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, grazie al collega Luca Sturla e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Luca, grazie, alla prossima.
2: Ciao.
1: Noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.

0: scomparsa del cardinale Camillo Ruini, domani funerali alle 16.30 in San Pietro presieduti da Papa Leone.
1: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della diocesi della capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
0: Il Papa ha ricordato il cardinale Ruini esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse con generosità il suo ministero. Leone, nel telegramma alla diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante. I capi di Stato e di Governo del G7, in dichiarazione al vertice francese di Evian, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà. Giudizio positivo anche sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Da Evian arrivano anche però le parole di Trump: l'intesa con l'Iran non è definitiva, è un memorandum d'intesa, ha spiegato, e se non mi piace torneremo a spararli, a sganciare bombe sulle loro teste. Le parole della Premier Meloni in conferenza stampa: si sono appena conclusi i lavori del vertice, molto importante, cui risultati sono soddisfatta. Così la Premier, incontrando i giornalisti, ha poi spiegato: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Sospesa la linea Milano-Bologna, ritardi, cancellazioni per l'alta velocità, un'interruzione che è iniziata questa mattina intorno alle 10.30. È tutto, torniamo alle 18.00.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

prese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Sai, hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: In blu 2000 news.
1: L'addio al Cardinal Ruini, aperta la Camera Ardente a Roma, domani pomeriggio in San Pietro, i funerali presieduti da Papa Leone. Unanime il cordoglio per Ruini, storico presidente della CEI, uomo di chiesa capace di dialogare con il mondo della cultura e della politica. È terminato il G7 ad Eviani in Francia, Trump torna a minacciare l'Iran, i sette grandi danno il loro pieno appoggio all'Ucraina. Domani iniziano gli esami di maturità, impegnati con la prima prova scritta oltre 500.000 studenti. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, unanime il cordoglio e la preghiera in queste ore per la morte ieri sera del cardinale Camillo Ruini all'età di 95 anni al Pontificio Seminario Romano, aperta la Camera Ardente. Lì si trova il nostro Nicola Ferrante.
2: Sì, buonasera dal Pontificio Seminario Romano Minore, la struttura dove è stata allestita la Camera Ardente, lo dicevi, del Cardinale Camillo Ruini, scomparso nella tarda serata di ieri a 95 anni, le ultime ore della sua vita vissuta qui nella Casa Bonus Passo in territorio vaticano, rilanciata nel 2000 proprio dal Cardinale che per 16 anni è stato sia Presidente della CEI che Vicario della Città di Roma dal 91 al 2008, tenendo il doppio incarico. La morte ieri sera, accudito, ricordo doveroso, dall'anziana Pierina, la sua premurosa e fedele perpetua, che ha raccolto anche il suo ultimo sereno respiro, esposta alla salma per la preghiera di suffragio dei fedeli. Camera Ardente, aperta da oggi a mezzogiorno fino alle 19, ha fatto sapere il vicariato di Roma, che ha dato la notizia della scomparsa, poi di nuovo domani, ma solo la mattina, dalle 9 e fino a mezzogiorno, nella cappella della Madonna della Perseveranza. A seguire ci sarà il trasferimento della salma nella Basilica di San Pietro, dove alle 16.30 sarà Papa Leone a presiedere i funerali, secondo quanto ha fatto sapere l'ufficio delle celebrazioni liturgiche vaticane. Papa Prevost in telegramma lo ha definito esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, incessante. Il davai da stamattina di chi sta venendo a rendere omaggio al corporato, fra gli altri è venuta in mattinata tutta la presidenza della CEI, che oggi era riunita in plenaria, quindi guidati dal presidente il cardinale Matteo Zuppi, dal segretario il monsignor Giuseppe Baturi, hanno sostato qui in preghiera commossa, testimone fedele del Vangelo, lo hanno definito in una nota capace di tenere insieme cultura, vita e fede. Tante le dichiarazioni del mondo laicale, ecclesiale, tra commozione e gratitudine. Allora, in diretta dal Vaticano, Nicola Ferrante, restituisco la linea allo studio.
1: Come sentivamo da Ferrante, tante le voci, le testimonianze che continuano a giungere nel ricordo del cardinale che guidò la CEI dal 91 al 2008. Cristiana Caricato.
3: La Camera Ardente, a pochi passi dalle mura leonine, le mani intrecciate, i laghi azzurri capaci di trafiggere l'interlocutore chiusi. Non più Eminence, ma ciò che resta di un uomo che ha oltrepassato il confine dell'oltre, andando incontro a ciò che negli ultimi anni temeva di più, il giudizio di quel Dio su cui aveva plasmato la vita. Quando a metà serata di ieri si è diffusa la notizia della morte di Camillo Ruini a 95 anni, dopo settimane di lento e inesorabile declino, sono fioccati i ritratti, le ricostruzioni della sua scalata ai vertici della Chiesa italiana, l'indubbia riscossa culturale e le lucide scelte politiche di una Chiesa che non voleva rinunciare alla presenza pubblica. Oggi, davanti al feretro, lo sfilare di amici e porporati tra collaboratori ed estimatori. La presidenza della CEI a rendere omaggio con i suoi vertici e le parole affidate ad un comunicato in cui si ricorda il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale e la profonda dedizione, oltre ad una concezione integrale della persona. Domani le esequie nella Basilica di San Pietro, presiedute da Papa Leone, che nell'ultimo anno lo aveva incontrato più volte, apprezzandone la generosità nel ministero. Esperto e saggio fratello, dalla fede profonda, intelligenza acuta e sguardo lungimirante, nel ricordo del Papa, che rende grazie a Dio per la discrezione e l'abnegazione con cui Ruini ha servito il Vangelo e la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La vita del Cardinal Ruini, uomo di Chiesa, capace di dialogare con la cultura e la politica. Paolo Fucci. Puccini.
4: Emiliano di Sassuolo, classe 1931, medico mancato perché, nonostante i genitori non volessero, Camillo Ruini, a 23 anni, era già sacerdote. Il punto di svolta della biografia è il convegno ecclesiale italiano di Loreto dell'85. Papa Wojtyła si convince che è lui l'uomo a cui affidare il governo della Chiesa italiana. Nel 91 lo nomina vicario di Roma, cardinale e presidente dei vescovi italiani, incarico tenuto per 16 lunghi anni fitti di avvenimenti dentro e fuori la Chiesa, a iniziare dalla fine dell'unità dei cattolici in politica. Ma la marginalità dei cattolici nel dibattito pubblico non è affatto un destino ineluttabile nella visione di Ruini, che coniuga fede e cultura e non arretra sul terreno di scontri anche aspri quando in gioco sono quelli noti come valori non negoziabili. La consonanza è stata pressoché totale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, molto meno con Francesco, ammise una volta Ruini stesso. Alimentare la fiamma della fede è la speranza che Ruini, dopo averle dedicato una vita di servizio alla Chiesa, disse di riporre in Leone XIV. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il cardinal Ruini, dunque protagonista della vita della Chiesa e del nostro paese, Monsignor Claudio Giulio Dori, storico portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
5: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Ma per fortuna.
1: I funerali di domani pomeriggio alle 16:30 in Vaticano, presieduti da Papa Leone, verranno trasmessi in diretta da TV 2000. Voltiamo pagina. Venerdì la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma oggi Trump torna a minacciare Teheran. Antonio Soviero.
6: L'accordo con l'Iran non è definitivo. Se non mi piace o si comportano male, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma del memorandum in Svizzera. Il tycoon definisce false le indiscrezioni di stampa che parlano di un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione nel paese sciita. Ma a tutt'oggi l'amministrazione americana non ha reso noto il testo firmato digitalmente. Testo pubblicato in anteprima da alcuni media. A primo punto vi sarebbe il cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. A seguire lo stretto di Hormuz. Washington e Teheran si impegnano entro 30 giorni dall'accordo definitivo a liberarlo completamente e l'Iran potrà riprendere a vendere il petrolio all'estero. Il destino dell'uranio arricchito, circa 400 kg, sarà deciso in colloqui successivi. Le parti hanno 60 giorni per l'intesa definitiva, sempre che Israele non faccia saltare tutto. Netanyahu continua a ordinare al suo esercito di bombardare il Libano. Lo fatto anche oggi. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Erevian, è finito il G7 con focus sul Medio Oriente, ma anche sull'Ucraina. Marco Bolini.
7: Sono il capo, ha detto Trump stamattina entrando per ultimo nella sala del G7 a Evian. Scherzava, o forse no, ma stavolta almeno sull'Ucraina si è allineato ai partner, guidati da Macron, che più di tutti ha spinto per un sostegno deciso a Kiev. Anche il premier canadese Carney dice di apprezzare la posizione più realistica, più dura di Trump nei confronti della Russia. Vedremo quanto dura. Certo, dicendo che Putin dovrebbe fare un accordo e che presto potrebbero arrivare altre sanzioni a Mosca, ridà fiducia a Zelensky, incontrato ieri a Evian. Ho risolto 8 guerre. Onestamente pensavo che questa guerra fosse più facile, ha ammesso poco fa Trump, dicendo di aver avuto comunque ottimi colloqui sia con Putin sia con Zelensky. Ma intanto la guerra continua a fare vittime e danni. Almeno 10 morti e 64 feriti nei raid russi delle ultime 24 ore su diverse regioni. Kiev invece ha colpito un'altra petroliera russa nel Mar Nero. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ragazzi. delegazione italiana al G7 guidata dalla Premier Meloni, Augusto Cantelmi.
8: In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
9: Fermo la Presidente del Consiglio Meloni al termine del G7 di Vienna non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti e per il clima tra i grandi della terra. Sull'Ucraina Meloni tiene il punto sulla necessità di un negoziatore unico che non deve essere di uno dei grandi paesi. Il rapporto con Trump, non scherzoso ma concentrato su temi seri, molto positivo, dice Meloni, un rapporto immutato.
8: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando...
9: Spazio anche ai temi interni, Meloni attacca ancora Vannacci, fa il gioco della sinistra e lo critica per le parole sul femminicidio, difendo la legge che abbiamo approvato, chiosa la Premier. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Operazione antiterrorismo, fermato un sedicenne, Beatrice Bossi.
10: Sul cellulare che gli è stato sequestrato, gli inquirenti hanno trovato anche il video integrale dell'attentato terroristico alla moschea di Christchurch, quello del 2019 in Nuova Zelanda, che uccise 51 persone. L'autore di quel massacro veniva indicato nelle chat monitorate dalla Digos come un modello da emulare. È stata solo l'ennesima conferma per gli inquirenti che dall'autunno del 2025 monitoravano siti web di propaganda suprematista tra gli utenti che inneggiavano alla fondazione di organizzazioni clandestine violente contro magistrati e giornalisti italiani. La polizia ha trovato anche un minorenne, 16 anni, residente nella provincia di Bologna. Durante le perquisizioni della sua abitazione, gli agenti hanno trovato manuali sulla fabbricazione artigianale di pistole, ordigni e giubbotti antiproiettili. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza e ora si trova ad Ancona presso una comunità di prima accoglienza. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Conto alla rovescia per i 500.000 studenti che domani inizieranno l'esame di maturità. Si parte con lo scritto di italiano uguale per tutti, non manca un po' di inevitabile preoccupazione, come raccontano Emanuele e Arianna al microfono di Giorgia Bresciani.
11: Ti preoccupa? Mi pare di sì.
12: Sì, mi preoccupa decisamente, soprattutto l'esame orale. La materia che mi preoccupa di più tra le quattro che ho è storia, perché sono sempre stato terribile nel memorizzare date e nomi e all'esame di maturità sicuramente quelli li devo tirare fuori.
13: Scienze umane come materia, cioè più che altro paura di non riuscire a dire tutto quello che vorrei dire o di non dire abbastanza o comunque di andare in palla e di smettere di parlare.
11: Per gli iscritti sei più tranquilla?
13: No, per nulla, anzi.
14: Con il rush finale è arrivato anche il momento della clausura.
12: Ho ormai una settimana che mi chiudo in camera e passo la mattina a studiare e pomeriggio a ripetere qualcosa ad alta voce.
13: Cerco di farmi degli appunti su elementi comuni, però in generale non sto uscendo di casa.
14: Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Un flash di agenzia, overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale, non si sa se assunti volontariamente o meno. È tutto per questa edizione. Daniele Caruso ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scale, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.
15: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci alla nostra puntata di Fontana del Villaggio con Carla Rossi al microfono. Ci stiamo preparando al convegno nazionale della Caritas Italiana. Si terrà dal 16 al 19 aprile a Sacrofano, Roma. Titolo: imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Ricordiamo che 50 anni fa il convegno ecclesiale Evangelizzazione e Promozione Umana segnò in modo decisivo il cammino della Chiesa italiana. La promozione dell'uomo è il principio che orienta tutto, questo sottolinea Don Marco Pagnello, che è il direttore di Caritas Italiana. La promozione umana è una dimensione costitutiva del messaggio evangelico di salvezza. Questo è un principio che emerse proprio 50 anni fa dal convegno ecclesiale del 1976, Evangelizzazione e Promozione Umana, che ha segnato in modo decisivo il cammino della Chiesa. Cinque decenni dopo, questo sguardo profetico viene riaperto, perché si legge in una nota di Caritas Italiana: non basta rispondere ai bisogni. Bisogna interrogare le cause che generano povertà, esclusione e disuguaglianza. Ed ecco quindi questo convegno: imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Questo è il titolo che riprende il profeta Isaia. Annunciate il Vangelo, promuovete l'umano. Vi parteciperanno circa 600 tra direttori e collaboratori delle Caritas delle diocesi italiane. E al centro dei lavori il tema del patronato, del patrocinio, dell'aiuto, intesi come forma matura della carità. Partire dall'ascolto dei poveri. E questo porta nello spazio pubblico le loro domande e contribuisce a costruire politiche più giuste, capaci di riconoscere e tutelare la dignità di ogni persona. Quindi questa carità, questa declinazione di carità è ancorata e alla comunità, non vive senza la comunità, non appartiene a qualcuno al posto degli altri, anche perché si sottolinea non può essere monopolio di esperti né linguaggio riservato ai pochi addetti. Il Vangelo è vita nuova, è vita bella che chiede di prendere forma nella storia, dice Don Marco Pagnello, il direttore della Caritas Italiana. Per questo siamo chiamati a educarci ed educare alla pace dentro la complessità del nostro tempo. La promozione dell'uomo è il principio che orienta tutta la nostra azione. La carità diventa piena quando sa leggere le cause, generare consapevolezza, dare voce a chi rischia di restare invisibile.

proprio nei giorni di Pasqua, ancora un naufragio di una barca nel Mediterraneo. Se ne è avuta notizia solo dopo, in seguito al salvataggio di alcuni sopravvissuti di fronte alla morte di oltre 70 persone, a cui si aggiungono le vittime dei naufragi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia e nel mare Egeo. La comunità di Sant'Egidio dichiara: non si può rimanere insensibili, limitandosi ad aggiornare le statistiche sulle tragedie dei viaggi nel Mediterraneo. La comunità rivolge un forte appello a tutte le istituzioni a livello nazionale ed europeo perché si riprenda con più impegno le operazioni di soccorso in mare, perché comunque salvare le vite in pericolo è troppo necessario.

E proprio in questi giorni è stato firmato a Roma un nuovo protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno e la Comunità di Sant'Egidio per l'ingresso in Italia con i corridoi umanitari di 150 profughi tra persone e famiglie vulnerabili provenienti da paesi in guerra attualmente residenti nei campi di Cipro. Nell'isola, ormai da alcuni anni, centinaia di volontari di Sant'Egidio di diversi paesi europei trascorrono le loro vacanze della solidarietà, promuovendo tra l'altro corsi di lingua inglese e italiana e attività educative per i numerosi minori presenti. È un segnale di speranza e di pace, mentre osserviamo con grande preoccupazione l'acuirsi del conflitto in Medio Oriente, che ha già colpito anche l'isola di Cipro. Questo ha detto, dopo la firma al Viminale, il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo. Con l'accoglienza e l'integrazione dei corridoi umanitari possiamo restituire il futuro a persone fuggite da paesi in guerra, dimostrare che può esistere una via diversa per chi chiede di entrare nel nostro continente, che è quella di ingressi regolari che fanno bene a chi viene accolto come anche a chi accoglie. Complessivamente i corridoi umanitari portati avanti da Sant'Egidio insieme a diverse realtà hanno permesso l'arrivo in sicurezza in Europa di circa 8.600 persone, tra cui 157 da Cipro, dopo la storica visita di Papa Francesco sull'isola nel 2021. Il progetto, interamente autofinanziato, è realizzato grazie ad una rete di accoglienza diffusa, sostenuta dalla generosità di tanti cittadini italiani, e rappresenta un modello di successo che coniuga solidarietà, sicurezza e integrazione. Così dichiara la Comunità di Sant'Egidio.

E adesso dal carcere al mare, riscatto in divisa. A Lecce 13 detenuti pronti a diventare bagnini. È il progetto Io Salvo che unisce istituzioni e imprese per trasformare la pena in lavoro. C'è un confine sottile a Lecce tra sabbia e riscatto. Si chiama Io Salvo. È un progetto che oggi smette di essere una promessa per diventare un lavoro vero. 13 detenuti della casa circondariale sono a un passo dal brevetto di assistente bagnanti, pronti a indossare il fischietto, non come simbolo di autorità ma di responsabilità. La scena si apre nei saloni della prefettura, dove istituzioni e imprese fanno quadrato attorno a un'idea semplice e radicale: il reinserimento passa dal lavoro. Il prefetto Natalino Manno parla di pratica, ma dietro l'etichetta c'è una rete che ha saputo scardinare inerzie e diffidenze. E la direttrice Maria Teresa Susca lo dice senza giri di parole: senza un mestiere la pena resta sospesa e senza approdo. Il percorso è stato intenso, concreto, certificato, soprattutto spendibile subito. Gli imprenditori balneari delle marine leccesi non hanno esitato. Quei 13 uomini lavoreranno già dalla prossima stagione, una risposta doppia, sociale ed economica, a un settore che soffre la mancanza cronica di personale qualificato. C'è anche un dettaglio che racconta il senso profondo della iniziativa. La deroga concessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per permettere ai detenuti di ottenere il brevetto. Non un favore, ma il riconoscimento che il recupero è di interesse pubblico. Si preparano le prove finali tra defibrillatori e onde di San Cataldo, ma il progetto guarda oltre: alberghi, agricoltura, altri mestieri, perché il riscatto qui non è uno slogan, è un turno di lavoro che comincia all'alba sul bagnasciuga.

nostra fontana del villaggio, Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ascoltateci sulle nostre frequenze alle 12:06 e 18:15. Ma ascoltateci anche nella vostra auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I podcast li trovate su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

0: Luis,
1: cosa?
0: Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Gracias.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu e benvenuti all'edizione di oggi, 17 giugno, del GR Valdichiana. Ieri, martedì 16 giugno, all'auditorium della scuola primaria Umberto Morra di Camucea si è svolto un incontro con aziende, associazioni ed enti del territorio con l'obiettivo di costruire nuove opportunità di inclusione lavorativa e dedicato alle politiche attive di lavoro, all'inclusione sociale, alla collaborazione tra istituzioni, imprese e terzo settore. L'incontro è stato promosso nell'ambito del progetto SLIN, che è l'acronimo di Senza lasciare indietro nessuno, un percorso di accompagnamento al lavoro rivolto a persone in condizioni di fragilità. L'iniziativa è rivolta ad aziende, associazioni, enti del terzo settore del territorio con l'obiettivo di presentare strumenti, modalità operative e opportunità per attivare percorsi di inclusione lavorativa e rafforzare la rete locale. Il progetto SLIN, dichiara il sindaco del comune di Cortona, Luciano Meoni, nasce con l'idea di creare connessioni concrete tra persone, servizi e comunità, favorendo percorsi personalizzati di accompagnamento. Crediamo che sia un'opportunità per tutte le imprese, le associazioni e per il mondo del lavoro in generale, poiché valorizzeranno il loro ruolo nel sociale. Durante l'incontro sono stati approfonditi gli obiettivi e gli strumenti del progetto, le modalità di attivazione dei percorsi, le opportunità di collaborazione tra aziende e servizi territoriali e le possibilità di creare tirocini e reti capaci di generare valore condiviso. La costruzione di una comunità inclusiva passa dalla capacità di fare rete, afferma l'assessore alle politiche sociali Lucia Lupetti. Questo progetto rappresenta un'opportunità per mettere in relazione il mondo del lavoro, il volontariato e i servizi per accompagnare le persone più fragili verso nuove possibilità. È stato un momento di confronto per raccogliere disponibilità, idee e proposte dal territorio. Cortona tra le 10 città francescane protagoniste di sculture nuovi segni. Un'opera di Ugo Riva dedicata al santo verrà collocata all'eremo delle Celle a Cortona. La cerimonia si terrà il 2 agosto. L'evento rientra nel programma del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il progetto comprende la realizzazione di 10 sculture da parte di altrettanti artisti e artiste italiani ed esteri, che andranno a creare un itinerario per tenere viva l'eredità spirituale e culturale del santo attraverso arte contemporanea. Il progetto, come illustrato dal presidente del Comitato Nazionale Davide Rondoni, intende non solo onorare il passato, ma anche ispirare il presente. In questo contesto, arte diviene ponte tra storia e contemporaneità, trasmettendo valori intramontabili di fratellanza, povertà e rispetto per il creato a una nuova generazione. Affidato a Realizzarte e curato da Francesca Sacchi Tommasi di Etra Studio Tommasi di Firenze, il progetto presenta le opere di artisti affermati nel campo della scultura figurativa che reinterpretano la figura e i valori di San Francesco, focalizzandosi su temi come umiltà, amore per la natura, animali e il messaggio di pace. Quella che è stata prescelta per Cortona è un'opera scultorea di Ugo Riva, verrà inaugurata domenica 2 agosto alle ore 11:30 all'eremo delle Celle, grazie alla collaborazione dei frati minori cappuccini della Toscana. La scelta del Comitato Nazionale riafferma Cortona fra le città francescane, spiega il sindaco Luciano Meoni. Abbiamo scelto di celebrare questo importante avvenimento in occasione della giornata del perdono. Quella domenica, infatti, tanti pellegrini si dirigeranno verso l'eremo cortonese e potranno assistere alla presentazione dell'opera. Ringrazio il presidente del Comitato Nazionale Davide Rondoni, Francesca Sacchi Tommasi di Realizzarte e i frati dell'eremo. Abbiamo deciso che questo luogo fosse il posto più giusto per accogliere, custodire e valorizzare questa donazione. Si sta per concludere la semina del girasole e a Cortona per il primo anno tutti i grandi appezzamenti che saranno dedicati a questa coltura saranno geolocalizzati e disponibili sul sito del progetto Cortona Sunflower. Già le prime aziende agricole hanno aderito attraverso la piattaforma www.cortonaeventi.it Cortona Sunflower. Dovranno specificare la denominazione dell'azienda, le coordinate GPS del punto di osservazione e il periodo previsto della fioritura. Tutti coloro che vogliono partecipare all'iniziativa anche tramite le associazioni di categoria possono inviare le informazioni dal pannello. Artigiani, agricoltori, imprenditori del settore turistico ricettivo possono progettare eventi e appuntamenti dedicati ai girasoli che saranno inclusi nel sito web. Anche nel 2026 il nostro territorio si sta preparando per coltivare girasoli, spiega assessore alle attività produttive Paolo Rossi. Per noi questo momento non è soltanto una tradizione, ma rappresenta anche un'occasione di crescita per la comunità e le imprese. Il girasole è un elemento identitario che rappresenta il territorio. Ringrazio tutti coloro che stanno inviando informazioni e richieste di partecipazione all'amministrazione comunale. Secondo una prima stima, quest'anno le semine raggiungeranno circa i 1000 ettari. Attraverso il sito web www.cortonasunflower.it le attività interessate possono inviare informazioni relative a eventi o punti di osservazione delle fioriture che avverranno questa estate. Si avvicina la notte del Conte Baldovino. Dal 20 al 27 giugno Monte San Savino tornerà indietro nel tempo, rivivendo le atmosfere del 1550. La notte del Conte Baldovino è una rievocazione storica che ha luogo appunto nel comune di Monte San Savino, nei 7 giorni a cavallo degli ultimi 2 sabati di giugno, e quest'anno, come detto, cade proprio dal 20 al 27 giugno. I giochi si tendono in onore del Conte Baldovino, feudatario di Monte San Savino dal 1550 al 1556, era fratello di Papa Giulio III addirittura. La rievocazione consiste in 4 sfide: tiro alla fune, pallone grosso o bracciale, caccia di monte e prova culinaria. Il pallone grosso è ispirato al trattato del gioco della palla di Antonio Scaino, pubblicato a Venezia nel 1555. La caccia di monte è un gioco che richiama il calcio storico fiorentino, e poi la prova culinaria. Ma sentiamo, a proposito di queste prove e della manifestazione, Manola Donnini, presidente della Proloco di Monte San Savino.
1: Occasione storica, come detto, sono 30 anni che si svolge qui a Monte San Savino per rievocare un evento storico risalente al 1550, quando Monte San Savino diventa contea. Dal 96 nasce la rievocazione storica, che all'inizio era una sfilata in abiti storici con persone di Monte San Savino. Poi dal 2012 in poi si è un po' rivoluzionata, in quanto anche sono nati i quartieri storici, sono stati ripristinati, diciamo, i giochi tra quartieri. Sono 4 sfide: il pallone grosso, il caccia di monte, il tiro alla fune e una gara culinaria che si svolge proprio il 27, giorno finale della rievocazione storica.
0: E per oggi è davvero tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto e vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Buon ascolto della pagina sportiva. Oggi parleremo, mercoledì, dei ripescaggi e soprattutto della composizione dei gironi. Ne parleremo per l'ultima volta perché, come già ho già detto da questi microfoni, molto e tutto dipende dalla data fatidica del 31 di luglio o giù di lì, quando scadranno i termini per iscriversi ai campionati e saranno ottemperati tutti gli obblighi per partecipare ai suddetti. Tutto quello che diciamo, tutto quello che ci passa per la mente sono tutte nostre supposizioni, vedendo, forse riferendosi anche a quello che è successo nel campionato scorso e quello che potrebbe succedere nel campionato futuro. ma ripeto, rimangono solo delle supposizioni, perché solo ed esclusivamente poi il Comitato Regionale Toscano di Firenze potrà decidere non solo chi ripescare, ma anche la composizione di gironi in base alla partecipazione geografica. Qualcuno mi fa notare come il Sansepolcro retrocesso si possa iscrivere all'eccellenza umbra. Di risposta dico che c'è un'altra squadra che è stata promossa nel girone umbro, e cioè il Pietralunga, che potrà partecipare quindi come quinta squadra al campionato di Serie D e con molta probabilità al campionato, naturalmente, dove militano le Toscane, e spesso si chiama girone E. Moltissimi danno per scontato che il Grassina sarà ripescato ad ogni costo in Serie D e quindi potrebbe ancora liberare un posto in eccellenza girone B. A questo punto le squadre sarebbero 14, ne mancherebbero altre due. Di conseguenza avverrebbe anche il ripescaggio del Pietrasanta e le squadre del girone A di eccellenza diventerebbero 16. A scalare quindi squadre che potrebbero essere promosse in eccellenza, almeno una. Le altre del girone di promozione potrebbero essere tutte e quattro promosse, cioè quelle che hanno partecipato alla fase finale, vincitori e sconfitti della Coppa, vincitori di campionato, e poi questo genererebbe l'effetto domino naturalmente negli altri campionati, dalla prima alla seconda fino alla terza categoria. Quindi nessun problema per questo. Ricorderete, l'anno scorso il Cortona Camucia ha saputo del proprio ripescaggio praticamente quasi 15 giorni prima dell'inizio del campionato. Questo potrebbe accadere anche per altre squadre. Prendiamo atto del ridimensionamento di quelli che sono i programmi naturalmente del Tegoleto, che ho visto non ha più riconfermato Bernacchia, altri dirigenti lasciano, dei giocatori che scappano un po' come una nave che va a fondo, e una delle squadre che potrebbe invece essere ripescata in promozione perché ha perso una finale di Coppa potrebbe essere proprio il Tegoleto, che fu esclusa da un sorteggio 2 anni fa e che quest'anno, avendo perso comunque la finale di Coppa a vantaggio di un Idea Club Incisa che probabilmente sul campo era più forte, potrebbe essere ripescata come successe l'anno scorso al Cortona Camucia. Certo che qui per la prima parte del messaggio naturalmente le vicissitudini sono extracalcistiche di cui io non posso occuparmi, e quindi probabilmente il Tegoleto fa proprio bene a ripartire con le proprie forze e con le proprie ambizioni ridimensionate, ma naturalmente sempre forti nel mercato, con la consapevolezza che se dovesse essere ripescata la formazione tegolettina avrà comunque dalla parte sua l'orgoglio di essere in promozione e lottare con tutte le sue forze per rimanerci. Volete che io chiuda naturalmente questa mia riflessione con il botto? Ebbene, lo dico, io scommetto e penso e sono fiducioso che chi sta allestendo a Monte San Savino una squadra con nomi eclatanti per un campionato importante pensi anch'esso di poter e di avere la possibilità di essere ripescato dopo aver perso il playoff con il Grassina. E adesso, con l'ausilio dell'almanacco del calcio toscano, ripercorriamo tutte le strade che portano al numero 161 delle squadre aventi diritto a partecipare ai campionati, naturalmente di Serie D. Sono 161 le squadre aventi diritto, finiti gli spareggi, fra le seconde d'eccellenza. Quindi il quadro è completo, l'organico è completo della Serie D 2026-2027. Al momento abbiamo detto 161 squadre presenti, vista l'assenza del Rimini che, fallito in Serie C, ripartirà dai dilettanti regionali. Scenderanno però sicuramente a 160 con una squadra ripescata in Serie C al posto della scomparsa ternana, cioè probabilmente il Foggia

0: Regina, San Biase, Vibonese, Vigor Lamezia. In Campania salgono a 12 a Fragolese, Ebolitana, Gelbison, Gladiator, Ischia, Nocerina, Paganese, Palmese, Real Florio, Real Aversa, Normanna, Sarnese e Turris. 8 in Emilia-Romagna, con Cittadella Vismodena, Correggese, Lentigione, Mezzolara, Nibbiano e Valditone, Piacenza, Progresso e Sasso Marconi. 4 in Friuli Venezia Giulia con Brian Lignano, Charles Muzzane, Lavarian Mortian, Esperia e Triestina. Il Lazio ne presenta 11, Alba Longa, Anansi, Anzio, Aranova, Atletico Lottigiani, Certosa, Flaminia, Sora, Trastevere, Unipomezia e Valmontone. 7 in Liguria con Celle Varazze, Fezzanese, Imperia, Ligorna, Millesimo, Sanremese e Sestri Levante. Le più numerose sono sicuramente quelle presenti in Lombardia, ben 24, Arconatese, Busaporto, Casatese, Club Milano, Crema, Milan Under 23, oltre Po Pavia, Pavonese, Pro Palazzolo, Pro Patria, Pro Sesto, Real Calepina, Rovato, Vertovese, San Giuliano City, Sant'Angelo, Scanso Rosciate, Solbiatese, Tritium, Varese, Varesina, Villa Valle, Virtus e Ciserano, Bergamo. 7 nelle Marche con Ancona, Atletico Ascoli, Fossombrone, K Sport Montecchio, Maceratese, Recanatese, Vigor Seligaglia. 2 nel Molise con Termoli e Venafro. In Piemonte 9 con Alessandria, Asti Biellese, Borgosesia, Pra, che ha rinunciato il ripescaggio in Serie C, Chisola, Gozzano, Saluzzo, Valenzana. Puglia 10 squadre partecipanti: Bisceglie, Brindisi, Fasano, Fidelisandria, Foggia, Gravina, Manfredonia, Martina, Nardò, Virtus, Francavilla, con il Foggia in odore di essere ripescata in Serie C. Anche la Sardegna ha le sue compagini: 5 Budoni, Latte Dolce, Monastir, Ossese e Sarrabus Ogliastra. 13 presenze anche in Sicilia con Atletico Palermo, Avola, Castrum Favara, Enna, Gela, Egea Virtus, Licata, Milazzo, Modica, Nissa, Siracusa, Trapani e Ragusa. Avete sentito che tipi di formazione ci sono e che città e quanti abitanti hanno queste città? Punto interrogativo. Siamo in Toscana adesso, ben 14, Aquila, Montevarchi, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Lucchese, Pistoiese, Pontedera, Prato, Rondinella Marzocco, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Serravezza Pozzi, Siena, Tau Alto Pascio, Terranova Traiana. 2 in Trentino Alto Adige con Obermais e Virtus Bolzano. 5 in Umbria con Angelana, Foligno, Orvietana, Ternana, naturalmente queste due sono un'unica squadra, Pietralunghese e Trestina. Concludiamo con le 15 presenze del Veneto: Bassano, Virtus Caldiero Terme, Calvinoale, Campo d'Arsego, Chievo, Conegliano, Este, La Rocca, Altavilla, Legnago Salus, Luparense, Mestre, San Donà, Schio, Union, Clodiense, Virtus Verona. Quanti di voi non più giovanissimi come me hanno sentito nominare società che hanno fatto il lustro del calcio italiano, partecipato a campionati sicuramente molto molto superiori a quello di Serie D? Terminando questa disamina non posso che ricordare i problemi di El Poggi Bonzi, retrocessa dalla Serie D e in qualche maniera, diciamo, in piccola difficoltà a riscriversi anche in eccellenza, e poi non ho ricevuto notizie di cosa si è deciso a Certaldo, perché anche lì i problemi erano probabilmente forse anche più grandi di quelli di Poggi Bonzi, e quindi non so se la Certaldo Calcio ripartirà appunto dal campionato di promozione, anche se in questo caso comunque la partecipazione sarebbe quella del girone del mare. Oggi per le squadre partecipanti della Toscana al girone E ci occupiamo di quella che è la formazione biancorossa del Terranova Traiana. Sentiamo il servizio.
1: Con le conferme in rosa di Pagnini, Cardo, Cioce, Innocenti, Mannella, Marini, Sesti, Bruni e Fantoni rispetto alla scorsa stagione, il Terranova Traiana è già proiettato al 26-27. Il direttore generale Finocchi fa il punto della situazione, confermando la volontà di effettuare alcuni innesti, ma senza fretta.
2: Sicuramente la parte della rosa confermata è una parte importante, sono nove giocatori dell'annata precedente. Il lavoro grosso è stato fatto nella parte in cui ancora giocava

0: Poi arriva un altro paio di rinnovi e quindi siamo molto contenti. Non nego che spero la possibilità di altri due, tre trattative di rinnovo della stessa rosa precedente. Sono giocatori in prestito da Fiorentina, sono giocatori con un po' di problematiche logistiche, ma diciamo che vogliamo contare ancora su alcuni altri riconfermati dell'attuale e precedente rosa. Quindi in questo momento lavoriamo su questo, lavoriamo su qualche profilo giovane e lavoriamo probabilmente nel trovare, ecco, uno, massimo due anziani che possano venire, ma senza ansia, senza furia. Il tempo di mercato probabilmente non è per noi questo. Attualmente il squadra è hanno più budget di noi, penso abbia una priorità su tutto. Noi aspettiamo e troviamo la soluzione giusta, ma così profilerà.
1: Intanto la società annuncia che il nuovo allenatore è già scelto da tempo e che sarà presentato ad inizio luglio.
0: Il mister è già fatto da tempo, giustamente sotto contratto ad un'altra associazione sportiva e giustamente rappresentato nella sede.
2: Nuovo allenatore del Terranova Traiana che è Calderini, pubblicizzato ampiamente su tutti i social oggi e su quotidiani che si occupano di calcio dilettantistico. L'Unione Sportiva Grosseto rende noto di aver completato ogni procedura necessaria per l'iscrizione al campionato di Serie C 2026-2027. La pratica per il rilascio della licenza nazionale, comprensiva degli adempimenti economici, finanziari, legali, sportivo, organizzativi e infrastrutturali richiesti dalla normativa federale, è stata regolarmente presentata agli organi competenti. La società conferma di aver ottemperato a tutti gli obblighi richiesti nei termini stabiliti, proseguendo con determinazione il percorso di crescita e consolidamento del progetto sportivo biancorosso. Concludiamo quindi con qualche notizia di mercato. Abbiamo detto che Bernacchia non è più l'allenatore del Tegoleto, che Chianucci dopo 15 anni non sarà più il direttore sportivo, mentre da Monte Salsavino ci fanno sapere che sarà ancora Temperanza a occupare il posto di portiere degli Arancioblè, che alla corte del direttore sportivo Andrea Agatensi a Pontassieve è arrivato ufficialmente a Previtera. Invece l'Unione Sportiva Dilettantistica Montagnano ci comunica lo staff al completo per la prossima stagione. L'allenatore è il signor Maurizio Bonini, vice allenatore in seconda Vittorio Brilli, preparatore atletico Gianmarco Bindi, preparatore dei portieri Daniele Poggesi, match analyst Giulio Ciabatti. È davvero tutto, ci sentiamo domani con lo sport Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 17 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità in Appennino, con locali rovesci o brevi temporali in rapido esaurimento, in serata sereno o poco nuvoloso. Venti deboli occidentali, massime in aumento fino a 33 dentro 34 degram. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.
0: Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit.
2: Mercoledì, vespri.

Siate di quelli che mettono in pratica la parola, e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

Sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
3: That's a groove. Yeah.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul Suono Jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathonas Iacovidis, Vavis Goles e Grigaria, che insieme eseguono questa Tasiliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigaria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, i tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Prossimo ascolto, restiamo in tema di world music con dei riferimenti anche alla musica etnica e jazz, con un coloratissimo brano del chitarrista italiano Daniele Bragaglia, con questa sua recente Peruvian Dance. Daniele Bragaglia.

un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela con la versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

Una antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Jazz Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamando Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tiene o mare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tiene o mare.

0: Artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horns Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zaminul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horns Project con Birdland dal vivo.
1: Moise anataka kwanza haraka. Juu amepiga tizi. He wants to show us that he ameiva, si ndio? We actually need the beats for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So you have that, and then Moise comes with something like this. Moise. Same thing, just simple.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, il tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8:30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Procopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bungt & Bangt da un disco del 2024 come Mozzarella Nigga, caratteristica del suo suono e l'iriciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta.

Un cantautore indipendente, secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Train è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Jazz Train.
5: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.